0: cazzone.
1: Capito. 105 250.
0: Capito. E c'è una scritta sotto, un circolino con su scritto 5.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Bella la storia. Scusa,
3: questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
4: www.blackout.org/

0: Radio Havana, Cuba. Havana, Cuba. Havana, Cuba. Havana, Cuba.
1: Un altro messaggio, cisti, due macchine di carabinieri in corso Giulio, angolo via Stallatico.

0: cassolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

La faccia da mostra, perché i servizi arruolano la gente che la faccia da mostra. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 11 giugno, l'esplosivo piano di Basile, Jean-Pierre Jeunet, Francia 2009, ingresso libero.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra.
3: Sei vantaggiato.

0: Yarut.
1: Yarut.
0: Yarut.
2: Yarut.
0: Yarut. Oh, snake Yarut.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: Sì. No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus Capital.
1: Lapsus Capital.
0: Capital.
1: Lapsus.
0: Blackout, scusate, un lapsus
1: Capital.
0: Radio Capital.

0: Ci sono già dei cadaveri, schettino. Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi vedere quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che il buio è che qua non vediamo
0: nulla? E che vuole tornare a casa, schettino? E buio vuole tornare a casa?

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34-666-73263. Cisti. Viaggia informato.

0: 34 squatters si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile. Ci credo, ma...

un fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto,

0: cassolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì. Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
6: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
8: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
7: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

di Cristino che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a porto, cazzo.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

0: For the rum in my cup, so I need to fuck around with these sluts, man, I need to. I mean, that's a nightmare in my peripheral vision. I keep envisioning.
1: Black holes.
2: Buchi neri del palinsesto di Blackout
3: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
4: Cinema Underground, speciale su Alberto Grifi, terza puntata.

0: Attorno agli anni 65-67 mi ero dedicato a un tipo particolare di ricerca sul linguaggio cinematografico, che era l'approfondimento di quel settore che a Cinecittà si chiama effetti ottici speciali, un modo particolare di truccare gli obiettivi delle macchine da presa. Una lente, un cristallo di un lampadario è un'altra cosa che chi usa a fare fotografie con mezzi di fortuna conosce bene.
1: Il problema però in realtà era un altro per me, cioè io avevo costruito sta roba qua perché si trattava un po' di rifondare un linguaggio cinematografico che veniva da un'esperienza di vita reale, che erano gli anni dell'uso delle sostanze psicotrope, e che avevano dato un'immagine dell'interno del proprio corpo, della natura, dell'esistenza, diciamo, della profondità di comunicazione col proprio corpo, questa meravigliosa scoperta di poter parlare con le proprie cellule, di mettersi in contatto con la grande luce, con la grande energia dell'esistente. Non so, io ho forse 100 ore di nastri, oltre Anna bisogna sistemare il Parco Lambro, c'è Zavattini, ci sono gli autoriduttori che contestavano Verdiglione, che erano poi, diciamo, i primi movimenti di antipsichiatria, insomma.
2: Cioè, ti interessa loro?
3: Ma siamo con te, altrimenti saremmo andati via, capito? Noi siamo tutti quanti con te, altrimenti ci saremmo alzati e saremmo andati via. Noi non vogliamo lasciarti solo.
2: Ho
3: vogliamo
2: capito,
3: che vieni con noi, capito? Non è neanche un happening, è la vita, perché io sono 8 anni che studio psicologia, tra l'altro, capito? Faccio un quarto anno di psicologia, ho fatto una scuola sperimentale, sono stata nei manicomi, nei brefotofi, negli asili nido, ho lavorato coi pazzi, sono andata a Donne e Follia a Firenze, il secondo giorno sono stata insieme alle matte, che erano uguali, identiche a me, capito?
1: Pensiamo di stampare tutti i dialoghi, la teoria critica anche che è nata su Anna, considerando che questa teoria critica è anche, come dire, sta un po' sul crinale fra il cinema d'autore e il cinema politico, nel senso che quel famoso film dove un operaio è entrato in campo e ha detto delle cose che hanno poi reso assolutamente superflua e insignificante la sceneggiatura, quindi insomma questo entrando in campo ha sconvolto quella liturgia cinematografica, è entrato l'operaio e ha detto delle cose che i registi non se le sognavano nemmeno. Certamente lì la sinistra si vede com'era fatta, si vedono le ragioni, si vedono le cazzate che sono state fatte, anche perché ne sono state fatte tante, ma però almeno possiamo vedere al tipo di qualità della vita alla quale si aspirava, ecco, che passava dai grandi temi, il rifiuto del lavoro e comunque una vita fuori dalla logica dei mercati.
4: Una gravità estrema, dove vediamo i compagni palestinesi che pagano amaramente, cari compagni, in prima persona, al di là dei cattivi odori della solidarietà occidentale.
1: Per Colombo è successa una cosa molto simile, perché mentre c'era un'organizzazione formalmente di sinistra, che vendeva i libri di sinistra, che vendeva i dischi di sinistra, ma vendeva pure la birra, guarda un po', di sinistra, vendeva anche i panini di sinistra. E questa è una cosa molto simile a quella di Anna, perché mentre gli organizzatori si aspettavano che questo film fosse una specie di Woodstock, un film musicale, che serviva come cassa di risonanza pubblicitaria ai loro divi dello spettacolo, tra l'altro, da una parte questa organizzazione che si comportava come un governo che vuole fregare i propri sudditi, e c'era un popolo invece che si è difeso espropriando questo governo. Ho fabbricato questa macchinetta perché avevo bisogno di trascrivere dai nastri di un quarto di pollice con cui era stato girato Anna nel 72. Bisognava pure vederlo questo film e l'abbiamo trascritto su pellicola. Adesso si pone il problema contrario. I primissimi nastri magnetici che venivano usati col tempo hanno prodotto una collosità che probabilmente è la stessa colla che veniva usata durante la fabbricazione per spargere l'ossido di ferro, poi via via il biossido di cromo, poi i metalli evaporati eccetera. Ho costruito un grosso armadio per lavare questi nastri con dei solventi in modo che possano essere fatti scorrere sul videoregistratore, sempre parliamo di quei videoregistratori che hanno ormai almeno 20 anni,

L'ozio, rispetto al mestiere di cui sto raccontando, era evidentemente l'epicentro intorno al quale le sue protesi cibernetiche, obiettivi e pellicole avrebbero dovuto, orbitando, compiere le loro rivoluzioni. Non si trattava più di guardare il mondo attraverso il macchinario cinematografico, che nella presunzione di essersi definitivamente insediato al posto dell'occhio biologico, andava regolamentando la norma visiva. Era un bel gioco lavorare in questa direzione. Mi ero servito di lenti, prismi, specchi di vari tipi, come questo per esempio, nel tentativo di fondare una nuova grammatica visiva che tendesse a far emergere, insieme al passato filogenetico dei corpi, in uno spazio a più dimensioni, l'inconscio biologico della visione. C'è una verità che sta sotto agli occhi di tutti, diceva Braibanti, ma che nessuno vede, ed è la semplice constatazione che ognuno di noi è, come dire, una piccola cellula di un organismo più grande, che è il pianeta sul quale abitiamo. Sarebbe bello, pensavo, creare un luogo di sperimentazione dove il più lontano passato biologico possa essere scomposto nell'universo relativistico e ricomposto viaggiando attraverso l'infinità di tutti i soggetti viventi

It's in water.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
7: Sei un bastardo! Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 11 giugno, l'esplosivo piano di Basile, Jean-Pierre Jeunet, Francia 2009, ingresso libero.

0: per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

vision, angels don't distract.

the sun went out of sight.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Abs al Compost, una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.
5: Is she really going out with him?

0: Multitox.
1: Questo è il vaporizzatore mortale. No, vabbè.
2: Si vive male, pistori,
3: Multitox.
0: Sono finiti, tra l'altro, io me ne mangiai un slice. Insomma, biscotti.
4: Attenzione,

Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout. Come ogni venerdì state sbarcando su Anares per il vostro viaggio nel pianeta delle utopie complete. Vi terremo compagnia fino alle 13. Mi raccomando, fatevi vivi, fatevi sentire. Anares è una trasmissione interattiva, Blackout è una radio interattiva. Il numero è 011 24 95 669 per le chiamate da sul fisso e il 346 667 3263 per i messaggi, SMS, WhatsApp, Telegram. Abbiamo tutto, fatevi vivi, fatevi sentire. È molto importante costruire insieme l'informazione di Blackout e ovviamente tutti pronti sui blocchi di partenza. Oggi alle 5 al Manituana aprono i cancelli della festa di Blackout, l'RBO Fest, dove troverete tanta buona musica, tanti concerti, dibattiti, banchetti, discro, buone relazioni, buone vibrazioni e soprattutto la possibilità di dare una mano all'unica radio libera dell'etere torinese, di far sì che continui a mandare in onda le proprie idee e le proprie pratiche sovversive.

come di consueto vi proponiamo gli appuntamenti che oggi essenzialmente sono proprio la Blackout Fest, che appunto comincia oggi, terminerà domenica 14 giugno e sarà un'occasione molto importante. Il programma completo lo trovate su www.radioblackout.org, il nostro sito, e per quello che riguarda i dibattiti, noi vi segnaliamo quello di domenica 14 giugno dalle 17, in cui parleremo di un mondo in guerra, Torino tra Luna Park e Città delle Armi. Torino è uno degli specchi che riflettono l'immagine di un mondo in guerra, uno specchio che la narrazione pubblica prevalente deforma e opacizza. Torino è attraversata da due processi trasformativi paralleli, la città vetrina e la città delle armi. Il primo è il fulcro della narrazione pubblica, il secondo viene occultato tra satelliti e esplorazioni spaziali. La governance subalpina punta tutto su grandi eventi ed attua da anni politiche di riqualificazione escludente, in cui la violenza istituzionale si articola sia nel controllo militare delle aree investite, sia in operazioni cosmetiche altrettanto violente, nonostante la maschera della partecipazione attiva di settori sociali marginalizzati. La candidatura di Torino a capitale della cultura mira a ridare fiato ad un processo che ha avuto numerose botte d'arresto. Ma Torino sta diventando anche la città delle armi. Il settore delle armi è un importante cavallo di battaglia sul quale scommettono le amministrazioni locali e l'imprenditoria subalpina. Il progetto di città dell'aerospazio e l'approdo in città di un acceleratore di innovazione della NATO ne sono l'indicatore più chiaro. La città dell'aerospazio mira a trasformare la nostra città in polo adatto a tecnologia per lo sviluppo dell'industria bellica. Le nebbie del dual use militare e civile o l'immaginario dei viaggi spaziali non riescono a nascondere la realtà. Una realtà che si chiama Eurodrone, Eurofighter, Global Combat Air Program, il cacciabombardiere di sesta generazione. Non si tratta di processi lineari. Esiste una variabile indipendente, quella delle lotte contro una città in guerra. Interverranno Francesco Migliaccio, osservatore e attento partecipe delle trasformazioni urbane, che da anni dà voce agli esclusi sia su monitor che dai microfoni di Blackout. E ci sarò anch'io dell'Assemblea Antimilitarista, sono autrice con gli altri di Always on the Move, Torino, città per turisti e città delle armi. Su Blackout, come sapete, mi sentite spesso qui ad Anarres. Vi ricordo anche a Distro e Seri Riot ogni mercoledì dalle 18 alle 20, corso Palermo 46. A Distro, libri, giornali, documenti e tanto altro, Seri Riot, serigrafia autoprodotta, Benefit Lotte. Ci troverete con il nostro banchetto in questi tre giorni alla festa di Blackout. E entriamo subito a spulciare che cosa parleremo oggi. Parleremo in qualche modo anche degli argomenti di cui parleremo domenica pomeriggio con Francesco Migliaccio, prendendo le mosse da quello che in questo momento è il Festival di Porta Palazzo, uno degli emblemi dei giochi che la Banda Lo Russo sta preparando per la nuova piazza del mercato, una vetrina con ingredienti esotici da cui continuare ad allontanare i poveri. E poi parleremo del Counter Terrorism Strategy Act 2026, reso noto alla fine di maggio, è un documento con cui l'amministrazione statunitense definisce priorità, obiettivi e strumenti della propria politica di contrasto al terrorismo. Non è una nota tecnica per addetti al lavoro, è il testo con cui Washington dichiara quale minacce considerare prioritarie e quale idee di sicurezza intende fermare dentro e fuori dei propri confini. E tra le principali minacce terroristiche contro gli Stati Uniti vengono citati anche antifascisti ed anarchici. Ne parleremo con Robertino Barbieri. Ed infine con Daniele Ratti, autore di Nazionalcattolicesimo e Franchismo nella Spagna intorno agli anni 30, parleremo del substrato di enorme sostegno e promozione del golpe fascista da parte dei preti della penisola iberica, insomma la santa alleanza golpista. Adesso ascoltiamo insieme un po' di musica e poi entriamo nel vivo di questa puntata
di Anarres.

0: Allora siamo nuovamente in diretta qui sulle potenti linee di Radio Blackout. Il telefono non funziona, il collegamento con il cavo non funziona, vediamo se funziona l'accrocchio. Dovremmo essere collegati con Francesco Migliaccio. Ciao Francesco.
1: Ci sono, buongiorno.
0: Benissimo, mi fa piacere che siamo riusciti a creare il collegamento e, come avevamo annunciato, vogliamo parlare, anticipare alcuni dei temi di cui parleremo domenica pomeriggio durante uno dei dibattiti della Blackout Fest, che comincia proprio il giorno che ci sarà, proprio quel giorno lì, la domenica alle ore 17, e ovviamente vogliamo mettere il punto su alcune delle questioni di cui parlerai tu e di quelle di cui parlerò io, poi accennerò. In maniera particolare tu parlerai della candidatura di Torino a città, a capitale europea della cultura, che è un meccanismo per il quale ovviamente Torino, candidandosi, sta già attuando una serie di mosse che dovrebbero renderla appetibile per questo ruolo. E in particolare alcune di queste mosse sono già ben visibili in alcune delle iniziative che sono in corso, ad esempio in questi giorni proprio a Porta Palazzo, che sicuramente sarà il cuore pulsante di questo tipo di operazione. In maniera particolare il festival proprio di Porta Palazzo, che è in corso. Ti do la palla, così cominci a raccontare un po' a chi ci ascolta quali sono gli incastri che stiamo immaginando stiano avvenendo.
1: Sì, intanto faccio una breve premessa che sarà un po' il cuore del discorso più ampio che faremo domenica. Io nel mio passato ho fatto ricerca a Matera, ho studiato gli esiti infausti della vittoria di Matera a capitale europea della cultura nel 2019. Ho studiato il modello capitale europea della cultura, poi, come sai bene, nel corso degli anni vivendo a Porta Palazzo ho anche studiato i processi urbanistici nel quartiere, studiati, criticati, solidarizzato con chi ne paga le conseguenze. Allora, ecco che l'incontro fra capitale della cultura europea della cultura come modello, che ho avuto modo di conoscere a Matera, e la candidatura di Torino che questa amministrazione vuole realizzare, sono il quadro di riferimento delle mie ultime riflessioni. La candidatura torinese del 2033 a capitale europea della cultura avrà come centro, è stato detto in più occasioni, come centro Porta Palazzo, simbolo di aggregazione multiculturale, il più grande mercato all'aperto d'Europa, uno spazio inclusivo. Sappiamo che non è così e possiamo già immaginare quali potranno essere le conseguenze di un'eventuale vittoria di questa candidatura. Questo è il quadro ampio su cui ragioneremo. Adesso sto cercando di seguire quello che accade proprio a Porta Palazzo in questo periodo di preparazione alla candidatura. È in corso in questi giorni il primo festival di Porta Palazzo, una proposta culturale realizzata dalla città di Torino, che è iniziata giovedì 11 giugno, è iniziata mercoledì 10 giugno e finisce oggi venerdì 12 giugno. Come è successo mercoledì, si è tenuta una cena delle comunità sotto la tettoia dei contadini. Una cena esclusiva.
0: Cena delle comunità cosa vuol dire?
1: Ma guarda, c'erano tutta l'area del mercato dei contadini sotto la tettoia era recintata da delle grate di metallo e la visibilità delle grate era impedita da dei manifesti che erano stati attaccati alle grate stesse, manifesti che appartengono alla cartellonistica della città di Torino sui mercati urbani. Il dorso dei manifesti era rivolto molto verso la strada, quindi i passanti non invitati a questa cena delle comunità vedevano a stento fra cartelloni e grate quello che accadeva.
0: Insomma, era un palcoscenico sostanzialmente.
1: Un palcoscenico però piuttosto privato anche nella sua visibilità, nel senso che la nostra visibilità di passanti normali era impedita dai cartelloni.
0: Sì, no, ma per palcoscenico intendo proprio dire un palcoscenico per quelli che c'erano dentro scattavano, certo, le fotografie, facevano i video, rilasciavano le interviste.
1: Chiavarino, assessore al commercio, rilasciava le interviste, c'erano due tavolate, era una cena a invito che ha coinvolto gli operatori del mercato, i contadini del mercato sotto la tettoia, ma anche varie personalità della politica, dell'amministrazione, della cultura torinese. Un ingresso era presidiato dalla municipale, l'altro invece dagli organizzatori che accoglievano gli inviti, respingendo chiunque non fosse in vista fra gli invitati. Di fatto un piccolo evento privato, non così piccolo, tenutosi mercoledì sera. Ieri invece il festival è proseguito con il DJ set in collaborazione con il K Future Festival, e questa volta lo spiazzo del mercato dei contadini era aperto, c'era un distributore, uno stand che distribuiva mojito, birre e panini, e poi il DJ set con la musica. È interessante notare che tutta la strada che circonda l'area di Porta Palazzo, della tettoia del mercato dei contadini, era presidiata dalle guardie private che garantivano la sicurezza dell'evento. Addirittura c'erano due auto messe di traverso di questa agenzia di security, si chiama Civis, che bloccavano il passaggio del traffico. Quindi in questo caso l'area del mercato dei contadini era controllata da forze private di sicurezza. La strada era bloccata da auto della sicurezza privata. Chi ha partecipato a questo DJ set, posso dire una classe sociale piuttosto compatta e omogenea, non certo chi attraversa, vive Porta Palazzo durante la giornata.
0: E quindi oggi gente venuta apposta per questa, come dire, per dare corpo a questo luogo che altrimenti significato da un punto di vista sociale e anche fisico, materiale, di intrecci di interessi e percorsi di vita completamente differente.
1: Quei futuri consumatori, avventori di un'eventuale trasformazione di Porta Palazzo in cuore di Torino, capitale europea della cultura. Oggi si terrà invece un dibattito con Pistoletto, l'artista, e un dibattito che vedrà la presenza anche di diverse personalità della cultura, come il direttore del Museo d'Arte Orientale, il presidente del Museo del Risorgimento, Gabriele Proglio, che ha scritto recentemente un libro su Porta Palazzo, e il direttore della Film Commission, Paolo Manera, e discuteranno cultura, arte, multiculturalità, dell'importanza di Porta Palazzo. Ora, giustamente mi si può chiedere cosa c'entra tutto questo con Torino, capitale della cultura 2033. Io ritengo che sia pertinente perché non sono gli unici eventi culturali che insistono su Piazza della Repubblica. È già annunciato il Festival dell'Architettura per la prima settimana di luglio, che si terrà di nuovo a Porta Palazzo e si terrà nel vecchio mercato dei pescivendoli, il mercato del pesce, ormai abbandonato da più di 4 anni. Perché questo luogo è così importante? Perché è stato già dichiarato hub culturale, non sarà più un mercato del pesce, i venditori sono stati mandati via. Questo hub culturale, questo spazio per la cultura, reso possibile tra l'altro grazie al riconoscimento di un uso temporaneo urbanistico, e questo spazio, questo hub culturale, sarà il quartier generale della candidatura di Torino a capitale della cultura 2033. Quindi il fatto che ci siano eventi culturali in questo momento di lancio della candidatura e che questi eventi insistano tanto sul mercato dei contadini quanto sul vecchio mercato dei venditori del pesce e che questo luogo, il mercato ittico dei venditori del pesce, sia ufficialmente il centro spaziale, fisico, il quartier generale della candidatura, mi lascia pensare che noi possiamo provare a unire i puntini, no? A vedere una costellazione di eventi che indica una direzione. La trasformazione di Porta Palazzo sempre di più in una vetrina per le ambizioni turistiche, consumistiche, come dire, di brand urbano di questa amministrazione.
0: Ecco, mi sembra sicuramente uno degli aspetti cruciali di questa vicenda, proprio l'idea di brandizzazione che viene fatta intorno a Porta Palazzo. Anche perché, lo diciamo chiaro, l'amministrazione adesso si trova in affanno. Io credo che questa candidatura sia anche figlia dei problemi che sono sorti, a partire dal cosiddetto Palafuxas, ossia quell'area nella quale sorge quel coso verde progettato dall'archistar Massimiliano Fuxas e che ha sostituito la Hall Liberty che sorgeva in quella zona dove si vendevano vestiti e che doveva essere destinata alla vendita di vestiti, ma che fallì clamorosamente perché a quel punto i prezzi per affittare una postazione all'interno di quella struttura erano lievitati enormemente e i vecchi venditori non se la potevano permettere e i venditori più, fra virgolette, ricchi o che comunque proponevano un brand più alto non ritenevano che Porta Palazzo fosse il luogo più adatto dove piazzare i loro prodotti. Quindi è rimasta chiusa per molti anni, poi è diventata adesso diciamo quanti anni fa, 6, 7, 8, ho perso il filo, l'area nella quale è nato Mercato Centrale, ma anche Mercato Centrale è in crisi e quindi la scommessa sul food, la scommessa sul brand del cibo come qualificazione di Torino e del Piemonte, come luogo di attrattiva dove trovare l'agnolotto più agnolotto che c'è, ma anche tante altre cose. In un'ottica che è una via di mezzo tra la moltiplicazione degli stand gastronomici di una fiera di paese e il ristorantino che se la tira nel centro di Torino, ecco, finora non ha funzionato ed è costantemente in crisi.
1: Sì, è un articolo del 6 giugno 2026, quindi di 6 giorni fa, sulle pagine torinesi della stampa, dichiara l'articolo che l'imprenditore di Mercato Centrale Montano lancia un grido d'aiuto. Le spese di manutenzione sono troppo alte per il Palafuxas e chiede all'amministrazione di intervenire riducendo di fatto i costi, accettando che si paghino meno le utenze, cioè che i gestori paghino meno le utenze. Addirittura c'è scritto, scrive il giornalista, un altro aspetto riguarda la posizione catastale dell'immobile che attualmente è classificato come centro commerciale e non come servizio pubblico. Questo comporta il pagamento dell'IMU, a differenza di quanto avviene per tutte le altre realtà analoghe che gravitano nell'area di Porta Palazzo. Insomma, si cerca da parte di Mercato Centrale di ridurre i costi di gestione, ovvero il denaro, i capitali forniti al comune. Ricordo che, come giustamente dicevi tu, il Mercato Centrale arriva nel 2019 con una concessione di 99 anni. da parte dell'amministrazione. E cosa dice l'assessore in merito a questa questione? Il sindaco e tutta l'amministrazione, scusa, l'assessore Chiavarino, assessore al commercio, afferma: il sindaco e tutta l'amministrazione riconoscono il valore di quella struttura, che è molto importante, perché altrimenti si verrebbe a creare un vuoto enorme nell'area di Porta Palazzo. Per questa ragione c'è la volontà di riuscire a trovare insieme un accordo entro la fine del mese di giugno. Il pubblico interviene, l'amministrazione pubblica interviene ancora una volta per salvare un privato, per consentire al privato di fare i suoi affari a Porta Palazzo. Mercato Centrale è troppo importante strategicamente, anche in vista di una candidatura di Torino, capitale europea della cultura, che candidatura, ripeto, che ha nel suo cuore, come dire, nel suo centro Porta Palazzo, perché Porta Palazzo rappresenterebbe, no, questo incontro fra culture, tradizioni culinarie, cibi, multiculturalità. Il fatto che tutto questo dimostri una certa crisi del tessuto di Porta Palazzo, né almeno quanto, per quanto riguarda i sogni di questa amministrazione e di quelle precedenti, è vero, hai ragione, però ci tengo a precisare che la candidatura di Torino 2033 viene da lontano. E vorrei fare un riferimento, ne parleremo in maniera più approfondita, a Paolo Verri, che è stato il direttore di Matera 2019, è stato, come dire, la mente della candidatura di Matera, della vittoria di Matera. Ma noi conosciamo Paolo Verri a Torino, perché lui è stato anche direttore del Salone del Libro, ha collaborato con le Olimpiadi Invernali, è stato direttore del Comitato Italia 150, è stato candidato per la lista civica che ha sostenuto il Partito Democratico nell'ultima tornata elettorale. E vorrei leggere quello che si scrive nel programma del PD della giunta Lorusso, quindi prima della vittoria di Lorusso. La strategia culturale di Torino si fonda su un incremento di risorse e di investimenti pubblici, su obiettivi di rilevanza nazionale e internazionale, su una pianificazione di lungo periodo con grandi progetti come Torino, capitale europea della cultura 2033. Questa candidatura è un progetto di lungo periodo volto a trasformare Porta Palazzo in un simulacro per turisti, consumatori, alla ricerca di esperienze multiculturali. Il disastro che è avvenuto a Matera, un disastro umano, politico, avvenuto a Matera, a partire dagli stessi presupposti, è veramente impressionante, no? È sotto gli occhi di chiunque vada a visitare la città adesso.
0: Ecco, mi sembra che hai delineato bene come certi fili si intreccino e diventino fin troppo trasparenti per dimostrare come determinate operazioni, poi bisogna vedere se è così facile traslare Matera con il suo fascino già gentrificato da molto tempo, dei sassi diventati localini, con Torino, ma certamente il tipo di operazione, visto che c'è anche un fil rouge che congiunge i soggetti attuatori, i soggetti che la stanno promuovendo, credo che sia fin troppo visibile da questo punto di vista. In tutto questo restano però alcune varianti che il comune non sta riuscendo ad innescare, perché probabilmente il comune pensava che determinate operazioni avrebbero finito col far aumentare il prezzo degli immobili nelle zone direttamente interessate, quindi limitrofe a Porta Palazzo, e a provocare quel fenomeno di gentrificazione per la quale la popolazione povera, non del tutto desiderabile, con una brutta immagine all'esterno, che abita soprattutto nella parte di Corso Giulio Cesare, che è con il limitrofa a Corso Giulio Cesare, Corso Vercelli, le vie parallele, insomma tutta quell'area lì che è intensamente abitata da una popolazione decisamente povera, ma che le modifiche che sono state fatte a Porta Palazzo non è ancora riuscita a spostare, perché non ci sono stati quei fenomeni. Ad esempio, faccio un esempio: Corso Marche, dove non c'è stata ancora messa neanche una pietra della città dell'aerospazio, ma la prospettiva che possa sorgere un polo universitario ed un polo di ricerca e progettazione bellica che attirerà come lavoratori soprattutto ingegneri, start-up, insomma una popolazione molto ben pagata e alla ricerca di luoghi dove potersi sistemare, ha provocato già un aumento dei prezzi in quella zona che già di per sé non è esattamente a buon mercato, proprio legata a questo fatto. Invece nell'area di Porza Palazzo, nel senso stretto, a parte qualche operazione che è stata fatta negli anni, soprattutto su spinta del comune, insomma alcune case luoghi comuni, insomma eccetera eccetera, e alcune operazioni di questo genere, anche queste operazioni, come dire, fatte con la respirazione bocca a bocca, se posso permettermi di definirle in questi termini, non abbiamo assistito a tutto questo. Io credo che ci sia un collegamento diretto con l'interruzione dei lavori e la crisi di quello che doveva essere già bello, che è finito, il famoso student hotel, lo studentato per ricchi che doveva sorgere tra Corso Giulio Cesare e Corso Brescia.
1: È veramente complessa la lettura del quartiere, perché secondo me ci sono forze composite. In effetti io devo dire, in 10 anni ho visto profondi cambiamenti nel quartiere. Un esempio, ho parlato della cena delle comunità e del DJ set alla Teatro dei Contadini. Di fronte alla Teatro dei Contadini c'è Luoghi Comuni, il social housing di Compagnia di San Paolo che tu hai menzionato adesso, che al piano terra ospita la pescheria e ristorante di pesce e gallina, che era uno dei banchi del pesce che si trovava nel mercato ittico, ora dismesso e trasformato in hub culturale. E penso anche a Combo Hostel, allo stesso mercato centrale, alla trasformazione profondissima del Balloon. È evidente che ci sono forze di trasformazione sostenute tanto dai capitali quanto dalla direzione, dalla regia pubblica che favorisce questi capitali. Dall'altra parte è anche vero che ci sono forme di resistenza, permane l'informalità, classi sociali popolari attraversano ancora il quartiere, alcuni progetti mostrano una difficoltà, il fiato corto come mercato centrale, altri progetti stentano a nascere come il social hub, student hotel, facevi riferimento. Io cerco di guardare quindi come dire, la situazione nella sua composizione secondo me variegata. Le forze del capitale, dell'estrazione di valore, dell'esclusione avanzano, ma non avanzano in maniera irresistibile. E qui è fondamentale, secondo me, avere uno sguardo capace di vedere tanto l'avanzare del disastro quanto la sua difficoltà, perché una volta che noi abbiamo letto, commentato, come stiamo facendo adesso, la situazione, dobbiamo anche porci l'obiettivo di intervenire, di agire, di essere partecipi di questo di un'opposizione ai progetti di riqualificazione. Quello che a me interessa nello studiare Torino 2033 è quello di diffondere informazioni e consapevolezza, nella speranza che si riesca a dire qualcosa, a prendere parola, avere voce nei confronti di questi processi, perché in questo caso siamo piuttosto in anticipo. La candidatura non è stata ancora vinta da Torino come candidatura italiana, non è stata quindi ancora approvata. C'è almeno un anno di tempo, questo quindi è anche un grido d'allarme in un certo senso.
0: Certo, ovviamente se questa candidatura non venisse approvata, probabilmente una buona parte di questi progetti resterebbero sulla carta e in qualche modo dando fiato a chi vive e non potrebbe permettersi affitti più alti in quella zona. Questo mi sembra, come dire, un elemento abbastanza centrale, ma anche per smascherarne l'ipocrisia assolutamente intollerabile e le profonde collusioni. E qui ti faccio la domanda, l'ultima, quella delle 100 pistole. In tutto questo l'arco delle complicità è molto grande, perché poi intorno a tutto questo ci sono, c'è il comune ovviamente, però poi ci sono le fondazioni, poi ci sono le cooperative amiche, ci sono quelle che fanno i corsi di ricamo uncinetto multiculturale, ci sono tutte queste, come dire, operazioni dietro le quali c'è una folta congregazione di sinistra, di gente che finisce per lavorare all'interno di questi progetti, proprio perché ne ha la sensibilità giusta, proprio perché pensa di poter costruire cose tanto tanto inclusive, guadagna una montagna di soldi, mentre magari c'è la gente che vive in casa in cui il cesso non funziona. Ma l'importante è, come dire, trasformare il fenomeno migratorio in una sorta di nuovo esotismo, colonizzandolo culturalmente. Però in questo servono complicità che non possono venire da destra. Questa era la domanda cattiva.

0: E cosa intendono fare gli elementi, i pezzi del terzo settore, anche di sinistra del quartiere? Che cosa intendono fare intellettuali, scrittori, ricercatori che si occupano di Porta Palazzo? Da che parte staranno? Da che parte vogliono stare? Qual è la loro posizione nei confronti del modello di sviluppo proposto dalla capitale europea della cultura? Si opporranno? Criticheranno? Oppure accetteranno le briciole, le regalie? Le decine, centinaia di migliaia di euro che arriveranno sui progetti. È importante porre pubblicamente il tema e porlo il prima possibile per sapere già da che parte staranno i vari soggetti del terzo settore.
1: E infatti cominceremo a farlo domenica pomeriggio, nessuna cornice migliore della Blackout Fest, in cui parleremo di questi temi, parleremo anche della violenza che attraversa le strade del quartiere, perché l'altra faccia ovviamente sono i militari per le strade, e parleremo di quella parte decisamente opaca, ma straordinariamente importante, che candida il futuro di Torino a destino di città delle armi. Sono tanti tasselli che dovrebbero servire a comporre un mosaico utile a capire, a comprendere, ma anche a far sì che quelle variabili indipendenti che intralciano determinati processi possano avere anche degli strumenti in più per mettersi in moto. E per variabili indipendenti parlo delle lotte. Delle lotte politiche, delle lotte sociali, delle lotte spontanee che escono da quelli che vengono immediatamente colpiti. Ne abbiamo parlato già la scorsa settimana per quanto riguarda Balloon e Barattolo. Se non hai altro da aggiungere, io ti saluterei e ci risentiamo direttamente domenica pomeriggio. Saremo anche in diretta qui dai microfoni di Blackout con lo studio mobile che sarà allestito all'interno della Festa della Radio. Ciao Francesco.
0: Ciao, a domenica.
1: Ascoltiamo insieme un po' di musica e poi entriamo ancora in avanti ad approfondire le questioni di questa mattinata di Anarres, il vostro viaggio nel pianeta delle utopie concrete.

0: Sono le 11.53 e siete sempre su Anaras per il vostro viaggio del venerdì nel pianeta delle utopie concrete. E siamo collegati con Robertino Barbieri per parlarvi della Counter Terrorism Strategy del 2026, un documento che la Casa Bianca ha fatto circolare alla fine di maggio, un documento che non è semplicemente un insieme di indicazioni tecniche, ma invece è un documento nel quale si esplicitano quelle che sono le strategie contro il terrorismo da parte dell'amministrazione Trump, in cui ci sono tanti nodi che si inanellano, ma uno di questi, ad esempio, è costituito da anarchici sostenitori della teoria transgender. Buongiorno Robertino.
1: Buongiorno.
0: Allora, ci vuoi un po' raccontare qual è l'asse costitutivo intorno a cui si gioca questo counter terrorism, questo documento redatto dalla Casa Bianca contro il terrorismo?
1: Allora, intanto, diciamo così, è un documento che ha fatto un certo scalpore, ma in realtà è un documento ampiamente atteso, nel senso che questo documento era già stato anticipato oltre da tutta una serie di documenti, diciamo così, non ufficiali, a partire dal Project 2025, quindi appunto viene indicato, diciamo, nel nemico interno il principale obiettivo di quelle che dovrebbero essere state, di quelle che dovevano essere le strategie non solo di polizia, ma anche, diciamo, di intelligence da parte del governo americano. Era proprio uno degli elementi del Project 2025, ma era stato già anticipato da un altro documento di cui questo Counter Terrorism Act è non esattamente un'emanazione, però diciamo una conseguenza, che è il documento, la National Security Strategy, cioè la strategia per la sicurezza nazionale. Questa è una degli elementi, tra l'altro, tipici della propaganda trumpista. Cioè, nella propaganda trumpista il nemico da cui difendersi viene individuato in coloro che si oppongono alle politiche di Trump. Quindi il nemico principalmente è innanzitutto un nemico interno. Questa è una cosa molto importante, perché è proprio un elemento fondante, diciamo così, del trumpismo. Cioè, tutta una serie di idee che sono state tirate fuori da Trump nel corso del tempo, compreso quella di ritirare una parte delle truppe americane all'estero, in particolar modo le truppe americane che sono presenti in Europa, ma non solo, è proprio legata a questa visione che dice il vero nemico, il vero scontro, la vera guerra è quella interna agli Stati Uniti. E d'altra parte questo è un po' anche, se vogliamo, l'elemento più caratteristico del trumpismo, è quello che in qualche misura lo differenzia anche rispetto ad altre ideologie pur diciamo conservatrici, reazionarie, come poteva essere, per dire, tutto il filone reaganiano o il filone neocon ai tempi di Bush, in cui sì, c'era la lotta contro nemici interni individuati in varie figure, però fondamentalmente la visione strategica era sempre una visione strategica che si poneva più che altro sul piano internazionale. Questa visione invece cambia completamente in Trump, perché appunto c'è questa convinzione che coloro che invece ostacolano il governo siano all'interno, tant'è vero che i nemici, chi sono i nemici che vengono individuati, come ora vengono individuati nei migranti, vengono individuati appunto nel cosiddetto narcotraffico. Cioè il nemico è comunque un nemico interno a sconfiggere. Questo è un elemento molto forte dell'ideologia trumpista. Il fatto che questo documento qua venga fatto a maggio, dopo tutta una serie di passaggi che ci sono stati, che chiaramente ne giustificano anche il fatto che sia uscito ora, anche perché è un documento che c'ha anche poi degli elementi, diciamo così, più tecnici, quindi che non sono solamente di valutazione politica, può essere anche una semplice coincidenza, ma di fatto suggella anche un periodo in cui il trumpismo è stato messo in forte discussione, è stato messo in forte crisi proprio a causa delle proteste interne. Dalla battaglia di Minneapolis, diciamo così, si è conclusa poi con il ritiro dell'ICE, non solo a Minneapolis, ma in genere dalle città americane, perlomeno da un certo tipo di operazioni che questi facevano all'interno delle città, alle proteste No Kings. Comunque questi sono stati anche gli elementi che più hanno messo in crisi il trumpismo. Al di là di quello che possiamo vedere noi, diciamo, dall'Europa, però invece sono delle cose che molto importanti per l'amministrazione Trump. Come ho già detto anche in altre occasioni, anche tutta la situazione, diciamo, di quello che può essere il modo in cui viene condotta o non condotta la guerra contro l'Iran è proprio legata anche a questo elemento qua. Di fatto la lunga tregua dell'8 aprile, che è iniziata l'8 aprile con l'Iran e che ieri notte, quando ho guardato per l'ultima volta le notizie, era al punto, sta arrivando un accordo con Khamenei, no? L'ultima dichiarazione di Trump.
0: Tra un bombardamento e l'altro
1: arrivano gli accordi, però tutta questa lunga tregua è stata proclamata a poco più di una settimana al No Kings Day, e due giorni dopo il fatto che diverse organizzazioni sindacali, tra cui quelle dei lavoratori dell'automobile, avevano detto che se continuava la guerra il primo maggio ci sarebbe stato lo sciopero generale in tutti gli Stati Uniti.
0: Sì, evidentemente Trump ha il problema di disciplinare questa opposizione che sia pure in maniera molto diversa rispetto alle nostre latitudini, anche con la tempistica, però riesce a a portare in piazza numeri assolutamente importanti di lavoratori e lavoratrici, di pezzi di comunità, pezzi di vari, no, politici, sociali, sindacali, ma che contemporaneamente costruiscono, voglio dire, un percorso straordinariamente importante. Cioè Minneapolis, da questo punto di vista, continua a restare l'esempio di fondo, e insomma se ne sono andati dopo aver fatto due morti, diciamo, bianchi, perché altrimenti fossero stati un po' meno bianchi magari la cosa non avrebbe funzionato, ma nonostante tutti i tentativi di criminalizzazione alla fine hanno dovuto fare marcia indietro. E questo è indicativo di come, nonostante una violenza assolutamente dispiegata, senza nessuna remora, senza nessuna vergogna, anzi rivendicata come tale, esibita, trasformata in tragico reale spettacolo addirittura, no? Con i bambini andati a prendere a scuola e portati via dalle scuole, con le persone strappate dal lavoro mentre stavano lavorando e via discorrendo. Ecco, questo è l'indice che lui ha bisogno, Trump, l'amministrazione Trump ha bisogno di una dinamica di criminalizzazione più ampia, in maniera da poter chiudere sedi, librerie, da poter chiudere luoghi di aggregazione, luoghi di incontro delle comunità, considerandoli centri dell'organizzazione terroristica. Almeno io immagino che sia in questa direzione che si va.
1: Allora, bisogna dire due cose. Ora, non si sa bene ancora quali potranno essere effettivamente gli effetti atti di questa Counter Terrorism Act, per questo per un motivo molto semplice, perché effettivamente se tu vai a vedere cos'è che viene considerato terrorismo, vedi che è una cosa talmente ampia, però anche talmente vaga, che non è che dà effettivamente degli strumenti diretti, per esempio per un'accusa da un punto di vista giudiziario, no? Anche perché in questo act, appunto, cos'è che viene detto? Viene detto che tutta una serie di ideologie, che però comprende un amplissimo spettro di ideologie, quindi che vanno dall'antifascismo all'anticapitalismo all'anarchismo, che viene citato in più occasioni, e bisogna capire però esattamente cosa si intende per essere anarchici, eccetera, però non ci sono degli strumenti tipo legali come quelli che potrebbero servire a un giudice per fare una accusa formale, no? Perché comunque dovrebbero essere comunque legati ad altri elementi fattuali che non sono semplicemente quelli ideologici. D'altra parte però questo consente, e potrebbe consentire, e forse consentirà, e questo lo vedremo a partire dalle prossime settimane, dai prossimi mesi, tutta una serie di azioni che ora per esempio non sarebbero consentite. Tra le azioni più importanti ci sono quelle di indagini, cioè il fatto che tutta una serie di soggetti vengono considerati potenzialmente terroristi, consente per esempio di condurre nei loro confronti tutta una serie di indagini, di mettere in atto una serie di sistemi di sorveglianza, di raccolta di informazioni, eccetera, che per esempio allo stato attuale, se non ci fossero queste leggi qua, non sarebbero possibili. Oltretutto in un paese come gli Stati Uniti, in cui le procedure legali devono essere rispettate scrupolosamente, questo non si potrebbe fare, o perlomeno si potrebbe fare, ma le prove raccolte non avrebbero valore legale. Invece questo Counter Terrorism Act consente questa cosa qua, soprattutto per la sorveglianza. Sorveglianza che appunto può avere benissimo la forma di una sorveglianza di massa, anche perché poi uno si va a vedere i vari passaggi che hanno portato a questo atto. Dato questo Counter Terrorism Act si richiama per esempio all'Antifa Act, che era stato proclamato ad ottobre, in cui vengono messe fuori legge le organizzazioni antifa, no? Vede che ad esempio vengono individuati come sostenitori del terrorismo non solo una delle tipiche ossessioni di Trump, che sono le varie ONG o le varie fondazioni filantropiche fondate da, diciamo, i miliardari che non stanno con lui, per intenderci, ma vengono accostate a organizzazioni che sostengono il terrorismo, ad esempio, ed esplicitamente citate, non in questo Counter Terrorism Act, ma ad esempio nell'Antifa Act, ed esplicitamente citate organizzazioni come Indivisibles. Indivisibles è una delle organizzazioni che hanno dato vita al No Kings e alle proteste negli Stati Uniti, ma è un'organizzazione fondamentalmente legata da una parte all'ambiente sindacale, dall'altra all'ambiente religioso, all'ambiente religioso diciamo più ufficiale, cioè quello delle chiese protestanti e in parte della chiesa cattolica. Cioè, questo tanto per intenderci, cioè gli 11 milioni di persone che sono scese in piazza per No Kings in qualche misura potrebbero essere tutte comprese in questo milieu di quello che potrebbe essere considerato, di quelli che potrebbero essere considerati terroristi secondo questa visione. D'altra parte immagino che qualcuno ricorderà che dopo la morte di Ray Nicholgood la prima dichiarazione che è stata fatta dalla Casa Bianca è stato detto che Ray Nicholgood era una terrorista interna, è stato proprio usato questo termine, internal terrorist. Dopodiché questo internal terrorist aveva detto a quello che gli ha sputato in faccia: guarda che io non ce l'ho con te. Questo era il terrorismo interno, no?
0: Sì, no, senza, sappiamo benissimo che, come dire, non sarà un meccanismo semplice, però io posso tranquillamente immaginare che se a un certo punto una manifestazione ci sono degli scontri e vengono coinvolte delle soggettività che poi sono riconducibili alla frequentazione di luoghi fisici, allora grazie a questo ulteriore tassello io credo che potrebbero decidere che l'intera area di appartenenza diventa luogo di elaborazione del terrorismo. Cioè, d'altra parte, forse negli Stati Uniti non sono abituati ai reati associativi e quindi non li hanno, però nel nostro paese ci siamo abituati a come, no? E se tu costruisci una dinamica associativa intorno ad uno specifico reato, puoi permetterti di non perseguire più il tizio, la tizia che supponi aver commesso quel tale reato, ma puoi permetterti di perseguire tutti quelli che fanno parte della stessa cerchia e condividono lo stesso orizzonte politico e sociale, e che magari condividono una sede o che magari condividono la redazione di un giornale. Questo è il tipo di meccanismo che immagino io e che, come dire, mi pare che possa. Poi sappiamo che gli States hanno una legislazione molto diversa, delle dinamiche molto diverse, a volte in peggio, a volte in meglio, spesso in peggio rispetto alle nostre latitudini. Però questo tentativo di colpire collettivamente, beh, intanto lo dichiari e poi devi trovare gli strumenti per renderlo possibile. Però penso che la direzione sia quella, per cui sono d'accordo con te che non è facile, però probabilmente non è facile, ma può diventare comunque importante cercare di metterlo in atto. Io immagino questo tipo di dinamiche. Poi ovviamente né io né te abbiamo la palla di cristallo, quindi possiamo, come dire, andare oltre a questa specifica questione. Tu dici che gli anarchici sono citati più di una volta, puoi chiarire un po' meglio questo punto?
1: Allora, vabbè, gli anarchici sono citati più di una volta, nel senso che l'anarchist è una delle figure insieme all'antifa che vengono più prese di mira da questa legislazione. Già era successo appunto con l'antifact, che appunto estendeva la definizione di antifa, diciamo, agli anarchici in genere e anche agli anticapitalisti, cioè agli anticapitalisti. Ora, questo perché? Intanto per un motivo molto, cioè per quanto riguarda gli anarchici, diciamo, il movimento anarchico americano ha vissuto un grande risveglio, diciamo, a partire dagli anni 90, a partire dai 20, come l'Anarchist Conference, l'Anarchist Gathering di San Francisco della fine degli anni 90, e a partire anche, diciamo, da quelli che erano stati alcuni movimenti appunto che avevano iniziato a nascere proprio in quel periodo, come, non so, Critical Mass, Food Not Bombs, Black Bloc, che in qualche misura venivano individuati come movimenti anarchici, nel senso di movimenti tipicamente con un'organizzazione non gerarchica, orizzontale, che facevano delle cose che in fin dei conti erano delle azioni dirette, sebbene azioni dirette chiaramente molto diverse tra di loro. E diciamo questo lungo risveglio, se anche da una parte tradotto nel fatto che se uno guardasse la geografia, diciamo, del movimento anarchico degli Stati Uniti come sedi, come spazi, come librerie, come luoghi, vedrebbe che una mappa del movimento anarchico americano, ora enormemente più estesa, con centinaia se non migliaia di punti in tutti gli Stati Uniti, di quello che poteva essere, per esempio, alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, in cui c'erano alcune decine di punti che si muovevano all'interno della carta degli Stati Uniti, no? E questo ti dimostra anche, diciamo, quello che è poi stato lo sviluppo del movimento anarchico. Dall'altra vengono viste anche come anarchiche alcune forme di mobilitazione. Un esempio è proprio quello di Minneapolis. Minneapolis ha coinvolto, diciamo, ambienti molto molto molto diversi tra di loro, molto lontani, se non in alcuni casi lontanissimi, come ad esempio gli ambienti, diciamo, legati per esempio alla chiesa protestante luterana, che nel caso di Minneapolis è stata coinvolta profondissimamente nelle proteste, però sempre secondo dinamiche che appunto sono quelle, diciamo, tipiche dei movimenti libertari, quindi l'assenza di gerarchie, l'assenza di leader riconosciuti, l'assenza di meccanismi, diciamo, di tipo autoritario all'interno dei movimenti, no? In Minneapolis noi sappiamo tantissime cose, ma se uno dovesse dire un volto che possa rappresentare le proteste di Minneapolis, a parte la povera Nicole Good e il povero Alex Pitti, non ci vedrebbe in mente nessuno, perché è un movimento che assolutamente non ha avuto leader, non ha avuto figure di riferimento.
0: Beh, tra l'altro, in qualche modo sia Good che Britti sono rappresentativi, nel senso che sono due persone qualsiasi fra le tante, quindi in qualche modo tragicamente le rappresentano.
1: Sì, esattamente in questa dimensione qua, di essere persone qualsiasi che a un certo punto hanno deciso di scendere in piazza, tant'è vero che, insomma, se uno guarda anche le proteste No Kings, vede che c'erano centinaia di cartelli che in qualche modo in tutte le manifestazioni che in qualche modo li celebravano come an American mom, an American worker, una mamma americana, un lavoratore americano, no? E questo è anche quello che, insomma, ha dato molto forza anche, diciamo, più che al loro esempio, a quello che è successo a Minneapolis, perché poi quello che è successo a Minneapolis è stato questo, no? La violenza enorme del trumpismo, la violenza enorme delle squadre dell'ICE si scontra col fatto che quando la merda veramente arriva oltre un certo punto, le persone, invece che rimanere in casa a guardare quello che succede, scendono in piazza, no? L'immagine di Minneapolis che ci ricordiamo tutti, le persone, gli squadroni dell'ICE che avanzano e le persone che escono fuori dalle loro case o fuori dai bar o fuori dal posto dove sono a fare la spesa, e invece che andare a casa rimangono in piazza magari a 10 gradi sotto zero, perché ci ricordiamo tutti che Minneapolis avvenne anche in un periodo estremamente freddo, in tutti i giorni a temperatura non salì sopra lo zero, invece che rimanere in casa scendono in piazza. Alla fine queste persone comunque hanno vinto, perché questo grande assalto, che è stato l'assalto portato dall'ICE a Minneapolis, che doveva essere in qualche modo l'esempio definitivo, in qualche modo invece non ha funzionato, tant'è vero che l'ICE continua a operare, continua a fare tutte le sue cose, ma le fa in una maniera completamente diversa da come le faceva prima di Minneapolis, e continuano contemporaneamente anche tutte le proteste contro l'ICE, che oggi invece che più per le strade si rivolgono verso i centri dove vengono detenuti i migranti che vengono prelevati dall'ICE.
0: Chiarissimo. C'è qualche cosa che ritieni utile aggiungere?
1: Ma io credo che io credo che oggi dobbiamo vedere appunto quelli che saranno gli sviluppi di quello che succederà, però secondo me dobbiamo vedere anche questo act, Counter Terrorism Act, che chiaramente è una cosa molto pericolosa, però al tempo stesso è anche un po' il segno della debolezza del trumpismo e di Trump in questo momento. Trumpismo e Trump hanno sempre meno consenso, e non lo dimostrano non solo i sondaggi opinione, e tutti questi atti sono tanto più pericolosi, tanto più sono legati a quella che è la debolezza di Trump in questo momento.
0: Chiarissimo. Benissimo, io ti ringrazio tanto e alla prossima, ciao.
1: Grazie a te Maria, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, ciao, alla prossima, ciao.

0: Sono le 12:22 e siete sempre su Anales per il vostro viaggio del venerdì nel pianeta delle utopie concrete. E oggi siamo collegati con Daniele Ratti, che è uno degli un autore di un libretto che è appena uscito, Spagna 1936, nazionalcattolicesimo e franchismo. Abbiamo parlato a lungo della rivoluzione spagnola del 1936 dai microfoni di Blackout, visto che quest'anno ricorre il 90° anniversario. Quest'anno parleremo di un'altra questione, una questione molto importante, perché si è sempre parlato delle profonde collusioni tra la Chiesa Cattolica Spagnola, che nella stragrande maggioranza appoggiò i generali golpisti, ma vogliamo capire un po' di più su cosa ci sia dietro e su qual è la posta in gioco, quale sia stata la posta in gioco. E vi leggo una citazione che è stata posta all'inizio di questo opuscolo. L'autore della frase che sto per leggervi è un gesuita, Herrera Orria, e lui scriveva: le ragazze di oggi, stiamo parlando degli anni 30 in Spagna, non sono come quelle di un tempo. Prima si vantavano di saper cucire, ricamare e cucinare. Oggi disprezzano tutto ciò, tanto che molte non sanno nemmeno cucire un bottone. Chi si occuperà della famiglia domani? Sarà il marito a farsi carico dei lavori tradizionalmente femminili? Le conseguenze fatali per la casa sono evidenti a chiunque. Questa è la citazione. E quindi possiamo comprendere come la libertà femminile, che negli anni 30 del Novecento inquietava i preti spagnoli, era uno dei segni più potenti dei venti rivoluzionari che attraversavano la penisola iberica. Disciplinare le donne anche negli anni 30 era uno degli obiettivi in primis dei fascisti, ma soprattutto della Chiesa Cattolica, che non si smentisce mai, ed è anche uno dei motivi da cui nasce e da cui è nata la Santa Alleanza Golpista. E di questa Santa Alleanza Golpista parliamo proprio con Daniele Ratti, che a questo tema ha dedicato questo suo testo appena uscito, che si intitola Nazionalcattolicesimo e franchismo. Buongiorno Daniele Ratti.
1: Sì, ciao a tutte e a tutti.
0: Allora, raccontaci un po'.
1: Sì, non è facile raccontare in questo spazio che avete dedicato un argomento così profondo e anche così vasto. Comunque tenterò. In occasione giusto del 90° ho voluto dedicare queste riflessioni, che è innanzitutto una riflessione fondamentale. Nel panorama storiografico della rivoluzione spagnola è trascurato moltissimo, è trascurato non solo in occasione dei 90°, degli 80°, è trascurato proprio generalmente, infatti da parte anche della produzione specialistica, diciamo, della docenza universitaria, sono veramente pochi nel panorama nazionale e internazionale che mettono il focus sul rapporto specifico del nazionalcattolicesimo, che è la cifra per cui si ha questo rapporto così speciale, così intenso, così unico tra la Chiesa e il potere, e il potere politico, in particolare poi il potere che si affermò dal 36 al 39. Per cui sono osservazioni che mi piace e ho voluto riproporre proprio in occasione anche del 90°. È stato proprio un pungolo assolutamente necessario. Perché è così particolare? Così particolare perché deriva dalla storia profondissima della Spagna. La Spagna è un unico internazionale, perché tutte le nazioni europee sono arrivate a un'unità unità territoriale, unità politica attraverso una storia delle dinastie, delle varie dinastie territoriali che sono riproposte nei vari territori. La Spagna no, è arrivata in un modo particolarissimo, è arrivata attraverso una crociata, cioè un atto religioso. Per crociata intendiamo quelle comunemente che intendiamo noi, alla fine del 1400, quindi attraverso un atto religioso, la primera cruzada la chiamano, con la quale furono cacciati definitivamente i Mori, che avevano colonizzato la Spagna dall'inizio dell'anno 1000. Quindi è un vero e proprio atto.
0: I Mori e gli ebrei.
1: Ed ebrei, in seguito gli ebrei, ne voglio parlare dopo, attraverso un altro atto che non è religioso, ma è ugualmente, profondamente, poi ne parleremo, un atto profondamente razziale, che si sovrappone all'atto religioso. E questo è già una particolarità, perché è l'unica, sottolineo, l'unica nazione che arriva a costituire un'entità nazionale attraverso la croce. Tanto vero che il manifesto, l'unico manifesto che Franco aveva nel suo studio privato, non era un manifesto politico, ma era un manifesto, lo illustro brevemente cercando di dare così al meglio l'idea. È un manifesto che aveva una croce in primo piano, una grande croce che proiettava la sua ombra su un mappamondo, e sotto c'era scritto, lo dico in italiano, mio poverissimo spagnolo, la Spagna che orienta la spiritualità del mondo. Ecco, questo è molto significativo. Non era la Falange, di cui Franco, aperte e chiusa parentesi, non fu mai scritto, anzi la relegò sempre di più nel corso degli anni. Non era un manifesto politico, ma fu un manifesto di profondissima ispirazione religiosa. La croce che orienta la spiritualità non solo della Spagna, ma del mondo, che proietta la sua ombra sul mondo intero. Ecco, quindi questo è il destino proprio della Spagna, ma la Spagna orientò veramente la spiritualità cattolica del mondo per via dei due fatti, perché contemporaneamente all'unità conquista il mondo attraverso la scoperta dell'America, e da lì
0: la conquista dell'America.
1: Nell'America, ma da lì inizia per le sue vicende politiche e militari, inizia la conquista del mondo e costituì quell'impero su cui non tramontava mai il sole. Ecco, l'immagine che è diffusa, che venne diffusa e rimane impressa ancora oggi, di Colombo che atterra sull'isola di Hispaniola, porta sì le insegne del re di Spagna, ma porta soprattutto la croce in primo piano. E da lì vedremo poi, nel corso di questa chiacchierata, che il nazionalcattolicesimo, che rappresenta il centro di questa chiacchierata e il centro del franchismo, ha come imprimatur, ha come culla proprio ideologica, non un sentimento politico, una ragione politica, ma una ragione prettamente razziale, cioè la rasa, cioè la razza, il concetto di razza, lo vedremo più tardi. Quindi questa fusione, questa compenetrazione, proprio questo amalgama tra religione e nazione, questa nazione che prende il via da un fatto spirituale, un fatto religioso, ha rappresentato la profondità della Spagna, che è andato sempre più amalgamandosi, fondendosi, perché la Spagna da lì a poco tempo, dall'unità, è diventata che cosa? È diventata la culla dell'Inquisizione, è diventata la culla poi dei gesuiti, che hanno rappresentato una storia enorme nella Chiesa, anzi costituendo all'interno della Chiesa un'altra chiesa, il Papa Nero, il Papa dei Gesuiti. Quindi la Spagna rappresenta.
0: Con il Papa precedente a quello attuale, esatto, il Papa Nero e il Papa Bianco si sono fusi.
1: E quindi ricordiamoci che i Gesuiti furono sospesi per ben due volte, furono abboliti, ma poi riabilitati per due volte all'interno della Chiesa. Quindi questa storia di compenetrazione tra religione, nazionalità e Stato, e strutture proprio statali, e accompagnati sino al nostro discorso, cioè sino al XX secolo, ma li accompagnati trovandosi del tutto impreparati a dire poco, perché li ha proiettati, li ha spinti proprio, li ha fatti fatti rotolare improvvisamente, quasi come se fosse stato un tempo eternamente sospeso dal 1490 sino al 1936, li ha fatti proprio trovare improvvisamente nel 36, in un modo del tutto impreparati economicamente, impreparati quasi psicologicamente, del tutto avulso dal resto dell'Europa dal punto di vista scientifico, culturale, economico. Fu solo una parte che si stava allineando all'Europa, ed era la parte dei poveri, la parte che invece politicamente si era allineato alla parte della contestazione europea, alla parte della... E lì furono gli anarchici, gli unici che si erano, e i socialisti, e gli anticlericali che si erano invece, cioè la parte avversa ai clericali, che si erano invece allineati a quello che si chiamava la modernità. E lì si sono originati, nel corso del 1800, si sono originati le due Spagne contrapposte, che erano andate sempre più a dividersi, profondissimamente a dividersi, ma ad opporsi in modo violento, violentissimo. Ecco, noi parliamo sempre perché parliamo della rivoluzione, perché si è trattata di una vera e propria rivoluzione, ma chi non mette l'accento sulla rivoluzione, vedremo anche e soprattutto il perché, parla impropriamente della guerra di Spagna, ma non solo improprio da un punto di vista sociale e politico, ma improprio proprio dal punto di vista storico, perché ci si dimentica che le guerre di Spagna, le guerre civili di Spagna, ne furono quattro, quella del 36 fu la quarta, perché se ne ebbero altre tre precedenti, e furono quelle del 1800, furono quella antinapoleonica e furono le altre due guerre carliste. Le guerre carliste furono impropriamente dette le due guerre di successione, furono tramandate come guerre di successione al trono, ma in realtà non furono guerre di successione, furono le due guerre violentissime tra clericali, violentissime, sottolineo, tra clericali ed anticlericali. E la ultima guerra carlista ebbe gli stessi identici caratteri, differente per numero, furono più contenute nei numeri, ma ebbe gli stessi identici caratteri nella guerra del 36-39, tanto vero che ci fu un intervento internazionalista come nel 36-39. Da parte di chi? Da parte dei nostri antenati, se vogliamo fare così, cioè gli internazionalisti. Gli antenati degli anarchici, scusate questa impressione un po' azzardata, gli internazionalisti accorsero in Spagna, in numero ovviamente più ristretto a quello del 36-39, per questioni se non altro anche logistiche, per difficoltà di collegamenti, ma accorsero. Ricordiamo Cipriani, ma ricordiamo il grande Fanelli, che fu il padre dell'anarchismo iberico, molto ricordato degli anarchici. Nella mia ultima andata in Spagna ebbe occasione di vedere come Fanelli è ancora oggi molto ricordato da parte degli anarchici spagnoli. Ecco che quindi questa tradizione tra anticlericalismo e clericale iniziò nel 1800. Dove iniziò nel 1800? Iniziò, guarda caso, con che cosa? Con il simbolo tra modernità e antimodernità, rappresentato dall'invasione napoleonica. Ma l'invasione napoleonica e la relativa reazione spagnola non fu una semplice reazione all'invasore francese, ma fu la reazione violentissima della Chiesa, che vedeva in Napoleone colui che aveva invaso lo Stato del Vaticano, colui che portava soprattutto le idee della modernità, le idee del scientismo, le idee dell'anticlericalismo, colui che aveva usato sostituire la ragione a Dio. E lì maturò che cosa? Maturò quel fenomeno tipicamente
0: che aveva espropriato i preti.
1: Esatto. La lotta armata dei preti, c'è un bellissimo lavoro che invito tutti a prendere, il clero armato nelle guerre di Spagna, che parla delle, come ho detto, le quattro guerre di Spagna, in cui sono dettagliate e documentatissimo della partecipazione. Tutti non sanno che la parola guerriglia è una parola che era inesistente nel lessico indoeuropeo, venne creato proprio con la prima guerra antinapoleonica guerriglia, e furono più di 8.000 i preti e i frati armati. I frati soprattutto erano quelli scelti, perché erano le formazioni a cavallo. E lì c'è questo fenomeno del clero armato, che è un fenomeno che si ripropone anche nelle altre due guerre carliste. Ed è lì che inizia a formarsi questo concetto del nazional cattolicesimo.
0: E arriviamo al dunque, perché il tempo stringe, vai.
1: No, scusami, allora il concetto del nazional cattolicesimo, dove dicevo che prima che essere un concetto politico e soprattutto un concetto di razza, il nazional cattolicesimo, che coincide con l'istituzione della maggior festa franchista, è la maggiore, ma venne istituita prima del franchismo, nel 1919, perché è la festa che santifica l'istituzione della, cioè la conquista delle Americhe, e della festa dei gesuiti che santificano la conquista dell'America, ed è la festa della razza, si chiama proprio la razza,
0: e cade il 12 di ottobre.
1: Bravissima. E perché è esplicito quello che dicono i gesuiti, dicendo che solamente la conquista da parte dell'America pone proprio la salvezza degli indios, la salvezza dell'America, perché solamente la croce e solamente i conquistadores, anche di cui sappiamo il massacro, il genocidio più grande che venne fatto nella storia dell'umanità, non fu la Shoah, ma fu proprio il conquistadores, fu proprio fatto dai conquistadores, il genocidio più grande che mai la storia dell'umanità ha vissuto. E qui ci fu proprio la santificazione attraverso la festa della razza di questa. Leggo solo quello che disse il cardinale Belloc: gli spagnoli hanno portato a termine la missione di dominatore e colonizzatore di quelle terre, l'America, vista la virtù della robusta e forte razza spagnola, che sarà la dominatrice delle nazioni obsolete, cioè delle nazioni americane. Ecco, questo era il sottotitolo della rivista dei gesuiti quinquennale hispano-americano. Questo era il sottotitolo. Quindi questo è proprio il concetto proprio razzista che era insito nei gesuiti. E il concetto del nazional cattolicismo, in cui concludo, erano praticamente quattro, cioè l'affermazione che cattolicesimo e patria erano una cosa costanziale, cioè erano la stessa identica cosa, la subordinazione culturale dello Stato alla Chiesa cattolica, l'esplicita e militante antimodernità della teologia, cioè la teologia rappresentava l'esplicita e militante antimodernità del mondo, cioè non poteva accettare l'antimodernità del mondo, che era una negazione completa e totale di tutte le teorie, da Lutero a Calvino, passando per Rousseau, sino a Marx, sino a Bakunin, e quindi era la negazione totale della modernità, ed era la riaffermazione della riconquista del 1490 e soprattutto dell'affermazione della colonizzazione dell'America attraverso la razza. Ecco, questo è il nazionalcattolicesimo franchista. Un'ultimissima cosa, nessuno sa, pochissimi sanno, il meccanismo fin quando fu vivo Francisco Franco, fino al 75, di come erano scelti i vescovi spagnoli. Franco inviava al Vaticano, cioè al Papa, inviava una lista di 6 nomi, il Papa ne depennava 3, li rinviava Franco, 6 nomi, e Franco ne sceglieva uno. Questo era lo stesso meccanismo che era in vigore ai tempi del Medioevo. Quindi non era il Papa che sceglieva il vescovo spagnolo, ma era Franco.
0: Beh, interessante anche questo aspetto qua. E questo ci spiega molto del perché, quando scoppia la rivoluzione in Spagna, ci ritroviamo i preti armati che combattono per le strade, che combattono nei villaggi, che affiancano i generali golpisti, perché quella battaglia è la loro battaglia.
1: Sì, è certo.
0: C'è qualcos'altro che ritieni importante ancora raccontarci?
1: No, io potrei raccontarvi mille citazioni. Ma non
0: beh, mille no. Leggici qualcosa di che ritieni più significativo prima di salutare.
1: No, quello di significativo è la differenza che non si capisce tra il franchismo, che viene definito fascismo, e invece la profondissima differenza tra fascismo e quello che noi intendiamo come fascismo e come fascismi e il franchismo. La differenza è profondissima e lunare, perché il fascismo e tutti i fascismi, dal nazionalsocialismo a tutti gli altri fascismi europei, si trattava della sacralizzazione della nazione, della politica, perché si trattava di sacralizzare, proprio prendendo in prestito dalla religione, i miti di che cosa? Della nazione, o i miti del superuomo. E se voi andate a vedere l'altare della patria, il cerimoniale di come fu scelto il Milite Ignoto, e vennero indicate 5 bare e lì una vedova che aveva perso moglie e marito e figlio, scelse una di queste bare ignote e lì fu scelto il Milite Ignoto. Il cerimoniale proprio, ci sono le immagini di come fu inumato il Milite Ignoto, fu proprio un cerimoniale religioso. Tutte le manifestazioni del nazionalsocialismo sono manifestazioni religiose derivate proprio dai culti pagani del nazionalsocialismo. Quindi fu proprio la sacralizzazione della politica. Il franchismo, e qui ci sono bellissimi lavori, specialmente lavori universitari, non tanto di tesi, ma di tesi di dottorato, sono invece cerimonie che sono l'esattissimo contrario, cioè cerimonie di politicizzazione del sacro. Per esempio la cerimonia di traslazione del corpo di Primo de Rivera, fondatore della Falange, quindi un atto propriamente politico, perché si trattava del personaggio più propriamente politico, più puramente politico, perché deve esserci, viene traslato dalla tomba provvisoria alla tomba definitiva in un percorso di circa 10 giorni, viene trasportato il feretro. Bene, sono cerimonie che non è la sacralizzazione del politico, ma si conclude si conclude, e a varie tappe, ma si conclude nella cattedrale, dove poi verrà inumato, proprio quando Franco si inginocchia di fronte al cardinale Goma, si inginocchia, e dove le bandiere nazionali, la bandiera della Falange, si vengono depositate e arrotolate di fronte all'altare, e dove Franco fa la comunione di fronte al prelato, al prelato. Quindi è la politicizzazione del sacro, cioè la nazione e del capo della nazione che si inginocchia di fronte a Dio, cioè il rovesciamento completo di quello che invece fa il fascismo, fa il nazionalsocialismo e fa soprattutto i nazionalismi europei, fa il nazionalismo francese, fanno tutte le cerimonie che inaugurano tutti l'Arco di Trionfo, che inaugurano tutte le cerimonie.

0: la Falange, che ormai era chiaro che stava per essere sempre di più marginalizzata da Franco, la Falange invita la sezione femminile della Falange, di cui la presidentessa era la sorella di José Rivera, quindi il fondatore della Falange, giustiziato dai nostri compagni nel 1936, invita l'analoga sezione femminile nazista. Questi arrivano, voi sapete che nel regime nazionalsocialista era molto praticato il nudismo, il naturalismo, perché derivava dai riti pagani, eccetera. Queste arrivano e dopo una settimana praticano il nudismo e, apriti cielo, insorge il cardinale Goma. Dopo, il giorno dopo, vengono rispedite immediatamente a casa, ovviamente. Ecco, questa è la prova provata dell'estrema, estrema, non dico suggezione, ma estrema proprio prostrazione del falangismo di fronte alla Chiesa, proprio dell'estrema sudditanza del falangismo, che non ebbe mai assolutamente fortuna politica e finì poi di fatto a non rappresentare mai nulla, e anche oggi non rappresenta assolutamente nulla, mentre rappresentano, mi pare, in Parlamento forse sono sopravvissuti i due elementi del Reketes, cioè quelli che furono i lontanissimi antenati di quelli che rappresentavano gli ultracattolici baschi ai tempi proprio dell'invasione napoleonica. Sopravvissero gli ultracattolici.
1: Grazie mille per questa tua esaustiva, interessante disamina. Ci sentiamo presto, grazie, ciao.
0: Presto, grazie a voi, ciao a tutti, ciao.

E questa puntata di Anaras si sta avviando alla sua conclusione, ma non senza darvi una notizia interessante che viene soprattutto dalla Lombardia. Insomma, finite le scuole, cominciano le vacanze, solito dibattito, compiti per l'estate, non compiti per l'estate, ma meglio fare un po' di attività all'aria aperta, dice qualcuno. A questo punto c'è chi ha trovato la soluzione, e soprattutto in Val Brembana ci sono la bellezza di 4 campeggi estivi gestiti dagli alpini, sì, dagli alpini, dal corpo degli alpini, da uno dei pezzi delle forze armate italiane, in cui possono partecipare i giovani facendo attività all'aria aperta, imparando la disciplina e l'amor patrio. E questo è uno dei tanti infiniti esempi di quella che oggi è sempre di più quella che possiamo considerare un processo di militarizzazione delle scuole, di militarizzazione delle coscienze, di vera e propria campagna di arruolamento. Ecco, altre segnalazioni arrivano un po' da tutta Italia, mettiamole insieme, noi cerchiamo sempre di raccontare queste vicende perché ci sembra importante non spegnere la luce. Se anche a Torino o nei dintorni di Torino ci fossero delle mosse analoghe, sarebbe interessante saperlo, quindi fatevi vivi, raccontateci, scriveteci ai nostri indirizzi di Blackout. Io ovviamente vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre dalle 11 alle 13, per un nuovo appassionante giro sul pianeta delle utopie concrete qui su Anarres, ma soprattutto vi do appuntamento a partire da oggi alle 17 alla festa di Blackout al Manituana. Aprono i battenti, tanta musica, dibattiti, banchetti, cose buone, alcol e soprattutto la possibilità di dare una mano alla vostra radio preferita, l'unica radio senza padri, padrini e padroni, Radio Blackout. Io vi lascio in compagnia della nostra sigla di chiusura e di qualche spot che ci ricorda la radio. Ciao ciao.

0: 34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: Ponte Radio.
1: In diretta da Radio Neanderthal, Ponte Radio, spazio condiviso tra 7 radio autogestite, Onda Russa, Quar, Wombat, Eustachio, Spore, Blackout e Neanderthal, condotto a rotazione ogni venerdì dalle 13 alle 15 a segnali unificate di tutte le radio che lo compongono. Oggi tocca a noi di Radio Neanderthal. Buon ascolto.

0: Tibet.
1: Siamo una rete solidale di Compagne contro carcere e frontiere che ha sostenuto l'iniziativa di Claudio di scrivere un libro per raccontare dal suo vissuto da detenuto la rivolta che avvenne al carcere di Modena nel 2020 e la violenta repressione che ne seguì, in cui morirono 9 prigionieri. Nelle sommosse di quei giorni, nei penitenziari italiani, morirono in totale per mano dello Stato 14 persone detenute, quasi tutte di origine straniera, e altre centinaia furono torturate. Si tratta della più grande strage carceraria della storia repubblicana, che dalle divise fino ai vertici più alti delle istituzioni, media inclusi, è stata insabbiata e protetta dallo Stato, e cui i responsabili non sono solo rimasti al proprio posto, ma talvolta hanno anche ricevuto promozioni.
2: Dare diffusione a questo libro è per noi un modo fondamentale per fare in modo che la memoria di chi non è sopravvissuto riemerga dal fango gettato di sopra e per mostrare la brutalità dello Stato italiano, delle sue carceri, i suoi tribunali e le sue frontiere. Da quel momento Claudio è rimasto detenuto, oggi si trova nel carcere di Secondigliano a Napoli, mentre il compagno Stecco, che ha scritto la prefazione del libro, è detenuto nel carcere di Sanremo. A lui, proprio nel giorno in cui usciva questo libro, veniva applicata la censura della Posta per 6 mesi per aver denunciato in una lettera pubblica le pessime condizioni e i pestaggi delle guardie contro alcuni detenuti. Diffondere questo libro è allora soprattutto un modo per far sentire la nostra solidarietà a chi da dentro si assume il rischio e la responsabilità di prendere parola sulle nefandezze che accadono nelle prigioni. Vorremmo far arrivare oltre il Mediterraneo, così come oltre le sbarre di ogni prigione, la nostra vicinanza e la nostra rabbia e farvi sapere che esistono da questa parte persone che non dimenticano e provano a non lasciare che lo Stato razzista continui a compiere queste ingiustizie.
1: Per volontà dell'autore, i proventi del libro edito da Sensibili alle Foglie saranno destinati a supportare familiari e amicizie delle persone che sono morte per mano dello Stato italiano, che continuano a lottare per mantenere la memoria di quanto accaduto e di quanto accade quotidianamente nelle gabbie di questo paese. Per sostenere questa distribuzione autogestita, le copie possono essere richieste alla mail prossimafermata@anche.no e ogni aggiornamento o informazione si può trovare su nextstopmodena2020.noblogs.org.

0: siamo a ratta carta.
1: 7-8 marzo 2020.
2: Siamo davanti il carcere di Rebibbia, in questo momento al femminile c'è l'intenzione di comunicare con tutto il carcere in un momento complicato di isolamento ulteriore, anzi totale, per quasi la maggior parte delle persone detenute nelle carceri di questo paese. E nello stesso momento in cui ci sono delle rivolte in corso, proprio in questi minuti, a Poggio Reale a Modena, la situazione è molto tesa e è da ieri che sappiamo, abbiamo notizia di rivolte fortissime, di proteste distruttive dentro diverse galere. Adesso non abbiamo contezza di un totale, che sono frammentarie le notizie che si sanno.
3: La
2: Bea
3: Barsha Frocho Blesh, le Fisco Mobna.
4: Il resto del territorio nazionale, da Pordione a Palermo, al carcere di Avellino, la più eclatante poi è stata Modena, dove c'è stata questa violenta rivolta e si parla da destro di tre detenuti morti e non si sa però cosa sia successo. Le notizie anche lì sono abbastanza frammentarie e parlano di morti durante la rivolta, ma non viene menzionato il motivo, non si parla di ciò che può essere successo.
5: Pare che il numero dei morti stia salendo tra 5 e 6 persone, però appunto sempre le notizie che filtrano dai media ufficiali.
6: Buonasera, edizione straordinaria del TG1, perché tra pochi minuti scenderà in sala stampa a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Abbiamo motivo di ritenere, anche da alcune dichiarazioni che sono state battute dalle agenzie poco fa relative al Ministro degli Esteri, che il Presidente del Consiglio annuncerà l'estensione delle misure restrittive già contenute nel decreto varato e firmato nella notte tra sabato e domenica a tutto il territorio nazionale. Quindi...
7: Salve a tutti, come sapete sono in corso disordini e rivolte in moltissime carceri italiane. È evidente che in un momento così delicato per tutto il paese, a causa dell'emergenza coronavirus, la tensione è arrivata anche all'interno del mondo carcerario. Innanzitutto i cittadini sappiano che se molti di questi disordini sono rientrati è stato grazie alla professionalità, all'abnegazione e al paziente lavoro delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, ai quali si sono uniti gli importanti rinforzi di altre forze dell'ordine, nonché grazie a tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria, a cominciare dai direttori delle carceri e dai provveditori.
0: Sale a 10 il bilancio delle vittime, alcuni penitenziari sono inagibili dopo i disordini. Protestano i familiari dei detenuti davanti al Ministero della Giustizia.
8: Li hanno trovati all'interno del carcere di Rieti nelle loro celle, 3 detenuti senza vita, 8 trasportati in ospedale, 2 in gravi condizioni. Avrebbero ingerito medicinali, forse metadone, saccheggiati dall'infermeria durante la sommossa. Il disordine è totale nel carcere della Dozza di Bologna, appiccato il fuoco dal tetto del carcere dove i detenuti espongono striscioni. Prosegue nel carcere di Modena l'occupazione di alcune sezioni, 7 i detenuti morti. Pattugliato tutto il territorio del Foggiano dopo l'evasione di massa dal carcere. 22 i detenuti ancora ricercati.
1: 16 aprile 2020.
9: Come anche a Roma, qui a Bologna, ieri c'è stata una giornata di solidarietà con i detenuti, plurima, nel senso che ha avuto tante forme, sono stati un sacco di striscioni, da zebao, volantini, scritte in giro per la città, e c'è stata anche una piccola presenza solidale sotto il carcere della Dozza.
10: Ok, quindi comunque siete riusciti ad arrivare sotto quelle mura e ad ascoltare ciò che i detenuti vi dicevano e a far sentire la vostra vicinanza.
9: Sì, questo si è riuscito, tra l'altro anche avendo una strana inversione dei ruoli, nel senso che dopo che siamo stati sovvertiati appunto da qualcosa di incredibile, mancava forse solo la forestale, e abbiamo avuto per una volta noi la solidarietà.

è stato un periodo che ha sicuramente preso alla sprovvista tutte noi, sia per quanto stava succedendo in generale fuori, ma sia anche per quello che stava succedendo dentro. Azioni di solidarietà nei confronti dei detenuti, comunque, per quanto poche e sporadiche, ma si sono sicuramente verificate in quel periodo, oltre che appunto una serie di iniziative volte ad avere comunicazione diretta con chi sta dentro, quindi come abbiamo detto, attraverso saluti, presidi, ma anche far sapere alla popolazione fuori che cosa stesse succedendo, quindi volantinaggi, megafonate, biciclettate e quant'altro, e anche un'attività di controinformazione comunque è stata fatta. Diciamo che tutto questo, per quanto poco, per quanto esiguo, penso abbia un po' contribuito a scongiurare che la strage prendesse una portata ancora più grande di quella che è stata.

0: Il 2020 è un anno di svolta anche per quanto riguarda la repressione delle lotte. Diverse sono le operazioni anti-anarchiche che portano in carcere compagni e compagni e che hanno ad oggetto sia la solidarietà a chi è prigioniero, la pubblicazione di scritti tra dentro e fuori, e sia una dichiarata funzione preventiva, giustificata dalla presunta minaccia anarchica nell'escalation dei conflitti sociali. In quel periodo è ancora in corso il processo Scriptamanent contro compagni e compagni anarchici, che conferma per la prima volta l'accusa di associazione con finalità di terrorismo, apripista per il regime di 41 bis ad Alfredo, e la condanna per strage politica ad Anna e Alfredo per azioni radicali che non provocarono né morti né feriti, proprio nello stesso periodo in cui solo dentro le galere lo Stato faceva 14 morti. Contemporaneamente, la DNA insinuava un intento di istigazione e una comune regia tra anarchici e mafiosi dietro le rivolte di marzo. Se si trattasse di un film grottesco farebbe ridere, che proprio accompagni e compagni che lottano contro lo Stato stragista e ripudiano vertici, ordini e gerarchie siano attribuite queste stesse accuse, cioè metodi appartenenti in realtà allo Stato stesso. Pensiamo alle innumerevoli stragi di oppressi e oppresse compiute dallo Stato e ai consolidati accordi di collaborazione tra Stato e vertici delle organizzazioni mafiose. Eppure, non si tratta di un film e né di una mera propaganda, ma della creazione di apparati dello Stato volti ad annientare fisicamente e idealmente, ma aggiungeremo invano, la prospettiva anarchica.
1: Circa un mese dopo l'inizio del lockdown e delle rivolte in carcere, e due giorni dopo i pestaggi e le torture inflitte ai detenuti di Santa Maria Capua Vetere, le prime voci della mattanza avvenuta iniziavano a trapelare. Centinaia di agenti da tutta la regione corsero nel penitenziario con il pretesto di sedare una protesta delle persone detenute, che in realtà era già rientrata. In quel massacro, le cui riprese interne finirono successivamente su tutti i media, morì per mano di Stato un altro detenuto, Lamine Hakimi. Individuato come uno dei responsabili della rivolta, era stato sbattuto punitivamente in cella di isolamento, dove alcuni giorni dopo, secondo la versione ufficiale, si tolse la vita. In quei giorni anche a Napoli eravamo in strada, a fianco delle parenti dei detenuti, in un presidio tra il carcere e il tribunale di sorveglianza. La reazione scomposta della polizia, che non si aspettava che un gruppo formato prevalentemente da donne potesse essere altro che prono alle loro menzogne e false promesse, ha reagito con l'unico mezzo da loro conosciuto, la repressione. Da quel giorno quindi si è avviato nei confronti di tre compagni un processo per resistenza, che oggi, a distanza di 6 anni, è nella fase di ascolto dei testimoni dell'accusa, tutti appartenenti a vari corpi di polizia presenti quel giorno, che evidentemente saranno rimasti particolarmente offesi. Consapevoli che questo non è un processo né grande né particolarmente repressivo, lo riportiamo con l'unico desiderio che invece di restare in silenzio davanti ai loro soliti giochi, si continua a parlare in qualche modo di chi è ancora recluso, ma soprattutto di chi dopo quelle giornate non ha più voce e dal carcere non è più potuto uscire. Nessun rimpianto e nessun pentimento verso la solidarietà espressa, con la libertà nel cuore per chi è recluso in carcere, nei CPR e in ogni dove, con un pensiero in particolare ad Alfredo e a tutte le compagne dietro le sbarre.

0: chiaramente arrivare sotto le carceri in quel periodo era ostacolato sia fisicamente dalle guardie che militarizzavano le città e sia disincentivato da caterve di denunce e multe. Oltre alla ricerca di un contatto diretto con chi si trovava recluso dietro le sbarre, riusciamo a entrare in contatto in quei mesi con alcune familiari di detenuti con cui si creano relazioni di vicinanza e di mutuo aiuto.
1: La rete e il contatto con la rete solitale Verità e Giustizia è successo circa un mese dopo la rivolta. Sono loro a comunicarmi la nuova destinazione di Claudio e che era ancora in vita. L'esposto è uscito nel mese di novembre 2020 a seguito della rivolta di Modena e durante la detenzione ad Ascoli Piceno dopo la morte di Piscitelli. Ho conosciuto le compagne, tutte le compagne, alla manifestazione dell'8 marzo 2021 a Roma e da allora in 6 anni sono sempre stati molto solidali e molto vicini a questo caso, a me

0: Nei primi mesi del nostro soggiorno a Scolano, nessuno di noi si era ancora reso conto del castello di falsità che le guardie stavano tentando di montare. La direzione ci aveva convocati uno alla volta per un consiglio disciplinare di massa. Il carcere di Modena aveva inviato le relazioni ed io, come già detto, ero stato accusato di cose assurde. In quel periodo mi ricordo che scrissi a tutti gli amici e conoscenti che avevo, a tutti raccontai quello che era successo a Modena e ad Ascoli. Il mio era un grido di aiuto, e non solo. Erano passati circa 9 mesi dal nostro arrivo, mesi nei quali avevamo captato il maldestro tentativo delle guardie di insabbiare quanto successo al nostro arrivo. Io, come dicevo, avevo scritto praticamente a tutti. La mia fortuna in quel periodo fu quella di riuscire a intraprendere una corrispondenza con un compagno anarchico, conosciuto tempo prima durante la detenzione modenese, che in un certo senso stava per dare una nuova spinta al mio cammino ormai spento da tempo. Con lui condivisi le barbarie subite a Modena, gli raccontai quanto accaduto e finalmente incominciarono ad emergere le prime notizie. A quel punto, dopo esserci consultati e riconsultati più e più volte, decidemmo di fare una cosa lontana anni luce dall'ottica del detenuto, quella di denunciare quanto accaduto. Fatte tutte le nostre considerazioni, prendemmo la decisione di scrivere l'esposto. Lo consegnammo e partì in data 20 novembre 2020. 3 giorni dopo, la notizia trapelò su alcuni mezzi di informazione. Chi sia stato a far emergere la notizia resta ancora oggi un mistero, ma il fatto che divenne di dominio pubblico ci fece da scudo. Tratto da Next Stop Modena 2020.
1: A seguito della repressione della rivolta dell'8 marzo 2020 sono morte 9 persone detenute nel carcere di Sant'Anna di Modena: Sli Magrebi, Ariel Ammadi, Ali Bachili, Afet Shushanga, Zia Didi, Arthur Yuzu, Lofti Ben Mesmia, Salvatore Piscitelli e Abdella Ruan. Il primo fascicolo iscritto dalla Procura di Modena, però, è stato quello proprio a carico dei detenuti rivoltosi, a cui viene contestato il reato di devastazione, saccheggio, tentata evasione e resistenza, fascicolo ancora pendente. Viene altresì aperto, doverosamente, il fascicolo a carico di ignoti, che vede le persone morte come persone offese per omicidio colposo e morte lesioni come conseguenza di altro reato. Procedimento archiviato in data 16 giugno 2021, dopo poco più di un anno, con un'ordinanza di 2 scarse paginette che concludeva dichiarando inammissibili le opposizioni presentate dall'Associazione Antigua della Garante dei Detenuti e anche quella delle persone offese, in particolare quella di Shushanna Fed, disponendo l'archiviazione del procedimento per insussistenza di alcune ipotesi di responsabilità in capo ai soggetti intervenuti nel processo gestionale della sommossa. La causa dei decessi è stata accertata come arresto respiratorio per abuso di sostanze oppioidi, questo quanto scritto nell'ordinanza. Con quale destino avrà il fascicolo per la morte di Salvatore Piscitelli, scritto ad Ascoli Piceno, luogo dove è stato attestato il decesso, e gli altri fascicoli per i detenuti morti a seguito delle rivolte, per quanto sui corpi vi fossero evidenti segni di percosse, dalle poche autopsie che si sono riuscite a fare e che il non intervento tempestivo per salvarli sia stato appurato, così come testimoniano i detenuti compagni delle persone morte, così come dice l'esposto firmato dai 5 detenuti, Claudio Cipriani, Ferruccio Bianco, Francesco D'Angelo, Mattia Palloni e Belmonte Cavazza, che coraggiosamente, capendo che attorno alle morti di Modena si stava creando una narrazione distorta e non veritiera, hanno depositato nel novembre del 2020 un esposto alla procura di Ascoli Piceno per denunciare i pestaggi e le torture fatte di umiliazioni fisiche e verbali e trattamenti inumani e degradanti da parte degli agenti intervenuti a sedare la rivolta, anche quando la rivolta era già terminata, e a denunciare il non intervento per salvare Salvatore Piscitelli, già trasferito nella notte dell'8 marzo dal carcere di Modena verso quello di Ascoli Piceno in stato comatoso. Grazie a quell'esposto e ad altri esposti di altri detenuti arrivati alla procura di Modena è stato aperto un fascicolo nel 2021 dove i detenuti sono persone offese, all'inizio iscritto a carico di ignoti e poi a seguito dei riconoscimenti effettuati dai detenuti a carico di un centinaio di agenti della polizia penitenziaria in forze presso carcere di Modena in particolare. Anche in questo caso la procura di Modena ha chiesto l'archiviazione, la prima volta nel luglio 2023, a seguito della quale i difensori delle persone offese hanno presentato opposizione, il GIP ha accolto le opposizioni e disposto nuove indagini. Anche a seguito delle nuove indagini la Procura di Modena ha richiesto nuovamente l'archiviazione, nel giugno 2025, a cui le difese delle persone offese hanno fatto nuovamente opposizione ed è la discussione è fissata il prossimo 16 giugno 2026 avanti il GIP di Modena. Il GIP, a seguito di quell'udienza, potrà disporre altre indagini o formulare addirittura un'imputazione coatto o archiviare il procedimento, cosa che non si auspica. Come per il procedimento per le persone morte a Modena, anche in questo caso, qualora il giudice archiviasse, l'unico rimedio è il ricorso alla CEDU, che per quanto riguarda l'archiviazione dei morti di Modena è ancora pendente e si è in attesa della pronuncia.

0: 1 febbraio 2026. Una parola mi viene in mente quando penso a cosa comunicare a chi è fuori da questi luoghi di prigionia. Menzogna. Il carcere è un ammasso di menzogne sotto forma di pulviscolo, come un cumulo di sabbia che si insinua con la sua cultura autoritaria in ogni dove, nel pensiero, nelle gesta, una fastidiosa presenza da togliersi dai piedi. Viviamo in una società oggi incapace di risolvere i suoi problemi se non in termini punitivi, irresponsabilizzanti, che nasconde la genesi del perché abbiamo bisogno di tutto questo catafalco chiamato giustizia, di Stato e borghese. La menzogna è il collante. Essa viene utilizzata per tenere insieme la baracca del DAP, ma soprattutto per illudere le persone che credono nella struttura attuale, la socialdemocrazia. Ancora di più viene usata per alimentare vane speranze tramite contentini. Ti racconto A, ometto B, così intanto stai tranquillo. Il libro di Claudio è una testimonianza, uno strumento che va a togliere il zozzo dalla faccia sporca dello Stato. Nel farlo, ha conosciuto il prezzo assieme a chi con lui ebbe il coraggio di raccontare stando dentro il ventre del nemico massacratore. Forse a volte ci si passa sopra con brevi pensieri quanto questi prigionieri hanno rischiato per voler raccontare la verità di uno dei più grandi drammi del carcere odierno. I morti di Sant'Anna, quelle giornate di marzo 2020, i mesi successivi di una corrispondenza e scambi densi di una responsabilità umana e solidale nei confronti di Claudio e di tutti i detenuti e detenute, i loro familiari, di chi rischia e lotta contro il carcere, sono parte pregnante della mia esperienza. Poter essere al fianco di Claudio e qui con voi è frutto della forza e dell'importanza della necessaria lotta per un mondo senza galere e gabbie. Carcere di Sanremo, Luca Dolce, detto Stecco.
1: E tra le preziosissime relazioni di solidarietà che si sono costruite in quel periodo, sicuramente rientra quella con Claudio, che continua fino ad oggi. Dopo 5 anni da quando abbiamo avuto la nostra prima, diciamo, conoscenza, nel dicembre 2025 il libro è stato finalmente pubblicato. Claudio l'ha scritto dal carcere, anzi da diverse carceri nelle quali dopo Modena è stato trasferito di volta in volta fino a giungere oggi a Secondigliano. E sicuramente quello che ci teniamo a ribadire è quanto sia complicato e anche rischioso prendere posizioni e prendere parola, come ha fatto Claudio, su ciò che è accaduto nel marzo 2020, stando ancora nelle mani dei propri aguzzini. E sicuramente questo l'abbiamo sempre definito come un atto di grande coraggio, ma penso anche di grande responsabilità, e poiché non è senza conseguenze potenziali, quantomeno diffondere il più possibile il libro è uno dei migliori modi per portare a Claudio tutta la nostra solidarietà e continuare a dare voce a ciò per cui lui in questo momento ha rischiato. Chiaramente i tempi di pubblicazione del libro sono stati molto più lunghi del tempo in cui Claudio l'ha scritto, e questo per via di una fisiologica difficoltà nella corrispondenza tra dentro e fuori, che è molto spesso ostacolata dalla direzione penitenziaria, proprio anche perché per evitare questa scomodità che trapelino all'esterno notizie su quello che succede dentro le carceri. E nonostante questo, diciamo, il fatto di non demordere di fronte a queste difficoltà e di comunque mantenere una costanza e un impegno anche denso di responsabilità in questo tempo hanno portato alla pubblicazione.

0: Il libro è dedicato a Slim Agrebi, Erial Ahmadi, Ali Bakili, Afed Shushan, Ghazi Hadidi, Artur Yuzu, Lotfi Ben Mesmia, Salvatore Piscitelli, Abdellah Rowan. Morti tra il carcere di Modena e i trasferimenti verso altri penitenziari.
1: Carlos Amir Perez Alvarez, Marco Boattini, Ante Kulik, morti nel carcere di Rieti, e Aitem Kedri, morto nel carcere di Bologna.
2: Dedicato ai 14 morti nella strage di Modena dell'8 marzo. C'è un passo del libro a pagina 72 dove mio figlio scrive: e se ci fossi stato io al posto di uno di loro, adesso mia madre mi avrebbe seppellito sapendo che ero morto di overdose da metadone. Non credo ci avrebbe creduto, ma ciò non toglie che quella sarebbe stata la versione ufficiale. E io avrei voluto che qualcuno lottasse per me, che qualcuno cercasse fino alla fine di far emergere la verità, di ridarmi la dignità toltami dal più mentace dei referti. Oggi sta a tutti voi, a tutti coloro che leggeranno questo libro, di non dimenticare, in memoria di chi non ha più voce, chiediamo giustizia.

Buongiorno a tutte e tutti. Oggi è un momento importante per me, poiché anche se non posso essere materialmente lì con voi, è la prima volta che entriamo in contatto. Purtroppo, come potete immaginare, sono ancora detenuto e attualmente mi trovo in carcere a Secondigliano. Mi hanno invitato ad essere qui virtualmente attraverso questo piccolo scritto. Come molti sanno, almeno chi mi conosce, non amo molto parlare ed esternare il mio lato conviviale, anche se a furia di stare chiuso in una stanza, a volte si corre il rischio di divenire logorroici. Quindi scusatemi in partenza se mi dilungherò un pochino. Come credo tutte sappiate, l'8 marzo del 2020 mi trovavo in carcere a Modena e ho vissuto in prima persona la protesta che si è verificata e che poi è degenerata in ciò che tutti conosciamo. Nei giorni successivi i media hanno più volte sottolineato che il fattore scatenante della rivolta fu la negazione dei colloqui con i propri cari, anche se, almeno per quanto concerne Modena, le cose si svolsero in maniera leggermente diversa. In questo libro ho voluto raccontare quello che ho vissuto, le emozioni che mi hanno pervaso e accompagnato, ciò che ho visto con i miei occhi. Ho volutamente deciso di farlo in modo easy, come si suol dire, ossia il meno denso, politicizzato e opulento possibile. Ho scelto una linea a volte sarcastica e irrisoria, non per sminuire ciò che è accaduto quel giorno e che porta con sé una tragicità irrefutabile, ma come forma di arricchimento cercando un tratto che potesse arrivare in maniera semplice. Quello che è successo a Sant'Anna non solo è da ritenersi una strage di Stato, se si considera che dal momento dell'arresto sino alla data del rilascio siamo sotto la custodia, la responsabilità e la tutela dell'istituzione, ma altresì è da considerarsi l'ennesimo caso di insabbiamento, visti i continui tentativi di archiviazione che si sono susseguiti. Non ho scritto questo libro con la speranza di vedere agenti di polizia dietro le sbarre. Chiedere di arrestare le persone e gettare le chiavi, come spesso si sente dire, è solo la ricerca di un'inutile vendetta che non cambia ciò che è successo. Come persona non ho mai augurato la galera a nessuno, neanche al mio peggior nemico. Farlo non mi renderebbe né migliore né diverso dai miei carcerieri. Mantenere la memoria è diverso, ricordare cosa è successo è diverso, sperare che un giorno qualcuno ammetta i propri errori è diverso, ricordare le persone e ricordarle per la loro bellezza è diverso. Chi parla di carcere come di un vaccino essenziale per la società, di reinserimento sociale, di rieducazione, come mere forme di propaganda elettorale attraverso un populismo penale ogni giorno sempre più dilagante, come ha ricordato e come ha mantenuto la memoria delle persone che sono morte quel giorno? Ve lo dico io. Come quella di tossici che sono morti dopo essersi bevuti litri di metadone. Perché questo è ciò che hanno usato per giustificare la fila di corpi esanimi che occupavano il piazzale del carcere. Certo, non dico che nessuno dei ragazzi avesse assunto delle sostanze, anche io ero lì. Quello che però volevo far emergere è l'incuria verso chi stava male e andava assistito, è la nefandezza nel colpire chi sotto effetto di sostanze non solo non poteva difendersi, ma probabilmente non era neanche in grado di reggere una carica. Nei momenti della rivolta, tra il fumo e il caos, tutti hanno perso di vista tutto. Oggi è facile puntare il dito, ma la verità è che la responsabilità, se di responsabilità si deve parlare, è di tutti. La responsabilità è dell'istituzione che non ha assistito e tutelato le persone che gli erano state affidate. La responsabilità è la nostra, che non ci siamo battuti per garantire la nostra sicurezza. È dei medici che non hanno certificato e disposto il ricovero in ospedale per chi non stava bene, succubi, assoggettati e accondiscendenti con le guardie. La responsabilità è degli organi che frettolosamente hanno voluto archiviare il tutto. La responsabilità è dei media, che sempre più in balia delle correnti politiche hanno frettolosamente ed erroneamente divulgato informazioni mendaci, etichettando coloro che sono venuti a mancare come tossicodipendenti che avevano assunto sostanze. Le autopsie non eseguite, le dichiarazioni stravolte e montate ad hoc per l'opinione pubblica. La responsabilità è di tutti coloro che, assuefatti dalla continua propaganda contro l'immigrato clandestino, bombardati continuamente dai mezzi di informazione che mai ci parlano di tutti gli stranieri che ogni giorno si alzano per andare a lavorare in questo paese, creano il mostro, creano e favoriscono il germinare della paura, la paura di ciò che non si conosce, la paura del diverso. La responsabilità è di tutti coloro che non si sono indignati dinanzi a codesto abominio, rimanendo comodi sul proprio divano. In tutto questo vorrei ricordare che anche i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che si trovavano lì quel giorno hanno giocato un ruolo fondamentale prendendo parte all'ingranaggio del sistema.
ai medici che forse oggi sono qui, vorrei dire una cosa. Non pensiate che le vostre mani non siano sporche di sangue. Non innalzatevi né ergetevi a moralisti. Molti vostri colleghi si sono guardati bene dall'omettere ciò che avevano visto, perché chiunque dinanzi a un corpo tumefatto, viola e con evidenti ecchimosi si sarebbe posto delle domande, cosa che sono sicuro abbiate fatto, ma quanti di voi hanno denunciato quei corpi? Quanti hanno scelto di mettere a rischio il proprio lavoro, le proprie certezze, quel piccolo fazzoletto di orticello che si sono costruiti nel tempo? La paura è lecita, specialmente verso un'istituzione che per secoli ha perpetrato le peggiori nefandezze, ma almeno abbiate la decenza di non nasconderla. Qui si parla di ragazzi, oggi li chiamano maranza, in una logica di populismo mediatico che, dopo aver fomentato l'odio razziale attraverso l'allarmismo, ne legittima l'esclusione dal corpo sociale. La maggior parte di quei ragazzi sono venuti dall'estero con la speranza di trovare in questo paese delle condizioni di vita migliori e non si è capito come, o meglio non si è voluto capire, non sono più tornati dalle proprie famiglie. La condizione attuale è a dir poco esacerbante e lo spettro dell'odio razziale è dietro l'angolo, e ciò che è successo a Modena ne è un esempio.

noi. E anche grazie a loro se si è potuto realizzare questo piccolo progetto. Un saluto e un abbraccio a tutti, Claudio. Carcere di Secondigliano, primavera 2026.

E allora, in diretta Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi, venerdì 12 giugno, avete ascoltato il viaggio neandertaliano di questa puntata. Stiamo parlando un po' delle forme di resistenza ai vari sistemi di internamento. Volgiamo quasi al termine della prima ora di questa trasmissione. E allora, Guns of Brixton, versione di Ciccia Libre.

allora vi diamo giusto un paio di notizie flash che, se fate bene attenzione, potrete trovare anche a qualche angolo della città di Napoli. Alcune di queste riguardano proprio il carcere di Secondigliano, dove Claudio è recluso. La prima è che si ha notizia di un peggioramento delle condizioni interne con l'avvento mesi fa del nuovo direttore Marcello, tra le altre la chiusura anticipata dei blindi, la restrizione delle attività esterne, cibo scadente inferiore al fabbisogno quotidiano, negazione di colloqui anche a persone che ne avrebbero diritto per legge. Provvedimenti restrittivi che si inseriscono nella più ampia tendenza nazionale e in un clima peggiorativo. Citiamo tra questi la volontà del DAP di vietare l'uso dei frigoriferi nelle sezioni in vista dell'estate, motivata da ragioni di sicurezza, su cui ci auguriamo sia fatta marcia indietro, visto l'evidente intento provocatorio di questa misura. C'è poi la proposta di introdurre un nuovo organo di vertice autonomo dei reparti speciali operativi in carcere, come i GOM, che sia slegato dal DAP. Intenti che si aggiungono alla nuova norma dell'ultimo decreto sicurezza, che consente agli agenti penitenziari di infiltrarsi tra detenuti anche istigandone la commissione di reati. Oltre che la nuova fattispecie di reato di rivolta e protesta in carcere, anche quando pacifica, approvata in uno dei precedenti decreti legge da questo governo. Tutti questi provvedimenti sono espressione dell'infame tentativo dello Stato di dividere e fomentare una guerra fratricida, e anche per questo clima è importante riparlare di quanto accaduto nel 2020. A chi è recluso diciamo forza, tenete duro, sempre solidali con chi si ribella.

seconda notizia è che sempre dal carcere di Secondigliano alcuni detenuti e loro familiari, tra cui Claudio, uno dei promotori, si sono auto-organizzati avviando il progetto di un sindacato dei detenuti e loro familiari, SINDEF. Per ora si tratta di un'associazione che principalmente si occupa di contrastare lo sfruttamento del lavoro in carcere per quei detenuti e detenuti che non hanno alternativa al lavoro per poter sopravvivere dentro. Sono diverse le cause sul lavoro che gli avvocati di SINDEF hanno vinto fino adesso contro lo Stato italiano, ottenendo il riconoscimento di buste paga non retribuite. Da ultimo, gli avvocati di SINDEF hanno sollevato per la prima volta la legittimità costituzionale di una norma dell'ordinamento penitenziario che consente di pagare il lavoro carcerario un terzo in meno di quanto previsto per la stessa mansione fuori dai contratti collettivi nazionali. Il Tribunale di Roma ha accolto la questione rimandandola alla Corte Costituzionale. Seguiremo le evoluzioni.

Ricordiamo poi che l'udienza di opposizione all'archiviazione dell'inchiesta sulle torture nel carcere di Modena del 2020, partito dall'esposto di Claudio e altri detenuti, come avete sentito prima, si terrà al Tribunale di Modena il 16 giugno. Abbiamo anche notizia che il processo a Santa Maria Capua Vetere, a carico di agenti e direzioni del penitenziario per la mattanza del 2020, si avvierà a conclusione nel primo grado entro l'autunno. Nel frattempo, uno dei principali imputati, Fullone, che era al capo del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria all'epoca, è stato nominato da Del Mastro a capo nazionale della formazione degli agenti penitenziari, e questo la dice lunga sul funzionamento della giustizia di Stato.

Infine ricordiamo che questa mattina c'è stata l'udienza al Tribunale di Sorveglianza di Roma per il ricorso contro il rinnovo del 41 bis ad Alfredo presentato dagli avvocati dopo la decisione del 30 aprile di rinnovare il regime per altri 2 anni. Non abbiamo ancora notizie, che però attendiamo nelle prossime ore.

E allora, ancora in diretta Radio Neanderthal, a breve faremo un po' il resoconto generale della situazione riguardo la costruzione di un nuovo CPR in Campania. Vi racconteremo un po' la storia del luogo Castelvolturno scelto dal governo per la costruzione appunto di questo CPR, e vi racconteremo alcune belle storie. Restate in ascolto, vai!

Alla sinistra della foce del più grande fiume del meridione, nonché il più inquinato, il Volturno, che partendo dall'Appennino abruzzese dopo una corsa di ben 175 km si getta nelle acque del Tirreno centrale, ci sono una serie di piccolissime località sul mare, da Castelvolturno fino all'Icola, dove negli ultimi 50 anni i cambiamenti sono stati enormi, passando da uno sviluppo turistico ed edilizio straordinario all'insegna dell'illegalità e di una cementificazione da record negli anni 60.

Queste zone sono state caratterizzate anche dall'arrivo di tante persone da altri luoghi della Campania a causa del terremoto degli anni Ottanta, il bradisismo, e alla presenza di numerosi migranti sia da paesi dell'est dagli anni 90, e soprattutto in questi territori c'è la presenza della camorra e di una malavita organizzata che prima era solo legale, adesso si lega anche ad altre criminalità come la mafia nigeriana, presente entrambi dove c'è occasioni di grandi affari: tratta delle persone, gestione della prostituzione, caporalato, spaccio di droga, appalti edilizi, smaltimenti di rifiuti e non solo.

0: Quella che state ascoltando è una canzone di Edoardo Bennato, appunto Allicola, che racconta sì dello splendore degli anni 70 di queste zone fantastiche, ma diciamo la canzone può anche racchiudere un po' il significato e la descrizione di tutti quei luoghi di cui vi parlavo, che appunto vanno da Castel Volturno scendendo Pesco Pagano, Ischitella fino a Licola. E oggi vorrei parlarvi però proprio di Castel Volturno, perché come dicevo prima l'attuale governo ha deciso di costruire un nuovo centro di permanenza per rimpatri.
1: Però a un certo punto arrivò l'avvocato Pastera che disse: che vi sa?

Allora, appunto, Castel Volturno, qui il degrado ambientale non ha risparmiato nulla: aria, fiumi, mare, natura, pinete, terreni, strade, abitazioni. Castel Volturno nell'immaginario di tanti italiani è stato ridotto a un paese con montagne di rifiuti per le strade, prostitute lungo la Domiziana, case diroccate e abusive, facilità di reperimento della droga, roghi tossici all'aperto sul territorio, e non è stato fatto nulla per rimuovere e o bonificare le tonnellate di rifiuti tossici sepolti nel territorio infestato del basso casertano e alto napoletano, la cosiddetta e nota terra dei fuochi. Il rischio di cancro e tumori è altissimo in queste zone e non c'è famiglia che non abbia avuto o abbia qualcuno malato. Questa zona della Campania ha un tasso di rischio maggiore del 20% di tumori rispetto a tutta la regione e quindi al resto del paese.

nulla a che vedere con qualsiasi altro litorale della nostra amata penisola, quanto mai di più lontano dalla corregionale costiera, ormai lasciata indietro come organizzazione e sviluppo anche dalla vicina Mondragone. Le coste, i luoghi di villeggiatura del comune di Castel Volturno sono da decenni precipitati nella morsa del peggior degrado territoriale ed evidentemente anche amministrativo. I fasti e le tradizioni di un passato che hanno avuto il suo culmine nei mitici anni Ottanta, seppelliti da cumuli di immondizie che invadono sia le strade principali così come le spiagge libere, poche e sporche. Non ci sono colori o partiti politici che tengano né alcuna giustificazione per lo scempio di un territorio una volta ricco di promesse.

una delle caratteristiche di questo luogo è stato, diciamo, un crollo verticale che si è avuto delle quotazioni immobiliari, degli investimenti che sono stati portati avanti dai campani in questi luoghi. Difatti la zona è piena di case abusive abbandonate che però poi vengono occupate e di nuovo vissute. E questo è un processo che si è avverato anche nonostante ci siano state delle pratiche di condono, ma che sembrano mai evase. I fascicoli, diciamo, di questo condono sembrano irreperibili perché il comune, gli archivi del comune sono attualmente inagibili. Questo per dirvi che c'è stato un susseguirsi di amministrazioni fatiscenti, incapaci di controllare eventi ordinari o passeggeri, come per esempio la gestione, dicevamo, dei rifiuti sul territorio, quindi un totale abbandono anche delle persone che potevano lì semplicemente a trascorrere una vacanza, a fare un bagno, che è stata, diciamo, lasciata da sola. E poi ci sono queste politiche dei governi centrali, come appunto la costruzione del CPR, che a un certo punto segnano questi luoghi che sono maggiormente degradati e soprattutto segnano, come poi vi racconteremo, un fallimento da parte proprio dei governi centrali per la gestione e il controllo, appunto, dei processi migratori.

Quindi quello che appunto si registra è uno scarico, cioè scaricare verso le persone indigenti dove il disagio già esiste, al fine appunto di ridurre al minimo le reazioni e le proteste, sembra essere un po' l'unico razionale della politica di accoglienza dettata dai governucci nazionali, che mirano a creare dei veri e propri ghetti. Altra proposito, se la premier Giorgia Meloni si volesse allungare anche in queste zone, Caivano dista solo 20 minuti di auto, e anziché stare lì nelle stanze del Bottone, potrebbe vedere sul campo e farsi un'idea di quanto siano inutili i decreti di sicurezza. E avvertitela però, nel caso in cui volesse venire a fare un giro a Castelvolturno, di non passare per l'unico ponte che attraversa il Volturno sulla Domiziana, la strada litoriana, che è inagibile da 4 anni, senza portarsi però, diciamo, indietro tutta quella pletora di ministeri, sovrintendenze, enti locali e regionali di vario genere e varia natura, da quali si attende ancora un articolato e tutto italico benestare a procedere.

quello che state ascoltando è James Senese, il testo è America Cree, dall'album Passo del Gigante, è un testo, è una canzone che secondo me ci azzecca molto.

Dicevo che questa canzone poteva un po' ispirare i racconti, le narrazioni, gli sguardi su tutto quello che è il litorale di Castelvolturno e di fino a Licola, perché spesso si è raccontato di come questo litorale potesse essere qualcosa di meglio addirittura di quello che hanno gli americani a Miami, perché purtroppo nel confronto spesso l'America, lo sappiamo per la storia del nostro continente, per la storia del nostro paese, è sempre purtroppo un punto di riferimento. Allora Senise fa bene a chiedersi: ma l'America cos'è? Dov'è? Forse faremmo meglio a guardare realmente quello che accade nei nostri territori, che è anche diverso da quello che accade nel continente americano. Difatti quello che succede a Castelvolturno è molto lontano da quello che magari succede a Miami e sui litorali dove fanno aperitivi i divi e le star, perché a Castelvolturno molti migranti, soprattutto africani, si sono stabiliti qui da decenni ormai. I loro figli stanno crescendo qui e sono pienamente inseriti nei percorsi scolastici. Questi ragazzi giovani sono italiani di fatto, anche se non lo sono per la legge. I disagi per la comunità degli immigrati quindi continuano a essere innumerevoli, ma derivano principalmente dalla difficoltà a regolarizzare i documenti e trovare un lavoro stabile che permetta una vita dignitosa e più regolare. Questa seconda difficoltà è condivisa anche da buona parte della comunità italiana, soprattutto per i giovani.

0: troppe signorine che s'allamentavano.
1: Dulcis in fondo, come dicevamo, la notizia degli ultimi mesi è che la regione Campania avrà il suo primo CPR proprio a Castelvolturno, cioè un centro di detenzione da 43 milioni di euro. A sancirlo non è stato solo il bando di Invitalia scaduto il 28 maggio scorso, ma l'esito del consiglio comunale straordinario convocato dal sindaco Pasquale Marrandino. Quest'ultimo è plurindagato per vicende che vanno dalla corruzione al voto di scambio e ancora non ha fornito alcuna risposta pubblica circa il passaggio di denaro avvenuto nel parcheggio di un bar tra lui e un tecnico appena incaricato proprio dalla sua amministrazione.

Quello di Castelvolturno è solo uno dei 6 nuovi centri di permanenza e rimpatrio, appunto CPR, che il governo intende realizzare in Italia nell'ambito di una strategia di gestione dei flussi migratori che trova nelle espulsioni dei cosiddetti irregolari un cardine fondamentale. A partire dal decreto Cutro, il governo ha esteso fino a 18 mesi il tempo massimo di permanenza nei centri, saturando l'offerta di posti disponibili e puntando dunque ad aumentarne l'offerta, impiantando un CPR per ogni regione italiana, costruiti ex novo o realizzati riconvertendo strutture preesistenti in disuso.

a questo punto sembra che diciamo la narrazione che stiamo facendo, che Castelvolturno non abbia alcuna speranza, ma vorrei ribaltare la narrazione dominante raccontandovi la storia di ben due rivolte che hanno intrecciato la storia del territorio con le vite dei migranti.

magari qualcuno avrà da dire che Gioielliere e questa canzone non hanno proprio a che fare con quello che vi sto raccontando, però ci danno il ritmo per entrare nella prima storia, che è nota come la strage di Castelvolturno, un'uccisione violenta causata dalla camorra a opera della fazione del clan dei Casalesi, facente riferimento al boss stragista Giuseppe Setola, avvenuta la sera di giovedì 18 settembre 2008.

Allora, circa 130 colpi esplosi in pochi secondi che hanno portato alla morte del pregiudicato Antonio Celiento, gestore di una sala giochi di Baia Verde, frazione appunto di Castelvolturno, sospettato di essere un informatore delle forze dell'ordine, e di 6 migranti africane, vittime innocenti della strage, in 2 blitz distinti da parte dello stesso gruppo di fuoco, avvenuti a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro. Gli immigrati africani si chiamavano Kwame Antwi Julius Francis, Afunye Boa Eric, Christopher Adams del Ghana, Eladi Dababa e Samuel Kwaku del Togo e Jemens Alex della Liberia, e si trovavano presso la sartoria dove lavoravano Hobby Exotic Fashion, appunto a Eschipella, altra frazione di Castelvolturno. Dagli accertamenti effettuati successivamente alla strage è emerso che nessuno degli immigrati, tutti giovanissimo, il più vecchio aveva poco più di 30 anni, era coinvolto in attività di tipo criminale, e che nessuno di loro era legato alla camorra locale né alla cosiddetta mafia nigeriana, la quale poco lontano da lì, all'ex hotel Zagarella, gestisce la piazza dello spaccio e il giro di prostituzione di ragazze africane per conto della potente camorra locale. Una delle ipotesi formulate successivamente alla strage ricondurrebbe l'episodio a un messaggio che la camorra ha voluto dare alla comunità immigrati africane, ormai maggioritarie nel territorio, in vista dei progetti di riqualificazione del litorale Domizio. Un affare da diverse decine di milioni di euro nel tentativo di pilotare più facilmente gli investimenti destinati a creare un'area turistica nella zona. Dietro la strage si nasconderebbe quindi la volontà di fare una specie di pulizia etnica della zona, cacciando gli immigrati con cui si riteneva impossibile scendere a patti e controllare.

0: Anna me stregnano, fino a spezzo fava sul saio e cane e bastuno fanno figlie rione, cane e fama fanno bocche lione, guarda ma faccio mo.
1: Gente cazzo scippa faccio, ma non trovo più niente.
2: L'indomani della strage, il 19 settembre, centinaia di migranti connazionali delle vittime uccise la notte scatenarono una rivolta popolare a cui partecipò gran parte dell'intera comunità africana di Castel Volturno. Nelle prime ore del pomeriggio, centinaia di migranti diedero vita a un corteo di protesta che si avviò lungo la Domiziana, proseguendo per 10 km. Bloccarono e intasarono il traffico autostradale per ore, rovesciando e incendiando cassonetti dell'immondizia, ribaltando e danneggiando con bastoni e mazze le automobili parcheggiate, e inoltre distrussero alcuni esercizi commerciali e attaccarono due autobus del comune, causandone il fermo e l'uscita forzata dei passeggeri. Un atto di coraggio senza precedenti, perché mai alla violenza della camorra si è risposto con una violenza istintiva, distruggendo tutto quello che si ha davanti. Non era mai successo in questo territorio che da una violenza azione della criminalità organizzata si rispondesse con violenza generalizzata. Ancora oggi quel giorno è dimenticato, ma il grido "italiani bastardi" risuona ancora nelle strade di Castel Volturno, e chi vuole il CPR farebbe bene a ricordarselo.
3: Un basto rap, pregati.

La seconda storia che vorrei raccontarvi è accaduta a Santa Maria Capavetere, un paese della provincia di Caserta, non troppo distante da Castelvolturno. È una storia che inizia a Napoli il 18 aprile 2011.

dopo un breve soggiorno a Lampedusa e 7 giorni trascorsi nella stiva di un traghetto, 250 giovani tunisini che nelle settimane successive alla cacciata del dittatore Ben Ali sono partiti alla volta dell'Italia. Questa è, diciamo, l'inizio di questa storia. In quei giorni, diciamo, concitati migranti arrivati a Lampedusa venivano smistati nelle diverse strutture di accoglienza presenti sul territorio italiano. A loro è toccato in sorte il centro di Santa Maria Capua Vetere, una tendopoli approntata in fretta e furia nel cortile dell'ex caserma Andolfato, proprio a Santa Maria Capua Vetere. Le cose sono iniziate ad andare male sin dal principio, perché prima di entrare nel centro avevano trascorso una settimana in nave, dormendo su delle sedie, mangiando una volta al giorno, senza potersi lavare e soprattutto senza sapere quando e dove sarebbero sbarcati. Finalmente, il 18 aprile, il traghetto ha attraccato nel porto di Napoli. Quel giorno il centro di identificazione e di espulsione di Santa Maria Capua Vetere non era ancora pronto. Il CIE infatti è stato istituito soltanto il 21 aprile con un'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma questi sono dettagli, perché dal 18 al 21 di aprile i 250 ragazzi sono stati ugualmente trattenuti all'interno della caserma, senza la possibilità di uscire. Un sequestro di persona vero e proprio, iniziato 10 giorni prima sul traghetto che ha navigato per una settimana senza

Quando le porte della caserma si sono chiuse, ai ragazzi è stato fatto firmare un foglio. Gli è stato spiegato che serviva per la consegna del materiale per l'igiene personale, ma in realtà autorizzava la permanenza all'interno del centro. In quelle ore l'accesso alla caserma è stato negato alle associazioni per i diritti umani e legali, che sono riuscite a entrare solo dopo 4 giorni, il 21 aprile, a seguito di pressioni e richieste.

Donin. Raz. Raz. Raz. Padre dei miei fratelli sbarcati da zattere chiamate felicità, madre.

Dopo poche settimane le autorizzazioni a entrare sono state revocate anche agli attivisti e da allora sino alla chiusura della caserma gli unici ad averne accesso sono stati i quattro legali. La parte in muratura della caserma Andolfato era inagibile, i ragazzi perciò sono stati sistemati dalla Croce Rossa nel cortile, sono state montate le tende della protezione civile, una per ogni 10 persone circa, contornate da un doppio filo, e all'inizio c'erano delle reti dei materassi, ma poi gli hanno sequestrato le reti perché venivano utilizzate come scale per scavalcare il muro e scappare. I materassi erano poggiati direttamente a terra e fu un aprile molto piovoso, così i ragazzi hanno dormito sul bagnato per giorni e giorni. C'era un solo bagno chimico e per andarci bisognava chiedere alle forze dell'ordine di essere accompagnati, per cui soprattutto di notte, quando le guardie si ritiravano, i migranti non potevano accedere ed erano costretti ad utilizzare bottiglie e buste di plastica, consumavano i pasti sui bidoni e la spazzatura perché gli erano stati sequestrati anche i tavoli.

Mediterraneo, sporco, amaro, Mediterraneo amore, tienimi con te.

25 aprile ci sono stati i primi scontri, le prime cariche della polizia a seguito del tentativo di fuga di alcune persone. Quel giorno in molti sono riusciti a scappare e nel CIE sono rimaste circa 130 persone. Nelle settimane successive altri ragazzi sono fuggiti e l'8 giugno, quando il centro è andato a fuoco, erano rimasti solo i 98. A tutti era già stato notificato il diniego dalla commissione territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale.

L'8 giugno un incendio ha messo fine all'esperienza del CIE di Santa Maria Capavetere, il primo, speriamo ultimo, della regione Campania. Dopo giorni di rivolta, la caserma è stata sequestrata e posta sotto sigillo e tutti sono stati trasferiti in diversi centri di accoglienza per richiedenti asilo del Sud Italia. Dopo quel fatidico 8 giugno le cose sono iniziate ad andare meglio. Il tribunale ha sospeso tutti i dinieghi e chi era ancora in un CIE è potuto uscire con un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Ancora una volta, nella provincia di Caserta sono i migranti a indicarci la strada.

In Italia i centri di identificazione ed espulsione sono stati trasformati in centri di permanenza e rimpatrio già nel 2016. Una modifica in linea con la politica migratoria europea, che vuole più repressione e controllo della forza lavoro migrante necessaria alla propria economia. Non è un caso che, così come il progetto del ministro Piantedosi e del governo Meloni, sia di costruire proprio a Castelvolturno, in località La Piana, un CPR da 120 posti, proprio dove la popolazione migrante è più organizzata. La minaccia di questo CPR ha già mobilitato un ampio fronte del no, dall'ex canapificio di Caserta, Legambiente, dagli scout ai padri colombiani, dalla Gescia ad Emergency, dai centri sociali a Mediterranea, dalla CGL alla UIL, dal presidente Fico alla Chiesa. Il 13 giugno a Napoli ci sarà un'iniziativa promossa da Mediterranea per documentare con immagini e testimonianze chi c'è stato e cosa accade nei CPR già aperti in Italia. Il 20 giugno il corteo dei migranti nel capoluogo campano, proprio a Napoli, che avrà tra i suoi punti qualificanti proprio l'opposizione ai CPR. A fine mese poi ci sarà un evento pubblico nel centro di Castelvolturno per coinvolgere i residenti.

alla luce di quello che ci siamo raccontati oggi, la speranza è che il CPR non venga realizzato. La convinzione però è che non basterà porgere l'altra guancia, ma questo Castelvolturno, la provincia di Caserta e soprattutto la popolazione migrante lo sanno bene.

Torniamo in voce qui in diretta da Radio Neanderthal, è ancora il 12 giugno, sono solo le 14.32 e ritorniamo un attimo all'inizio, forse da cui siamo partiti, e, per lo stesso motivo per cui abbiamo ritenuto fondamentale amplificare il messaggio che Claudio ha voluto farci arrivare attraverso il libro. La cronostoria anche che abbiamo fatto naturalmente si ricollega a questo che sto per dirvi, e cioè che la nostra storia la dobbiamo raccontare da soli e non c'è niente, nessuno a cui dobbiamo delegare quello che abbiamo da dire. Dunque, per lo stesso identico motivo, ora vi proponiamo e la lettura del testo integrale della testimonianza che Alfredo ha rilasciato durante la seconda udienza del processo a carico di sei compagne imputati per degli episodi avvenuti durante la mobilitazione contro il 41 bis e l'ergastolo. Alfredo non era presente in aula ma in videoconferenza al carcere di Bancali. E io ci tengo a dire che la bellezza del Ponte Radio è forse anche questa, e che ci mettiamo in relazione con le altre e con gli altri che a latitudini diverse hanno forse delle tensioni simili alle nostre, e sappiamo, perché l'abbiamo ascoltato, il ponte di Radio Spore, che ha avuto un po' la nostra stessa idea e ha proposto parte di questa testimonianza. Dunque non ci basta, lo vogliamo fare anche noi, ma non per ripeterci, perché se il potere in tutte le sue forme vuole togliere la voce e tumulare vivo Alfredo, noi ci mettiamo volentieri di traverso.

ancora magna. Ma parli che se scede con il bombo in una bomba, i timori prima mi nascono e di chi nasce a farnesce, senza sapere vita crei. Senza sapere vita crei. E chi fa di crescere sotto sola, ai sanno.

0: Da quanto tempo è detenuto e in quale regime?
1: Sono detenuto dal 2011, ma sono 4 anni, scattati proprio adesso, di 41 bis. Diciamo che nella mia vita ho fatto varie forme di carcere, dal carcere normale all'alta sicurezza. Il 41 bis è l'abiettizzazione del carcere, quindi ho visto l'essenza stessa, con il tentativo di annientare l'individuo tagliando ogni tipo di comunicazione. Nell'alta sicurezza sono stato a Ferrara e poi a Terni. Nel 2022 vengo direttamente trasferito qui a Sassari, in 41 bis.
0: Decide in quel momento di intraprendere lo sciopero della fame. Per quale motivo?
1: Certo, quasi immediatamente. Per spiegare le mie motivazioni, innanzitutto vorrei dire una cosa, inerente alla domanda che mi hai fatto. In questo momento per me è abbastanza emozionante essere qui, perché l'ultima volta che mi hanno tolto la mordacchia, la benda, è stato un anno e mezzo fa, quando ho potuto vedere delle facce amiche, di compagni, perché qui l'isolamento è costante. Un anno e mezzo fa, da quella parte, c'era Sara e c'era Sandrone, che sono morti. E proprio questo isolamento non mi permette neanche di dare a loro la mia solidarietà, a tutti quei compagni che amavano Sandrone e Sara. Quindi do tutta la mia solidarietà a questi compagni ora. È l'unico modo, per esempio, che ho di esternare questo, perché qui l'isolamento è totale, assolutamente totale. Per esempio, nel 41 bis ci sono delle sezioni di 4 persone, di 4 celle isolate. Ci sono persone che hanno ergastoli ostativi qui dentro, che per anni non vedono più l'erba, un albero. È realmente una cosa abbastanza traumatizzante. Ma la cosa che mi ha fatto veramente iniziare lo sciopero della fame è che questa specie di stato di eccezione, che il 41 bis, sta diventando veramente regola, uno strumento nelle mani dello Stato. Per capire perché ho iniziato lo sciopero della fame, bisogna capire, avere una minima idea di che cos'è questo sistema carcerario.

0: Per farvi un'idea, in questo momento, soltanto per venire in questa cella, ho dovuto attraversare dei corridoi, come nel Miglio Verde, dove c'è la guardia che urla "uomo morto che cammina". La stessa cosa è qui, mentre cammino nel corridoio che nello sprofondo, sotto il livello della terra, le guardie che stanno a fianco a te urlano "prima, seconda", perché mentre tu attraversi il corridoio non devi vedere nessun essere umano, nessuno ti deve parlare. Ci sono sezioni di un isolamento mai viste in vita mia, in tutta l'esperienza carceraria che ho fatto. Ogni sezione è di 4 sole celle e tu puoi avere rapporti soltanto con 4 persone quando vai all'aria. L'aria è una vasca di cemento con delle sbarre di ferro che non vedi neanche il cielo. Di solito le persone che sono a 41 bis, dopo tanti anni, sono delle persone alienate, non hanno più voglia di parlare, neanche più escono dalla prigione. La cosa che mi ha veramente colpito e che mi ha portato a fare lo sciopero è vedere le persone qui dentro per le quali veramente l'ergastolo è ergastolo. Sono persone che da 20 anni qui dentro davvero non hanno mai visto un albero, non hanno mai visto un filo di erba. È una sensazione realmente terrificante, la censura è totale. Nel mio caso la censura, il senso del 41 bis è proprio non farti parlare, non farti scrivere neanche leggere. Ovviamente devo fare processi e processi per avere un libro. Addirittura per sentire la musica ci ho messo 2 anni ad ottenere, attraverso dei processi, la possibilità di avere un lettore CD. La musica che ascolto tentano di bloccarmela perché dicono che è contro il patriarcato, che sono canzoni che esaltano il femminismo, quindi fanno ricorsi e ricorsi per non farmi ascoltare musica o farmi leggere libri.
1: Senta, quanto è durato il suo sciopero della fame?
0: Credo che il mio sciopero della fame sia durato mesi, esattamente 160 giorni. Dopo un bel po' sono stato portato a Opera, per le mie condizioni di salute, perché lì c'è un reparto medico. Lì mi sono reso conto della situazione. Era pieno di persone anziane, quasi tutte con l'Alzheimer, che non si ricordavano neanche chi erano e dove si trovavano. Tutte in 41 bis, che andavano in giro con la carrozzella, con il catetere, si pisciavano addosso e si cagavano addosso. Però capiamoci, se volete realmente sapere le motivazioni dello sciopero, io avevo addosso la quasi certezza dell'ergastolo ostativo e grazie alle manifestazioni dei compagni fuori e alla loro mobilitazione, in qualche modo sono stati costretti a togliermelo, perché era veramente assurdo.

mi avevano dato l'ergastolo per una serie di attentati dimostrativi. La cosa che mi ha più motivato e mi ha fatto rischiare la vita, sino quasi alla fine, è stato che loro vogliono estendere e rendere questo stato di eccezione una regola. La militarizzazione in questo periodo di guerra veramente si vede in modo lampante qui, e la volevano estendere oltre. Ci sono già dei compagni delle Brigate Rosse, 3 compagni al 41, però volevano estenderlo al movimento e hanno iniziato con me, con l'anarchico, perché è più facile poi, una volta che mettono me, a iniziare ad allargare. Quindi mi sono detto, è sopravvivenza. Ho cercato di bloccare questo processo che era iniziato, e in quel momento lì mi è sembrato si fosse bloccato, effettivamente lo è. Adesso il 41 bis rimane con le restrizioni che ha, però ultimamente ho visto aumentare il numero delle persone che entrano qua dentro per motivi che abbastanza anche futili. Ho visto persone entrare perché avevano nell'alta sicurezza il telefonino o non ci sono più quei boss che c'erano prima.

legati anche alla mia lotta. La prima cosa di cui mi sono reso conto è l'influenza che questo governo, attraverso Delmastro, ha avuto rispetto sia alla volontà del DAP che alla direzione del carcere. Per esempio, sapendo che dovevano venire dei parlamentari a incontrarmi, nella loro ottica miseramente politica, per usare il 41 bis come loro strumento, qualche giorno prima che questi parlamentari arrivassero, mi hanno trasferito in un'altra sezione, dove c'erano dei boss. Così potevano rinfacciarmi questa cosa, perché dove stavo prima io c'erano persone che avevano una caratura molto molto minore. Poi, grazie all'aver incontrato questi personaggi, tra i primi ad entrare in 41 bis, mi sono reso conto che anche il 41 bis, almeno agli inizi, non è servito tanto per non far comunicare i prigionieri con l'esterno, ma per zittire quelle persone che hanno avuto rapporti con lo Stato italiano in passato, con cui hanno fatto accordi che sono stati spesso non rispettati, e adesso li hanno seppelliti qui dentro per non farli parlare. Ho iniziato lo sciopero della fame quando mi sono reso conto del meccanismo assurdo in cui mi trovavo, che oltre ad essere liberticida, usa le persone come strumenti politici per dare addosso a una corrente o all'altra. Insomma, il motivo è questo.

0: Vorrei chiederle se lei attualmente riceve lettere o può scrivere lettere.
1: In questo momento non ricevo più lettere. Una volta mi venivano notificate, sequestrate e non date. Adesso invece non mi vengono neanche più notificate, spariscono. Sono certo che arrivano, ma non sono tipo mesi che non ne ricevo. Adesso ne ho ricevuta una dell'altro anno, di dicembre 2025.
0: Per quanto riguarda la possibilità di lettura, lei ha fatto delle richieste e le sono stati negati dei libri, anche quelli indicati nella lista da cui potrebbe attingere? Questo, diciamo, è un fatto che io conosco perché è stato reso pubblico.
1: Ecco, questo non lo sapevo e grazie, perché l'isolamento qui dentro è notevole. Sì, i libri ultimamente mi vengono bloccati. Allora vi spiego. Qui c'è la possibilità di avere libri dalla biblioteca, la piccola biblioteca di sezione del 41 bis. Quelli mi vengono dati. Poi, dopo qualche anno, sono riuscito a ottenere anche la possibilità di usufruire della biblioteca centrale del carcere. Ho avuto due volte i libri da questa biblioteca. Dopodiché le mie domande non sono state più soddisfatte, sono state ignorate, infatti ho fatto causa. Quando compro dei libri ogni tanto mi vengono bloccati. Ad esempio ultimamente mi hanno bloccato un libro sulla meccanica quantistica, uno sulle sette eretiche dell'inizio del cristianesimo. Sembrano delle ripicche, però fanno da scaricabarile. Il comandante dice che è colpa della direttrice, la direttrice probabilmente dirà che è il DAP, quindi non si sa. Posso dire che secondo me chiaramente sono ritorsioni, posso dire che non hanno voglia di comprarli, però in realtà i libri qui vengono comprati. L'obiettivo è quello di sfiancarti, di isolarti totalmente. Hanno iniziato col tagliarmi totalmente qualunque tipo di comunicazione con l'esterno e adesso addirittura cercano di impedirti di leggere dei libri. Devi stare lì davanti alla televisione come un idiota 24 ore su 24 e usufruire dei libri della biblioteca che sono pochissimi. Anche quando chiedi qualcosa al tribunale di sorveglianza, che poi alla fine dopo tanto, un anno, due, riesci a ottenere, certe volte non vengono neanche rispettate le cose del tribunale. Ho dovuto lottare 4 anni per ottenere l'abbonamento alle scienze. Però questo è parte di quel meccanismo di isolamento che per me è importante ed è fondamentale rispetto a questo tipo di carcerazione che ha come obiettivo la tortura.

qui dentro le persone sono messe semplicemente per farle parlare, quindi devono essere torturate in questo modo qui. È una cosa che è riconosciuta anche dall'Unione Europea, a quanto pare. Sono delle leggi speciali fatte in un determinato periodo che adesso stanno diventando la regola. E la motivazione è che in determinati momenti una democrazia tenderà a diventare più democratura perché queste leggi stanno iniziando ad essere adottate. L'hanno messa nei miei

0: confronti. L'hanno messa in passato nei confronti dei compagni delle Brigate Rosse. Poi inizieranno a portare quelli dell'alta sicurezza qui. Stanno iniziando a costruire carceri in Sardegna, Sardegna già militarizzata, dove vogliono costruire altri 41. Quindi è come un cancro all'interno. Anche gli stessi giuristi, io non credo a quel tipo di... però anche gli stessi giuristi lo dicono che il 41 bis è un'anomalia che sta dirompendo. Il mio sciopero della fame è stato un modo di attirare l'attenzione. Mi dispiace che molti compagni adesso stanno scontando e rischiano mesi e mesi di galera, anni di galera. Però penso realmente ne valga la pena rispetto a quello che lo Stato sta facendo. È un punto veramente importante, perché è un'arma micidiale in mano ad uno Stato. Qui dentro, per esempio, la foglia di fico della Costituzione, della democrazia di diritto, non esiste. Qui cos'è la democrazia è chiaro, è lampante, è una questione di forza. Il più forte vince su quello più debole. Qui non hai diritti, hai soltanto proibizioni. E anche quei pochi diritti che hai non vengono neanche rispettati, perché si attaccano alla burocrazia. Per esempio, adesso, per vietarmi la lettura dei libri, si stanno inventando che devono controllare i libri. Ma sono i libri che vanno a comprare loro, perché qui i libri per posta non se ne possono ricevere. Quindi sanno benissimo che i libri che comprano loro in libreria non hanno messaggi dentro, semplicemente serve a fiaccare. Poi chiaramente c'è uno scontro tra me e l'istituzione, il DAP e anche questo governo, che chiaramente fa in modo che ci siano delle ritorsioni, delle pressioni. Questo governo è sicuramente quello che viene dopo, perché nessuno mette in discussione il 41, perché è fondamentale. Scusate la confusione, però non avendo il foglio, che dopo un po' il 41 ti rincoglionisce, perché l'isolamento dopo un po' finisce che parli sempre delle stesse cose.
1: Lei ha percepito che le manifestazioni di solidarietà dall'esterno abbiano portato in qualche modo un contributo anche all'interno e anche alla sua condizione?
0: Sì, nel mio caso posso dire tranquillamente che mi ha salvato la vita. Adesso ho un fine pena che sarà quando avrò 72 anni. Se non c'era tutta quella pressione fuori, mi avrebbero tranquillamente confermato l'ergastolo ostativo, che era una roba assolutamente certa. L'attenzione ha fatto in modo che non potessero giocare così sporco. La situazione dentro il carcere è rimasta esattamente la stessa, però va bene, non è che me ne lamento. Nel senso che qui comunque ho deciso di combattere anche per gli altri che stanno qui dentro e che non hanno voce, che non riescono neanche a esprimere dei concetti. La vita di un prigioniero anarchico è sempre quella di cercare di cambiare le cose anche per gli altri, e io non faccio distinzioni tra un mafioso e uno spacciatore. Per me un prigioniero è un prigioniero.

0: Quindi, secondo me, è un problema che riguarda un po' tutti, perché se questa cosa si estende, l'obiettivo è usarla poi quando servirà per reprimere i movimenti sociali. Questo è talmente lampante. E comunque saluto tutti i compagni che mi stanno vicino.
1: Attualmente le è stato riconfermato il 41 bis. Come si sente e che tipo di comunicazione a riguardo ha ricevuto? E rispetto al Furi, che notizie, anche tramite quotidiani o altro, è riuscito a ricevere?
0: La cosa strana è che il 41 mi è stato riconfermato con un mappazzo di quasi 90 fogli. Neanche i super boss di solito lo riconfermano con due paginette. Anche i super boss di solito lo riconfermano con sole due paginette. Qui sono tutti sorpresi perché è la più grande riconferma della storia del 41 bis. Neanche Totò Riina hanno fatto 80 pagine. Praticamente lo Stato italiano mi ha aggiornato con questi fogli di tutte le lotte che ci sono state nel mondo, di cui non sapevo niente, perché lo scopo è l'isolamento. Mentre invece, grazie a Piantedosi, a Nordio, c'è proprio un aggiornamento fitto fitto di tutte le azioni successe in Indonesia, la solidarietà data a me, un po' tutto, il compagno in Grecia che è morto, a cui do la mia solidarietà, come a tutti i compagni greci, cose di cui qui dentro ero assolutamente all'oscuro. Questo per far capire le contraddizioni di questo sistema. Nel mio caso, invece di isolarmi del contesto, in qualche modo mi ha reso ancora più pericoloso, credo, rispetto al sistema. Hanno esaltato la mia figura, mi hanno fatto quasi da cassa di risonanza, perché quando stavo in alta sicurezza avevo i contatti con i compagni, però non avevo un'influenza così forte. Da quando sono al 41 bis, beh, questa è una cosa buona, le mie parole comunque poi sono girate di più. Quindi nel mio caso c'è un po' questo paradosso.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

0: ogni edificio ha un pilastro e ogni pilastro funziona se un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista sullo sfruttamento di una sulle altre stato senza stato potenzializzato monico di una classe e altre questa non sta a sua volta il pilastro dello stato è un'ultima analisi il carcere per la sua coercitiva o verificare coloro quali vivono le norme dello stato addirittura combattono i momenti facendoli dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo stato è per l'appunto chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

educación. Tecnica tutta da sperimentare, andare a ci tenere test di autofinanziamento per mantenere di SGI normativa dedica.

Ebbene, pensavate fosse l'ennesimo esperimento di musica noise qui da Radio Blackout, ma non è così. Nessuno sta sperimentando con silenzi e bobina un po' tra lo screcciato e l'assente. Qualche problema tecnico che proviamo a risolvere spostandoci dagli studi mobili che al momento sono allestiti per il Blackout Fest in quel di Manituana, in Largo Vitale 113, per appunto riuscire a portare avanti, a costruire un festival di musica e di socialità, di banchetti, ma anche di dibattiti che inizieranno a breve, per riuscire a sostenere, a portare avanti, a condividere il progetto delle libere frequenze di Radio Blackout. Quindi siamo riusciti e riuscite a dribblare questi problemi tecnici e quindi una puntata di aria va in onda lo stesso. Avevamo diverse dediche, tante dediche in realtà, ci tenevamo a mandarle in onda e quindi vi mandiamo in onda immediatamente la sigla.

Ebbene, visto che il tempo stringe e dovremmo anche lasciare spazio ai dibattiti che si terranno oggi al Blackout Fest, oggi primo dibattito antiabilista spinto dalla prima trasmissione antiabilista di Radio Blackout, Anti-Anti, che inizierà dalle 17.30, circa 18, adesso non ricordo bene quale sia l'orario in scaletta, però questi sono gli orari reali in cui prenderà forma il dibattito nella festa di Radio Blackout. Mandiamo la prima dedica, è una dedica che ci manda un'ascoltatrice ormai affezionata che abbiamo avuto modo di conoscere con estremo piacere anche di persona e che quindi salutiamo. Ciao Bea, ci manda una canzone per Elias, con tutto l'amore e con tutta la forza che ho, sperando che ti porti indietro nel tempo e ti dia un po' di leggerezza. Tutto passa, Yati, Anadim Ammak. Un grande abbraccio ad Ahmed e un saluto a tutte le persone che si trovano dietro quelle mura, che resistono e lottano per costruire altre possibilità. È la canzone che ci dedica Bea, o meglio che dedica Bea ad Elias, che speriamo sia all'ascolto, è Wallah di Ghali.

0: Continuiamo galoppando tra una dedica e l'altra dopo Gali, che speriamo Elias sia riuscito ad ascoltare, ma il saluto di Bea non era solo per Elias ma anche per Ahmed. Continuiamo con le mamme in piazza per la libertà di dissenso, un saluto anche a mamma Giulia che speriamo di vedere anche stasera al Blackout Fest, che ci manda un vocale che vi mandiamo subito in onda.
1: Un caro saluto dalle mamme in piazza per la libertà del dissenso, alla sezione femminile del carcere delle Vallette, ad Alice ed Ermelinda e anche ai giovani e alle giovani che si trovano tuttora reclusi al Ferrante a Porti e, in attesa di processo e in seguito ai disordini che scoppiarono alla fine della serata del 3 ottobre, quando le forze di polizia cercarono di disperdere i manifestanti a suon di lacrimogeni e manganelli. E questi ragazzi e queste ragazze stanno pagando il prezzo più alto della repressione delle lotte palestinesi. E noi vi diamo tutta la nostra solidarietà e dedichiamo a tutti e tutte questa canzone di Baby Gang. Spero vi piaccia e un abbraccio dalle mamme. Ciao.
2: Che cosa volete sapere? Se mi dispiace per quello che ho fatto?
3: Sì, certo.
2: Non passa un solo giorno senza che io provi rimorso. Non perché sono chiuso qui dentro o perché voi pensate che dovrei... riabilitato. Non significa niente. Perché a dirla la verità... non me ne frega un cazzo.
4: Grido.

0: Torniamo in onda, riprendiamo un attimo fiato dopo questa corsa per provare a gestire i problemi tecnici che ci sono presentati nella prima mezz'ora di questo tentativo di andare in onda attraverso lo studio mobile. Ci siamo dimenticati di darvi il numero di telefono a cui potete scrivere le dediche, il numero di aria, prendete carta e penna oppure segnatelo sul telefono chi potesse, è il 353-363-5571. Ovviamente il telefono di aria non è attivo solamente il venerdì per raccogliere le dediche, i messaggi, i pensieri, i vocali che arrivano e che ci teniamo a mandare in onda, soprattutto adesso che il caldo rende le condizioni detentive ben più gravose di quanto non possano esserlo già ogni altro giorno dell'anno. Ci metteremo d'impegno per farlo, voi ovviamente contribuite a mandarci le dediche e a costruire insieme a noi questa trasmissione che ovviamente sì, proviamo a portare avanti con impegno, ma senza le dediche, i pensieri, le riflessioni e senza costruire i legami con chi ci ascolta da dentro e da fuori sicuramente non sarebbe possibile. Continuiamo con le dediche, ancora un vocale, questa è la volta di Silvana e ce lo ascoltiamo. Dovrebbe essere per Francesco, ma non dovrebbe, è per lui.
1: Ciao ragazzi, spero che state bene. Allora, per mio figlio voglio dedicare questa canzone di Franco Califano. Lo trovate lì su internet, figlio mio, via qua, sta senti papà, considerando che ti ho messo al mondo io. Ecco, la dedico a lui. Comunque adesso vi mando anche la dedica. Ciao Francesco, spero che tutto vada per il meglio lì in comunità. Ti mando una canzone, te la mando io, per tuo padre, per te. Spero che ti piacerà, spero che continui così, perché sicuramente presto verrai a casa, ok? Sii sereno, fiducioso, il tempo passa e vedrai che tutto andrà bene se ti comporti sempre bene come stai facendo da tanto tempo. Allora, anche riguardo al tuo amico, ancora rinnovo le mie condoglianze, forza e coraggio. Saluto tutti gli educatori, tutto lo staff, ringrazio tutti quanti e spero che il ventilatore funzioni e ti auguro tante cose belle, mi raccomando, abbi cura di te. E grazie per questi ragazzi di Radio Blackout che ci aiutano a mandare queste bellissime dediche e a tutti i ragazzi che sono dentro le carceri. Un salutone da me, mamma di Fuechi, senza motivo. Ciao, a presto, un abbraccio.
0: Ed è sempre splendido ricevere questi messaggi vocali. Silvana si è anche lanciata in qualche nota di figlio mio di Franco Califano, che vi faremo ascoltare immediatamente. Siamo contenti che anche Francesco in questo momento sia all'ascolto e lo salutiamo. È anche super bello riuscire a scambiare queste dediche da Silvana a Francesco e da Francesco a Silvana. Infatti Silvana sappiamo che è all'ascolto perché ci ha segnalato, è stata la prima a segnalarci oggi i problemi tecnici della bobina e della radiomobile e quindi la invitiamo a rimanere connessa qui sulle frequenze di Radio Blackout perché a breve arriva la dedica di Francesco. Piccola chiosa, ovviamente Aria, come avete potuto notare, non è una trasmissione dedicata solamente alle persone recluse nel carcere di Torino, ma a tutte le persone in questo momento private della libertà in tutte quelle forme che lo Stato riesce ad inventare per privare della libertà alle persone. Che siano CPR, che siano case di cura, cosiddetta cura psichiatrica o anche centri di recupero o anche siano le proprie case che talvolta per cautelari o definitivi che diventano detenzione domiciliare, diventano una cella, a tutte queste persone è dedicata Aria. E quindi adesso basta parlare, ci ascoltiamo Franco Califano, figlio mio.

0: Lasciamo scorrere la dedica di Silvana in sottofondo mentre andiamo a caricare l'audio che ci ha mandato Francesco, il destinatario di questa dedica di Franco Califano, che arriva da Silvana, e anche lui ci manda un bell'audio di risposta.
1: Questa è una dedica a mia famiglia, a mia mamma Silvana, mio padre Antonino, mio fratello Damiano. Mi mancate tanto, mamma, papà, Damiano. Vi amo, siete la vita mia. Questa canzone ve la dedico a voi.
0: È la canzone che oggi Francesco ci vuole fare ascoltare. Mi sa che è farina del suo sacco. Francesco aka Fuechi, la canzone che ci ascoltiamo è Sangue del mio sangue.

0: sorelle, amici sinceri. Se oggi cammino non ho più paura, è perché ho voi che siete la mia armatura.
1: Pezzo inedito di Fuechi, aka, o meglio, Francesco aka Fuechi, che ringraziamo per questa dedica, e continuiamo così veloci veloci prima che ci tolgano la linea o che ci chiamino dal Blackout Fest per dirci che la nostra ora è giunta. Quindi vi mando veloce la prossima dedica, a cui voglio aggiungere un saluto e un abbraccio a chi ce l'ha mandata, a Mirko, ormai un affezionato ascoltatore, che abbiamo conosciuto perché mandava inizialmente le dediche per Mario.

0: Ma adesso Mariolino è libero e la cosa bella è che i rapporti costruiti attraverso la solidarietà e attraverso questo tentativo di rompere il silenzio, di rompere la solitudine per le persone recluse, poi i rapporti restano e quindi ancora siamo molto contenti di essere in contatto con lui e speriamo di vederlo presto e soprattutto gli auguriamo di riuscire a superare il periodo difficile che sta attraversando. E ovviamente un abbraccio alla piccola Fiammetta, ma adesso ci ascoltiamo il suo vocale.
1: Ciao ragazzi di Aria, sono Mirko. Oggi volevo fare una dedica a voi, a tutti i carcerati, anche se finalmente Mariolino, il ragazzo per cui mandavo sempre note vocali, finalmente è uscito. E mi stavo chiedendo se in carcere si usa ancora, come sapevo, fare la serata cinema, non lo so. Vabbè, comunque io dedico a tutti voi questo pezzo, lo dedico a voi di Aria, a tutti i carcerati, e in caso trovate delle ottime citazioni di ottimi film in questa traccia, e alcuni vecchi, alcuni sono classici, ci sono un bel po' di citazioni di film fighi veramente. In particolare io vi consiglio Ghost Dog, che è un film degli anni 90, qualcuno magari lo conoscerà. Ciao ragazzi.
0: E ci ascoltiamo La vita è come un film di K.O.

0: Ci risiamo qui in onda dallo studio di Radio Blackout via Antonio Cecchi 21A, anche se tutto il team di Radio Blackout oggi si è spostato in Largo Vitale 113 per il Blackout Fest, festival necessario per mantenere in vita la radio, tutte le spese, tutta l'attrezzatura che serve per andare in onda, non solo con Aria, ma anche con tutte le altre trasmissioni. Vi ricordiamo velocemente il numero a cui potete mandare le dediche. Qui per questa trasmissione, non fatelo solamente il venerdì, ma sentiamoci anche in settimana per tenerci aggiornati su cosa succede dentro il Lorusso Cotugno, ma non solo, mandateci anche articoli o cose che pensate possono essere interessanti e che vale la pena condividere a chi è recluso o limitato della libertà. Il numero è 353-363. 5571 e vi dico di mandarci anche altro oltre alle dediche perché oggi abbiamo ricevuto un contributo, uno scritto, un diario di bordo della detenzione che ci terremo a leggere, che condivideremo parzialmente di volta in volta, giornata per giornata probabilmente qui ad Aria. Ringraziamo di chi ce lo ha inviato, non faccia nomi, manteniamo l'anonimato, però è un contributo molto interessante che vi leggerò brevemente, così come pillola per puntata zero in questa prima puntata e poi pian piano spalmeremo nelle altre. Quindi grazie mille a te che ce l'hai inviato. Molto interessante, poi sembra scritto anche molto, molto bene, è molto realistico, ecco. Ci ascoltiamo il messaggio di Marinella, che abbracciamo forte, ma lei non ha bisogno di presentazioni.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti, tutte le persone che ascoltano Radio Blackout. Sono la mamma di Alessandro, volevo salutarvi tanto, ringraziarvi di questa opportunità che ci date e vorrei salutare tanto Alessandro, mio figlio, e dirgli: Ale, tieni duro, il 31 agosto siamo fuori. Scusate un po' la voce, ma io ho sempre la voce così, sempre la voce bassa. Comunque, un saluto a tutti quanti e una presta libertà a tutti. Ciao, buon ascolto.
0: E speriamo che quella parola liberante, vociata da un assistente per il corridoio della sezione, il buon Ale la possa sentire presto. Non vediamo anche noi l'ora che esca dal Lorusso Cutugno e ringraziamo Marinella e ci stringiamo con lei in un abbraccio e anche in questa speranza di presta libertà. Dai, che il 31 è vicino. Passiamo a un'altra dedica, questa ce la manda un ex inquilino, così ogni tanto si è fatto chiamare, del carcere delle Vallette, che ci dice che sta bene e che anche se sta lavorando un botto e che spera di incontrarci, quindi se è all'ascolto ovviamente l'invito a passare stasera dalla festa di Radio Blackout è scontato, ma te lo diciamo anche dai microfoni, passaci a trovare e ci manda una dedica per tutta la sezione ottava. La dedica che va alla sezione ottava è quella di Mariolino e la canzone che ci manda è Serpi di Jake La Furia.

0: E visto che il team di Radio Blackout ancora non ci dà notizie sui problemi tecnici e noi abbiamo a disposizione delle altre dediche, andiamo avanti e continuiamo a farvele ascoltare. Finché c'è tempo, finché ce n'è, noi ci siamo.
1: E ciao Giovanni e Saimir, come state? Spero che state bene. Ieri sono incontrato con professori, abbiamo parlato di voi, abbiamo portato un po' di notizie, vostre notizie, e spero che state bene. Mi ha raccontato anche la nostra professoressa che Saimir non sta bene in questi giorni, un po' pensa troppo perché gli è arrivata una notizia, bruttissima notizia, e spero, incrociamo le dita, spero che andrà tutto bene. E poi in questi giorni scriverò, poi ho chiesto anche email da professore, in questi giorni mi arriverà vostra email, se oggi mi arriva subito vi scrivo, va bene? Statevi bene e tanta forza.
0: E Samir Giovanni, questa era la voce di Abdul che vi voleva appunto sentire più vicini, non si è dimenticato di voi e quindi tenete duro. La canzone Abdul ci chiede di metterla noi e non ci facciamo alcun problema e vi facciamo ascoltare Uma Scuna di Samar.

E sulle note di Samara, il tempo a nostra disposizione si è concluso qui. Infatti sentite il telefono squillare, ci chiedono di passare la linea. Avremmo avuto altre cose da dirvi. La cosa importante è che, anche se di fretta come dei treni, le dediche di oggi siamo riusciti a mandarle tutte, di questo ne siamo estremamente contenti. Quello che vi volevamo leggere, il diario di bordo di una detenzione, tranquille, tranquilli, ve lo leggeremo la prossima settimana. Vi ricordo solo per l'ultima volta il numero di aria: 353-363-5571. Mandateci dediche, messaggi vocali e anche elaborati scritti per raccontare l'esperienza del carcere o l'esperienza di chi vive il carcere da fuori. Questa puntata senza di voi, diciamo che non esisterebbe, nonostante il tentativo di metterci impegno, ma non mi concedo altri sproloqui e lascio la linea alla radio mobile.

Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4, siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai

0: Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi. Siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Bigos è bella. La Bigos è brava. La Bigos è bella. La Bigos è brava. Questo è il ballo della Bigos. Questo è il ballo della Bigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
1: E un saluto a tutto e a tutta dalle libere frequenze di Radio Blackout. Questo è il giornale malandrino tutto squat in una edizione piuttosto ristretta, concentrata, succinta, che va in onda qui dalla festa di Radio Blackout al Marituana, dove appunto si svolge questa festa di autofinanziamento con dallo studio mobile di Radio Blackout. Subito dopo i nostri annunci ci sarà un dibattito qui alla radio, dove tutti quanti sono invitati a partecipare alla festa. Allora, un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo,
2: da Giova
3: e da Frapparapà.
1: Pronti? Allora, se c'è un pezzo mandiamo un pezzo, se no si parla su qualche pezzo.

0: buono, sono buono.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta qui dallo studio mobile di Radio Blackout alla festa della radio di autofinanziamento qui al Manituana. Quindi versione molto ridotta, molto essenziale del giornale Malandrino, di tutto Squat. Diamo soltanto le notizie fondamentali, perché c'è tutta una serie di iniziative che si accavallano proprio in questi giorni, a cui partecipa il Barocchio e i redattori del giornale Malandrino, Fenix, eccetera. Dunque, allora partiamo da qua, partiamo dal territorio. Qui comincia la festa di Radio Blackout, la distribuzione di Fenix, che storicamente ha sempre partecipato a questa iniziativa, è ovviamente presente, e quindi chi vuole trovare i titoli di Fenix, un centinaio di titoli ci sono a disposizione, può fare la sua capatina qui fra un concerto e una birra alla festa di Radio Blackout in Largo Vitale al Manituana, che comincia oggi e continuerà domani e dopodomani. Dunque, questo è diciamo la premessa. Distribuzione Fenix è qui, è già in postazione. Chi vuole le autoproduzioni di Fenix naturalmente potrà attingere ampiamente qua, tenendo conto delle ultime uscite. Io ricordo solo le ultime due, l'unico e la sua proprietà di Max Stirner, uscito per la festa del Barocchio, di 33 anni del Cristo intero del Barocchio, e poi l'ultima uscita, che è quella di la raccolta completa di tutti i numeri di Schizzo, il giornale degli anni 70, del 77, che si faceva qua a Torino nell'epoca appunto del quello che c'era del movimento del 77 qua a Torino. Detto questo, passiamo agli altri annunci. Ancora ne do uno, poi magari mettiamo un pezzo. Dunque, appunto, abbiamo il tempo contato, sono 17:28 qui negli studi mobili di Radio Blackout. Dunque, domani a Genova ci sarà la piccola fiera dell'editoria anarchica e libertaria, domani e dopodomani. Anche qui Fenix partecipa, abbiamo detto che Fenix è qui alla festa di Radio Blackout, ma tutta una parte delle autoproduzioni e del materiale di Fenix con alcuni di noi si sposteranno a Genova, nel cuore di Genova, al Palazzo degli Embriaci, dove è appunto ospitata la biblioteca Ferrero, una biblioteca storica che fa 50 anni, che è stata assegnata agli anarchici proprio in seguito alla lotta di resistenza antifasciste. Figuriamoci, qui si va indietro nella storia, però proprio per questo è una iniziativa a cui faceva molto piacere partecipare, e quindi ci sarà sicuramente la Distro Fenix con parecchio materiale, soprattutto materiale storico, perché alcune edizioni ormai, autoproduzioni di Fenix sono ormai esaurite e non sono più trovabili. Allora, quindi questo è il primo grosso appuntamento, oltre alla festa di Radio Blackout, che vi diamo, e questo qui è per domani mattina a Fenix, a Palazzo degli Embriaci, nel cuore di Genova, sopra Piazza Caricamento e sotto la libera collina di Castello.
2: Mi piace la pizza con tanto tomato.

mi piace la pizza con tanto tomate. Le piace la pizza hot. Mi piace la pizza con tanto tomate. Le piace la pizza tomato, pizza hot. Mi piace la pizza con tanto tomato. Le piace la pizza hot. Mi piace la pizza con tanto tomato. Mi piace la pizza.

Riprendiamo la diretta qui dallo studio mobile di Radio Blackout all'inizio della festa di autofinanziamento della radio a Manituana. Questo è il giornale Malandrino in versione ridotta, dimagrita, sunteggiata, eccetera. Abbiamo fatto un primo annuncio che riguarda la piccola fiera dell'editoria anarchica libertaria a Genova da domani, anche per il giorno dopo. Ne facciamo un altro subito che riguarda domenica 14 pomeriggio Alessandria, al Perla Nera di Alessandria, nell'area della stazione, c'è questo edificio autogestito dove c'è il Circolo Perla Nera che per il 12° anno di fila fa il festival dei Senza Stato, che si intitola, il titolo ufficiale è, questa, è questo qui. Mentre invece la parte a cui aderirà il Corocchio, che è appunto nel punto che era necessario esprimere chiaramente adesso, è quella del pomeriggio di domenica, dove ci sarà all'interno della rassegna I Senza Stato, Nella Mia Ora di Libertà, che è il festival specifico del canto anarchico popolare e di autore. E quindi nel pomeriggio ci sarà l'esecuzione di vari canti anarchici da parte del Corocchio, che si sposta appositamente, come già l'anno scorso, ad Alessandria, al Perla Nera di Alessandria, che si esibirà insieme ad Alessio Lega. Alcuni pezzi saranno fatti insieme ad Alessio Lega. Quindi anche interessante questa commistione fra l'esperienza dell'autore, del cantautore e del coro. Quindi questo qui appuntamento per domenica pomeriggio al Perla Nera ad Alessandria col Corocchio, il coro appunto che si allena, che si intrattiene al Barocchio Squad, che partecipa alla Bella Vita.

0: riprende la diretta dallo studio mobile di Radio Blackout all'inizio della festa di Radio Blackout, i tre giorni di festa di autofinanziamento qui al Manituana. Quindi ancora qualche notizia dal giornale Malandrino, perché ci sono veramente molte iniziative che si sovrappongono e ci tenevamo a darvele tutte quante, che siano a vostra disposizione per che possiate scegliere dove, cose, come, quando partecipare, eccetera. Domenica 7 di giugno, cioè domenica scorsa, si è tenuto all'Ateneo Libertario di Grazia a Barcellona un'assemblea che dà il via alla nuova campagna al sostegno dei 27F in vista del processo, visto che l'accusa ha depositato la richiesta di pena che è 25 anni e 6 mesi a testa, quindi una pena spropositata per tentato omicidio su delle accuse di stampo razzista rivolte a dei occupa italiani che vivono tuttora a Barcellona, accusati di essere i promotori degli scontri in pieno periodo di confinamento a Barcellona in favore di Pablo Hasél, no? il rapper che era finito in carcere e c'è tuttora per questioni di opinione, ricordiamo lo Stato Democratico Spagnolo. Questi ragazzi hanno già fatto un anno, più di un anno, 15 mesi di galera e sono usciti grazie a una rigogliosa cauzione pagata allo Stato Spagnolo, se no sarebbero stati 4 anni in attesa di processo. Per adesso è il quinto anno e i fatti risalgono al 27 febbraio 21, da qui il nome 27F. Quindi una storia di una gravità eccezionale che coinvolge 9 imputati e che vede ripartire la campagna di solidarietà internazionale con loro da Barcellona, da questa assemblea tenuta in questo Ateneo Libertario storico di Grazia, l'Ateneo di, per dire i nomi di quei frequentatori, Abel Paz, il biografo di Durruti, era uno che stava a 2 passi dall'Ateneo e lo frequentava con i suoi compagni e amici, lo stesso Igualada, quello che fece stampare l'unico alla colonna di ferro, eccetera, eccetera, il compagno che combatteva nella colonna di ferro argentino, eccetera. Quindi personaggi di rilievo che hanno dato vita a questo Ateneo che è tuttora vivissimo. Infatti proprio di qui parte l'iniziativa della solidarietà internazionale col 27F, che andrà avanti a livello internazionale, non solo a Barcellona in Spagna, perché a Torino inizia, e qui siamo a noi e chiudiamo le nostre notizie, con il giorno 21 di giugno, e cioè il giorno del solstizio d'estate, il giorno più lungo, ci sarà una grossa festa autogestita a Phoenix per i 40 anni di Phoenix. 40 anni fa occupavamo Phoenix e la prima occupazione che passa la notte a Torino è proprio Phoenix, no? Che riesce a superare l'ostacolo della notte. A dire la verità fummo sgomberati poco dopo durante la mattinata, però la notte era perlomeno quella è passata. Quindi 40 anni dall'occupazione che dà il via a tutte le altre occupazioni, perché l'anno dopo occupammo il Paso e via di seguito. Quindi c'è 40 anni di Phoenix che parte con questa grossissima iniziativa in solidarietà con i 27F, perché ricordiamo che qui già quando ci avvennero i fatti ci fu un corteo in solidarietà, il corteo fu ovviamente caricato dalla polizia, ci sono imputati, processi in corso, fermi, eccetera, eccetera. Quindi anche qui abbiamo avuto la nostra parte di repressione soltanto per aver dato solidarietà ai compagni, che continueremo a sostenere anche in questo caso, anche poi quando si svolgerà il processo. Quindi siamo in una situazione di diciamo di lotta internazionale che ci tenevamo a far sapere attraverso le libere frequenze di Radio Blackout, l'unica radio che agita le orecchie. Dunque abbiamo qui, terminano qui le notizie, possiamo ancora aggiungere, abbiamo ancora una pezzo, una sigla, abbiamo solo più da mettere una sigletta veloce. Ricordiamo che stasera non ci sarà nessuna cena al Barocchio Squad, perché le attività si concentrano qui a Radio Blackout, e lo stesso vale per la pizza Bella Vita, quindi niente cena a sociale Bella Vita questa sera al Barocchio Squad, e neanche la pizza Bella Vita domenica. Quindi queste sono le ultime notizie che vi diamo, perché appunto parteciperemo alle iniziative collettive come la festa di Radio Blackout di autofinanziamento. Allora, un saluto a tutto e a tutta da parte di Mario Schizzo,
1: da Giova
2: e da Trapparapappa.

E con questa puntata ridotta di Tutto Squat si inaugurano le dirette, quantomeno quelle funzionanti, qua con lo studio mobile dal Manituana in occasione del Blackout Fest. Noi vi lasciamo a qualche minuto di bobina mentre prepariamo il dibattito che si terrà tra poco al Manituana e che ritrasmetteremo live, un dibattito curato da Superanti, il primo programma antiabilista di Radio Blackout, e che si intitola Le Indomabili, storie di liberazione e indipendenza dei corpi non conformi. Quindi venite al Manituana, il Largo Vitale 113, oppure se non potete rimanete incollati e incollati alle libere frequenze di Radio Blackout. A tra pochissimo.

0: Blackout qui dal festival che è appena iniziato, il Blackout Fest 2026. Siamo qui insieme a un pubblico che inizia a formarsi per questo dibattito che presento, ma su cui poi passo subito la parola. Il primo dibattito, il primo evento qui del Blackout Fest, le Indomabili, storie di liberazione e indipendenza dei corpi non conformi, con Superanti, il primo programma antiabilista di Radio Blackout. Rimanete sulle libere frequenze per poterlo ascoltare in diretta, oppure raggiungeteci qui in Corso Vitale 113 per partecipare al Blackout Fest. Passo subito la parola a chi introduce il dibattito.
1: E allora, questo è un momento di incontro, di decostruzione, probabilmente soprattutto se vi aspettavate grandi pipponi su biopolitica e sulla critica della normalità, probabilmente potreste rimanere deluso. C'è invece un accesso diretto a delle storie e anche la possibilità liberissima di un confronto anche scomodo con determinati temi. Rispetto alla disabilità, vediamo come molto spesso ci sia uno schermo che si struttura anche a livello relazionale, oltre che politico e biopolitico, appunto. C'è uno schermo rispetto a cosa si percepisce, cosa si teme di produrre nell'altro quando ci si relaziona. Molto spesso si innescano dinamiche ereditate da diverse altre strutture che sfociano nella pietà invece di accogliere l'individuo, il nucleo potentissimo che c'è al di là di una non conformità rispetto a un ordine biologico costituito, e già sto sfociando nel biopolitico. Comunque abbiamo un immaginario sicuramente colonizzato dalla normalità, abbiamo strutture di espulsione concreta, costante, e strutture invece magari di riassimilazione ipernormata, come quelle pietistiche, che non ci consentono. Sono dei filtri, come dicevamo prima dietro le quinte, parlando con Cesare Pone. In questo momento cerchiamo appunto di creare dei flussi di discussione super liberi per cercare di accedere a delle parti più profonde, partendo anche dalle storie di chi ci racconta una trasformazione profonda nella propria esistenza. E passo subito la parola ad Arpone.
2: Allora, eccoci qui. Ciao a tutte e a tutti, io sono Marco, detto Arpone per la radio. Come ha detto Fra, vogliamo oggi raccontare delle storie. Partiamo dalla mia, la mia storia da disabile, che è iniziata già in realtà dalla mia nascita, perché da quando sono nato con una sindrome molto molto rara, della quale magari a tante e tanti di voi non avete mai sentito parlare. Si chiama sindrome di Marfan. Questo scienziato francese dell'Ottocento che scoprì questa sindrome, che colpisce i tessuti del nostro corpo e ci rende, per chi ne è portatore, con delle fragilità nei tessuti. Infatti, già a prima vista, una persona che ha la cognizione di questa sindrome se ne accorge immediatamente, perché dalla mia corporatura si capisce subito, ci sono delle caratteristiche evidenti che appunto fanno parte di questa mia sindrome. A causa di questo, appunto, sono stato sottoposto a un'operazione di sostituzione valvolare della valvola mitrale nel lontano 97. Io all'epoca avevo 12 anni, io sono nato nell'86, e appunto fui sottoposto a questa operazione all'ospedale Regina Margherita, cioè all'ospedale come si chiama, dove nascono i bambini, al Sant'Anna, esatto, grazie, al Sant'Anna, poi trasferito subito a Regina Margherita, e lì appunto subì la prima operazione nel lontano 97 di sostituzione valvolare, ma lì non ci fu nessun problema perché poi dopo un mese uscì dalla sala operatoria e ho avuto una vita assolutamente normale fino poi all'età di 26 anni. E qui arriviamo poi nel 2013, dove poi appunto sono dovuto essere risottoposto a questa stessa operazione, questa volta all'Humanitas di Rozzano, nell'Interland milanese. Lì fui sottoposto di nuovo alla stessa operazione, quindi distacco della valvola e sostituzione. Però da lì iniziarono i problemi, perché praticamente non hanno tenuto conto di alcune calcificazioni che avevo intorno al cuore. Un pezzo di calcio è entrato in circolo, è arrivato alle vene del cervello, che come sapete sono microscopiche, piccolissime, dell'ordine dei micron, e praticamente mancando il sangue per pochi secondi in quelle vene, sono entrato poi in coma farmacologico perché la situazione si è aggravata immediatamente. E da lì poi, dopo, dalla ripresa del coma indotto al mio risveglio, quando poi ho ripreso coscienza e aprì gli occhi, mi accorsi che non riuscivo più né a vedere e né a usare metà del corpo. Con metà del corpo intendo l'uso del braccio e della gamba destri. E da lì è iniziato tutto il calvario, diciamo, perché poi potete immaginare il mio sconforto. Avevo 26 anni, avevo tutto dalla vita, un lavoro, una casa, tantissimi amici, all'epoca avevo iniziato da poco il percorso in radio, quindi c'era tutta la situazione anche legata intorno alla radio, era quello che era il mio mondo sostanzialmente. Nel giro di una notte è stato tutto strappato via. Quindi poi da lì è iniziato un settimane di sconforto per me, perché comunque potete immaginare tutto quello che si può portare dietro una cosa del genere. È una delle cose che ho tentato in quei giorni, stiamo parlando di ottobre-novembre del 2013, è stato il suicidio. Ho tentato di strangolarmi più volte con le intubazioni che avevo in quella sala maledetta. Non ci sono riuscito perché comunque metà del corpo era paralizzato, quindi tutto quello che è, la mia forza era ridottissima e non ce l'ho fatta. Poi per fortuna gli amici, tutte le persone che mi sono intorno, non ultime tutte quelle legate alla radio eccetera, sono venute a trovarmi in ospedale. All'epoca ero a Milano, ricoverato lì a Rozzano nell'Interland milanese, e grazie alla solidarietà di tutte le persone che mi sono state intorno, piano piano quel pensiero del suicidio se n'è andato via. E il ricovero poi è continuato per ulteriori 3 mesi lì, poi mi hanno portato poi a Torino per successivi 5 mesi, sono stato ancora ricoverato in un centro di riabilitazione in zona Vanchiglia, e poi a maggio del 2014 sono poi uscito dopo 8 mesi sostanzialmente di ricovero. E niente, poi da lì è nata anche una storia a livello sentimentale con una ragazza che ho conosciuto durante il mio ricovero, e ci siamo poi fidanzati, siamo stati insieme per 2 anni, è stata una bellissima storia, ed è una cosa che è successa in un momento nel quale non potevo neanche lontanamente pensare che potesse accadere, invece proprio lì, proprio in quel momento è successo, in quei mesi, in quel periodo. Ed è stato, come potete immaginare, allucinante, incredibile. È il primo bacio, il primo rapporto con lei, è stato bello, bellissimo, è cosa che ora sono passati tanti anni, ma credo che non riuscirò più a dimenticare sicuramente. E comunque, tornando a quella che è la mia storia, dopo un po' di anni, qua siamo nel 2014, praticamente ero poi sempre sotto visita di controllo per tutta la situazione cardiologica, eccetera, ogni praticamente 6 mesi. E da quello che era emerso, praticamente la situazione si stava di nuovo aggravando dopo un annetto e mezzo. Sono passato poi, grazie appunto ai contatti che la mia ex ragazza, che lavorava come OS lì dove sono stato ricoverato a Torino, lo conosceva, mi ha instradato verso un'altra equipe medica che operava appunto qui a Torino alle Molinette. E poi nel 2016 sono stato risottoposto di nuovo alla stessa operazione, sempre di sostituzione valvolare. Questa volta le cose sono andate un po' meglio, nel senso che non ci sono state emorragie cerebrali, per fortuna, perché questa volta hanno avuto almeno così lo scrupolo di aspirare le calcificazioni prima e per poi iniziare a operare. E infatti poi l'operazione andò bene, è andata diciamo bene, hanno risolto la situazione all'80%, perché già comunque si è aggravata tantissimo dopo il 2013, ma poi comunque dopo praticamente 2 settimane ero già fuori dall'ospedale. Però dato che non ho molta fortuna nella mia vita, dopo appunto un mesetto ho iniziato ad avere dei dolori alla schiena fortissimi, e adesso non la sto a fare troppo lunga, però praticamente questi dolori sono aumentati, hanno preso tutti i muscoli della schiena e non potevo più muovermi di nuovo, quindi sono andato di nuovo in ricovero e praticamente in sala operatoria questa volta mi sono beccato un'infezione da stafilococco, e prima di beccarla ci hanno messo qualche settimana, nel frattempo giù di antibiotici a manetta. Però nel giro di qualche mese, dopo 4 mesi, arriviamo poi al 23 di dicembre del 2016, sono uscito poi dall'ospedale, dato che il virus poi è stato distrutto dopo la terapia farmacologica. Non vi dico in che condizioni sono uscito dall'ospedale, però ne sono uscito vivo, e quindi questo è stato importante. Anche lì di nuovo tutti gli amici, le amiche mi sono state vicino, la loro solidarietà è stata fondamentale. E poi arriviamo praticamente ai giorni nostri. Poi nel 2020 c'è stato il Covid, che ovviamente mi sono beccato, perché non mi precludo mai nulla. E arriviamo poi alla situazione odierna, di adesso, dove praticamente dalle ultime analisi che ho fatto, di nuovo la situazione si sta aggravando. E così molto probabilmente dovrò essere sottoposto di nuovo a un'operazione, però questa volta è molto rischioso reagire su un corpo come il mio, che è stato già martoriato più volte. Però i cardiochirurghi, i cardiologi che mi stanno seguendo mi hanno detto di vivere comunque quello che posso vivere al massimo possibile, che è quello che tento di fare giorno per giorno, e loro mi hanno detto: noi ci siamo in caso di problemi, che ci saranno, quando ci saranno noi ci saremo e vediamo che cosa riusciamo a fare. E niente, questa è un po' la mia storia che volevo condividere con voi, e ringrazio la Sisa che è qui con me, che ha voluto condividere questa mia esperienza. Infatti ora ti passo il microfono, anzi ce l'hai già, vero? Sì. Ti passo il microfono. Una cosa giusto che mi sono dimenticato di dire: oltre alle conseguenze della mia emorragia cerebrale sono state la perdita della vista e la perdita della gamba destra, quindi sono sia cieco, cioè ipovedente, che emiplegico, che vuol dire mezzo cioè danno a metà, diciamo. Correggimi se sbaglio, Sisa.
3: Ce l'ho anch'io.
2: Infatti, ora ti lascio la parola.
3: Ok, allora rispondo subito su questa cosa dell'emiplegia, se no me la dimentico, perché io sono stata colpita un po' nella memoria a breve termine. Ora vi racconto perché. Anche io sono emiplegica del braccio sinistro. Vuol dire che il braccio è super contratto, non fa bene movimenti, ha la spasticità, oppure si dicono anche che ha dell'ipertono. Ci sono delle storie di persone con disabilità che dicono: l'ipertono, figo, dall'idea di essere una persona super tonica in bikini, in realtà è una forma di eccessiva attivazione dei muscoli, dolorosissima. Ecco, io questa spasticità e ipertono ce l'ho a tutto il lato sinistro. Però torniamo alla mia storia. Ovviamente io da militante di sinistra non potevo che essere mancina, quindi il fatto di aver perso il braccio sinistro per me è stato un grosso colpo, ecco. Comunque, a parte questo, la mia storia è che io sono nata totalmente sana, almeno quello che pensavo io. Io dico sempre che in realtà, senza saperlo, io avevo una bomba innescata tipo quella di Speed, se qualcuno ricorda il film, che era questo film in cui c'era un autobus con una bomba innescata e nel momento in cui l'autista rallentava troppo poteva esplodere. E io questa cosa per me è sempre molto emozionante, tristemente, perché io prima di star male nella primavera 2017 avevo 3 lavori, perché il capitalismo ci coccola sempre così. E avevo 16 ore di dormitorio comunale in carriera, quindi in Corso Marche, una ragazzina in affido a Mirafiore Sud, e per dei periodi ho avuto delle borse di studio e di ricerca al campus. Tutti questi spostamenti ovviamente in bicicletta, perché non è che avevi uno stipendio tale da pagarti dei mezzi di trasporto più veloci e meno faticosi. Quindi con questi 3 lavori per la prima volta vado in ferie pagate. Non dovevo preparare nessun esame perché ero già laureata. 3 settimane di ferie pagate, bellissime. L'ultimo giorno mi sveglio la mattina e dico ai amici che ho del mal di testa. In realtà inizio ad avere un accenno di convulsioni e stava iniziando a sanguinare l'aneurisma cerebrale. Per questo vi dico che mi sembra un po' Speed il film. Finché il pullman corre, non succede niente, ma se si ferma esplode la bomba, ecco. Mi è sembrato che mi sia successa una cosa simile. E quindi niente, da lì mi fanno un'operazione che voleva essere conservativa dal loro punto di vista, quindi un'embolizzazione tramite catetere inguinale, arrivano alla sacca aneurismatica. Hanno praticamente finito di chiuderla quando erano proprio a fare l'ultima chiusura. In realtà rompono loro la sacca aneurismatica, quindi emorragia subaracnoidea, edema cerebrale, apriamo la calotta cranica, il cervello va in edema, cresce da un lato, apriamo la calotta cranica dall'altra parte. Io dico sempre che nella città di Dario Argento io veramente sono un protagonista. Potete sentire le modificazioni corporali, che c'è tipo un tubicino di gomma che mi passa perché il mio liquor non va più naturalmente nella spina dorsale, ma scola nel peritoneo, ho la derivazione ventricolo quindi se qualcuno vuole fare questa esperienza così da film horror, mi può toccare il tubicino di plastica che ho qui.
4: C'è come
3: senso? Sì, vi sto invitando, quindi c'è. Quindi a quel punto inizia il lungo calvario ospedaliero. Io in realtà ho fatto 22 mesi di ricovero ospedaliero, dal 18 agosto 2017 che si è rotto l'aneurisma a San Giovanni Rotondo al 7 giugno 2019 che sono stata dimessa qui a Torino al Dognocchi ero. Sì. Questa è un po' la mia storia. Ovviamente tutte le relazioni affettive e anche sentimentali hanno parecchio patito, perché ovviamente lo Stato cosa fa? Siccome noi siamo l'Italia cattolica, cristiana e basata sulla famiglia, ti butta in braccio a mamma e papà, che a quel punto i miei genitori si sono trasferiti dalla Puglia a casa mia qui a Torino, dove io convivevo con il mio compagno. Stranamente la relazione non è sopravvissuta. Mai sentito parlare di un sostegno alla coppia, mai sentito parlare, tanto c'è la famiglia. e quindi lì c'è stato anche il blocco di tutta quella che era la mia identità adulta, anche legata alla affettività e sessualità, perché nel momento in cui diventi una persona con disabilità smetti di essere persona, sei oggettificata, deumanizzata, infantilizzata e desessualizzata. Adesso è da pochi, da circa 2 mesi che mi sto riprendendo questo pezzo della mia vita, e penso che dallo sguardo maschile violento per il quale una donna quando cammina per strada ha il terrore di essere aggredita o il catcalling eccetera, all'essere invisibilizzata, ecco, se si riuscisse a guardare le persone, donne e uomini, come persone al di là di questo aspetto predatorio tipico di questa società, ecco, secondo me siamo qua per diffonderlo, ecco.
1: Io.
2: Beh, grazie Sisa per aver condiviso anche la tua storia, molto complessa, anche tu sicuramente è una storia densa di fatti, di cose che sono successe, ma infatti il nostro incontro è stato molto bello, ti ricordi quando ci siamo incontrati che abbiamo avuto la prima idea di venire subito in radio per parlare proprio di questo, no? E c'è stata poi quella prima diretta che è stata, cos'era, un mesetto fa praticamente, che è andata, secondo me, bene comunque. E ora invece abbiamo così le persone davanti a noi, quindi che possiamo finalmente interagire, quindi così nel caso, cioè, se avete domande...
3: Io penso che quello che stiamo facendo in questo momento è anche prendere spazio e far prendere spazio ai nostri corpi, che è una cosa importantissima, perché di solito i corpi disabili sono isolati in comunità.
2: Certo, anche visibilizzazione, no?
3: Esattamente, io lo dico
2: sempre. Lo dico io che non vedo un cazzo, però nel senso...
3: Io lo dico, appunto, sarà stato questo.
2: Che sì, appunto. Potrebbe, esatto.
3: La forza di invisibilizzazione, Marco.
2: Sì.
3: Cioè, io quello che dico sempre è: raccontatemi l'ultima volta che avete visto una persona con disabilità, dove, con chi era e che cosa stava facendo. Cioè, l'ultima volta che vi ha servito un caffè una persona con disabilità, a me è mai successo che l'avete vista alle poste.
2: C'è sempre questa lontananza, no?
3: È segregazione proprio.
2: Sì, perché
3: ci sono gli spazi per i non disabili e gli spazi, esatto, per i disabili.
2: È tutto spazializzato, no? Segregato, forse possiamo dire.
3: Assolutamente sì. Per esempio, quando io chiedo di essere accompagnata dal mio servizio di assistenza, io ho chiesto un progetto di vita indipendente, che è un diritto sancito dalla Convenzione ONU, ma mi sa che l'abbiamo esportato con le bombe della democrazia, e quindi mi danno solo un SAD, un servizio di assistenza domiciliare di 20 ore al mese, con il quale mi propongono delle attività pomeridiane. Parliamoci chiaro: quale persona adulta senza disabilità ha del tempo libero pomeridiano per fare cose? Io non ne conosco. E quindi cosa vuol dire? Che le attività ricreative pomeridiane sono centri diurni per disabili tra disabili. Proprio la segregazione vera e propria.
2: Certo, appunto, anche questo è un tema che è da tirare fuori. E infatti lo spazio della vostra nuova trasmissione Superanti, in onda ogni mercoledì,
3: sì,
2: dalle
3: 11:00-12:30
2: in poi, tenta proprio di scardinare questa narrazione, no? Cioè, tramite il racconto delle vostre storie o di quelle che vengono condivise tramite voi. Ed è una grande cosa, infatti colgo l'occasione per ringraziarvi sicuramente.
3: Sì, credo che io e la mia socia Nina, noi ci siamo soprannominate le Resistas, perché purtroppo in un sistema abilista l'unica strategia è resistere, quindi noi siamo Resistas. Vabbè, il nostro obiettivo è proprio riappropriarci di spazi e fare l'unica colonizzazione buona che esiste a questo mondo, e colonizzare con buone lotte un mondo abbandonato a se stesso. Questo è il nostro obiettivo. Colonizziamo il mondo e le lotto con l'antiabilismo, ecco.
2: Un'altra cosa che mi viene in mente, Sisa, che mi sta venendo in mente adesso, parlavo prima, no, del mio tentativo di suicidio, anche lì, quanto se ne parla? Sai, tutto il discorso legato al fine vita, no? Che viene chiamato fine vita perché chiamarle eutanasia potrebbe ledere qualche sensibilità, no? A livello legislativo. Cioè, in questo paese non si può parlare di eutanasia. Cioè, cosa vuol dire eutanasia? Fine dolce, no?
3: Sì, niente di buono per i disabili, manco la morte.
2: Esatto, ma posso morire?
3: Solo i forni, esatto, crematori.
2: Cioè, posso decidere, scusa, io in che modo sottrarmi alla vita, dato tutto quello che ho passato, se lo voglio fare, perché deve essere visto come un tabù? Anche lì, scardinare questa narrazione, secondo me è anche un po' tossica, no? Perché della morte non si può mai parlare. Chiaro. Ma perché? Ma se uno passa quello che ho passato io, o che hai passato tu, o tutte le altre persone che nella vita conosciamo, che hanno più o subito più o meno conseguenze,
3: Marco,
2: gravi.
3: Una cosa che vorrei dire a proposito è che secondo me c'è anche un pochettino di esagerazione nel parlare di vita. Cioè, che cos'è la vita? Io in un mio post che sta per uscire scrivo che sto lottando per tornare ad avere una vita che sia vita e che non sia semplicemente una sequenza ritmata di ispirazioni ed espirazioni, perché tra le funzioni vitali, battito cardiaco, ispirazione, espirazione e la vita, c'è un mondo, secondo me.
2: Certo.
3: E quindi io, come persona con disabilità, sto lottando per avere i sostegni che mi permettano di vivere e di vivere inclusa nella società di tutti.
2: Anche questa è una cosa su cui riflettere, vedi quante cose, come già abbiamo detto in trasmissione, no? Quante cose vengono fuori. La sessualità, ne vogliamo parlare, perché la carrozzina o il tripode che tu utilizzi sono visti come antisesso? Noi non possiamo avere una vita sessuale? A me è successo proprio durante il mio ricovero in ospedale. Cioè, ho conosciuto il mio primo bacio, il mio primo rapporto sessuale, e l'ho avuto dopo che ho perso la vista e l'uso della gamba. Quindi, cioè, anche lì potevo mai immaginare che accadesse qualcosa del genere, e invece è successo. E anche lì, le persone con disabilità possono avere una sessualità? Certo che sì, parliamone.
3: Possono essere consulenti sessuali? Certo che sì.
2: Scusate,
3: che oltretutto io sono andata avanti in un sistema che vede, per me, persona con disabilità, il collocamento mirato, che poi nessuna azienda attua effettivamente, quindi nella migliore delle ipotesi vinco un posto a far fotocopie per darmi due spicci e dire di aver rispettato un obbligo. Ecco, io invece sto per diventare, l'anno prossimo divento psicoterapeuta dell'età evolutiva, e all'interno della mia scuola c'è anche un biennio di ho finito l'altro giorno il secondo biennio di consulente sessuale di secondo livello. Ed ecco, io ho l'esperienza teorica ma anche pratica di che cos'è la sessualità, cosa che, se attuiamo la segregazione per le persone con disabilità, gli è totalmente preclusa, no?
2: Certo. In altre nazioni so che qualcosa c'è, nel nord Europa, ne parlavamo prima, no? Germania, Svezia,
3: sì,
2: Finlandia, ci sono dei programmi, dei progetti già anche a un punto di evoluzione
3: datati.
2: Molto alto, infatti.
3: Sì, ci sono gli assistenti sessuali o gli operatori all'affettività e alla sessualità. Ma questo paese purtroppo c'ha questa ideologia religiosa che oltretutto semina distruzione e morte ovunque. E poi l'unica vita che vuole proteggere è quella di un feto. Io questa cosa la trovo veramente incredibile. Morti sul lavoro non ce ne frega niente, femminicidi non ce ne frega niente, bombe su paesi e su scuole non ce ne frega niente, però un feto, quello, per carità, mai sia, no? Ipocrisia
2: però pura. Sisa, posso dirti, c'è il Ministero della Disabilità, non lo sapevi? C'è un Ministro della Disabilità.
3: Sì.
2: e non ti basta, che non è disabile però
3: ovviamente,
2: e non ti basta, scusa, cosa vuoi?
3: Sai cosa vorrei? Che se fanno un ministero per la disabilità, per esempio, sarebbe carino che ci avesse un portafoglio, per esempio. Hanno fatto un ministero che ha, che per fare la sua attività manco senza, un caffè ci può offrire a me, sì, te, hai capito?
2: Senza un bilancio da spendere.
3: Ho capito che cosa possiamo cambiare, tante parole, cioè allora lo stiamo a fare più io e te adesso,
2: appunto,
3: parole per parole, almeno noi ci abbiamo gente che domani, dopodomani continuerà a far cosa? Quelli che ascoltano le parole di quelli là, basta.
2: Gratis peraltro. Esatto. Che poi mandare avanti un ministero costa bilancio. Abbastanza, direi. Comunque, mia cara, direi che di argomenti ne abbiamo snocciolati, direi, abbastanza.
3: Sì.
2: Così, non so se ci sono qualche domanda.
3: Stavo giusto pensando questo.
2: Se c'è qualche domanda.
3: Io sono 2 ore che almeno su quanto i disabili siano segregati, esclusi, eccetera, e non abbiano spazio. Adesso però, a questi temporaneamente normabili, come li chiamo io, lasciamo la possibilità di intervenire.
2: Esatto, credi? Appunto. Io non vedo, però dimmi tu, c'è qualche mano alzata magari che vuole interagire?
3: Vabbè, io vedo
2: di solito all'inizio no.
3: Allora ragazzi,
2: però,
3: se state alzando la mano nel campo visivo periferico, spostatevi.
2: ma è un casino però, dai, tra me e te non ne facciamo uno.
3: Sì, qualcuno
2: c'è, mi dicono,
3: sì,
2: mi dicono che c'è.
3: Sì, okay, sì, ci sono un paio di
2: c'è
3: mani.
2: Un microfono, sì, ce l'abbiamo. I nostri tech, grazie, un ringraziamento ai nostri tech.
5: Ma infatti mi sono fermato.
6: Io volevo chiedere perché, effettivamente aprire una discussione su questa cosa, so che non c'è una risposta esatta, la sindrome di Down è vista come... Volevo chiedere perché, appunto, domandarmi perché la sindrome di Down è percepita come un qualcosa di carino, che va tutelato, perché molte volte le persone affette da questa patologia sono viste come dolci, gentili, come cucciolotti, mentre invece sono privati in questa maniera della loro indipendenza.
2: Microfono, tutor.
3: Adesso, allora, non so se qualcuno di voi ricorda ancora un vecchio libro che era 50 sfumature di grigio. Bene ragazzi, esistono anche 50 sfumature di abilismo. Una di queste è proprio l'abilismo benevolo, dove appunto sono carini, coccolosi. Io, c'è stato un episodio pochi mesi fa che mi ha lasciato veramente non perplessa, incazzata nera, Bebevio. Il Presidente della Repubblica ha visto Bebevio, campionessa, grande rappresentante degli italiani e dei grandi successi degli italiani, che fa? Gli ha fatto un buffetto sulla testa, come se fosse il mio cane, ti ho fatto. Cioè, non l'avrebbe mai fatto con Yuri Keiki. Lo vedete il Presidente della Repubblica che gli fa il buffetto a Yuri Keiki? No, però tanto Bebevio è così carina e coccolosa che c'ha una disabilità, gli facciamo il buffetto. Che ne pensi tu, Marco?
2: No, che penso? Che c'è questa compassione, no? La vogliamo chiamare così, che è pietismo, compassione, che è comunque è una delle prime reazioni, no? Quando si vede una persona che può avere X problemi.
3: Marco, e invece io e te portiamo un altro tipo di compassione, quella staccata e con la N. Noi stiamo portando con passione,
2: esatto.
3: Sia la nostra lotta, sia la sessualità, con tanta passione.
2: Con tanto ci proviamo.
3: Quindi
2: è un, così, un momento per, appunto, un punto di partenza, ecco, per cercare di rompere la solita narrazione. Ci proviamo almeno.
3: Sì, diciamo che questo è un lavoro costante e probabilmente infinito che riguarda ciascuno di noi, perché io dico sempre che nessuno è tirato fuori da questa cosa. La situazione cambierà quando chiunque nel suo piccolo, ogni singolo giorno, ogni singolo momento, prova a mettere in atto un comportamento che distrugge questo sistema abilista.
2: Altre domande? Se ci sono?
7: Ma,
1: più che una domanda è una difficoltà, visto che questo è anche un momento di confronto e di trasformazione reciproca, rispetto al fatto che mi rendo conto che molte persone esprimano e incarnino quelle strutture che avete descritto molto bene nelle relazioni con persone con disabilità, sia perché viviamo in un contesto che ci ha trasmesso una disciplina nelle relazioni appunto con persone con disabilità, che da un lato è quella pietistica, dall'altro è appunto questo filtro per cui si antepone una caratteristica rispetto al nucleo dell'esistenza della persona che precede quella caratteristica in modo molto forte. Dall'altro c'è una gerarchia sociale anche di valore che vediamo replicarsi in tantissimi altri contesti, dalla razzializzazione alla disabilità, che nella disabilità poi ricade in quello che descrivevi molto bene tu, Sisa, che è l'infantilizzazione, per esempio, nel senso, se ho delle risorse non te le do da gestire, a prescindere dalla tua capacità di farlo, che non viene neanche valutata, ma rientra all'interno di un contesto di poi ricaptazione di quelle risorse, che entra in un circuito di capitalismo welfaristico di diversa forma, ma che in qualche modo ti infantilizza in modo determinante, cioè nel senso, perché se io ho una difficoltà a muovermi devo essere anche incapace di gestire delle risorse che mi vengono dovute, cioè in qualche modo mi sono dovute. L'altro problema però più di fondo che vorrei proporre è proprio questo filtro, cioè nel senso, come lo percepisce una persona che lo vive dalla propria prospettiva costantemente, questo filtro calato da strutture molto complesse sedimentate all'interno delle nostre relazioni, come si vive quando si ha una disabilità e ci si accorge di questo filtro?
3: Ci sono, si sente, sì? Allora, la mia idea è che dobbiamo fare un lavoro costante di decostruzione. Io, per esempio, mi faccio sempre una domanda: quanto è la disabilità a creare questo comportamento? Mi spiego meglio. Io, facciamo finta che sto portando una, devo entrare in un portone con una valigia, no? Arriva una persona che mi apre il portone per aiutarmi. Questo dipende dal fatto che ho una disabilità, o l'avrebbe fatto anche con un'altra persona che vedeva affaticata da una valigia grande? Quello per me è un po' il disclaimer che io utilizzo per capirlo. Se un determinato comportamento va bene per una persona senza disabilità, allora probabilmente non è un comportamento abilista. Se invece, appunto, come la mia educatrice mi dice, ah, ma sai muoverti tra quattro vie di San Salvario, brava, l'avrebbe pensato di una persona non disabile? No, perché una persona non disabile che vive da 12 anni in San Salvario sicuramente sa come arrivare da via Belfiore a via Gagliari. Perché non dovrebbe saperlo una persona con disabilità? Perché è stupida in quanto disabile, no? E allora questo è il metro che io utilizzo. Se per un'altra persona senza disabilità avrebbe fatto la stessa cosa, forse non è abilismo. Se lo fa perché quella caratteristica le fa pensare di farlo, allora forse c'è dell'abilismo. Io me la leggo così. Non so se qualcuno ha esperienza o idea al riguardo. Tu che ne pensi, Marco?
2: No, stavo riflettendo sul fatto che appunto un po' come la sindrome di Down di cui parlavamo prima, la disabilità può essere considerata anche uno spettro, no? Che va da A. Cioè io sono disabile perché ho questa e quest'altra caratteristica. Io sono ipovedente, ho un'emiplagia, quindi sono disabile al 100%, no? Ma questo cosa vuol dire sostanzialmente? Che non posso né vedere né camminare, quindi è una disabilità molto grave, diciamo. Ce ne stanno tante altre che sono magari inferiori o superiori, gente che magari sta allettata tutto il giorno e non si può muovere. Però io credo, cioè un po' la finalità anche del nostro incontro di oggi, che spero sia l'inizio in realtà di un percorso, è già solo l'iniziare a parlarne, no? Di scardinare questo muro, questo di gomma invisibile, dove noi siamo solo le persone sopra la carrozzina o col tripode. Ci stanno delle persone sopra che guidano il tripode o la carrozzina.
3: Chiaro, Marco.
2: Poi io non vado da nessuna parte perché non vedo, però nel senso, se non ho qualcuno. Però già il fatto di parlarne, questa idea che abbiamo avuto di essere qui oggi, è un, io credo vorrei che sia un punto di partenza, dove anche con la vostra trasmissione, che è un, io credo sia un ottimo inizio il vostro, perché appunto iniziate a parlare di questa cosa qua. Fino adesso non si è mai fatto, per il palinsesto di blackout, ma per dire, possiamo dire anche per come narrazione in generale, no? Quindi anche un po' l'idea,
3: Marco,
2: che magari...
3: Dimmi. Sai cosa volevo dirti? Lo sai, noi siamo più o meno coetanei, no?
2: Sì.
3: Però io sono molto più vecchia dentro e anche un po' vetero, e ti dico che per quanto riguarda la disabilità, l'accesso ai diritti eccetera, per me vale una frase che è stata detta almeno un paio di secoli fa, che diceva: da ciascuno secondo le sue possibilità a ciascuno secondo i suoi bisogni. Ecco, basterebbe questo secondo me.
2: Sì. Però no, l'idea mia appunto era questa, di già solo iniziare appunto a parlarne è un punto di partenza, perché poi vedi le persone interagiscono, chiedono, vanno, cercano di andare oltre, e dobbiamo iniziare da lì appunto. Ci stanno delle persone con le loro sensibilità, le loro storie da raccontare, poi uno se la può sentire o no di raccontare le cose.
3: Senti questa, alle volte ho la sensazione che noi persone con disabilità siamo in qualche modo delle forme esistenti paranormali, sai, quelle robe che sì, si dice che esistono, però nessuno le ha mai viste.
2: Paranormale, prossime al normale, sì.
3: No, quelle robe tipo, sai, nella seduta spiritica chiami lo spirito, ma esistono o non esistono? Nessuno ne ha mai visti sti disabili confinati a casa loro nel centro,
2: esatto,
3: di Ur.
2: Ah, ma escono pure ogni tanto, sì, parlano pure i microfoni di una radio.
3: Allora, su questo c'è un video molto bello di Stella Young, che è un'attivista, anche lei persona con disabilità, che praticamente in questo video le dice che quando era al liceo a un certo punto ha vinto il premio come migliore studentessa del liceo, perché lei che faceva? Andava a scuola, c'aveva un lavoretto pomeridiano, ma con una disabilità, e quindi lei si incazza e dice: ma io l'ho rifiutato quel premio perché ho detto io non faccio niente di particolare, vado a scuola, faccio il mio lavoretto, no? Però ecco, le persone con disabilità lo dicono spesso: ah, sei andata a fare la spesa, ti sei fermata a prendere un caffè, sei tornata a casa e hai messo a posto la spesa. Eroe! No, questa è un po' la retorica delle persone con disabilità: o facciamo schifissimo oppure siamo degli eroi quando facciamo la cosa più minuscola.
2: Sì. Appare un po' strano a volte, forse.
3: Sì, ma non lo so se ci vedono veramente come, non lo so, tipo ibernati, tipo. No.
2: Sì, quella lastra di ghiaccio, no? Che si crea appunto perché uno poi
3: e invece
2: non
3: noi siamo caldissimi e parliamo
2: esatto.
3: di sessualità, no, Marco?
2: Addirittura, pensa te. Ci sono domande? Grazie Matteo.
7: Volevo appunto ritornare e rituffarmi, visto che vi vedo calde nella sfera della sessualità. Questo un po' perché è quello di cui mi occupo in radio, e anche per portare una piccola testimonianza seguita da una domanda che spero che riusciremo a svolgere. Io, al di fuori della radio, il mio mestiere è quello di host in comunità, le cosiddette SRP2, lavoro con le persone psichiatrizzate. Questo è un luogo assurdo, paradossale, perché la sessualità è da una parte ovunque, nel senso che è un non detto che tutte le persone che appunto che accudiamo, che curiamo, hanno, cioè c'è sempre qualche riferimento alla sessualità, a una sessualità possibile, e contemporaneamente è da nessuna parte, perché le persone girano spesso nude, non c'è privacy da nessuna parte, molto spesso i corpi nudi, i corpi desideranti e desiderati sono miscolati con la loro sporcizia, deiezione, appunto, sono situazioni davvero hardcore, ecco. E, alcune persone mi hanno portato la testimonianza, alcune delle persone che guardo, che curo, mi hanno portato la testimonianza dei loro incontri con le persone sex worker, con chi fa lavoro sessuale. Qualche anno fa anche con dei collettivi ce ne siamo occupati, abbiamo già accennato prima al discorso

0: non voler poter toccare gli organi sessuali primari o secondari. Tra l'altro, uno dei motivi per cui penso il percorso di assistenza sessuale è stato interrotto, oltre ovviamente, come dicevi tu Sisa, la opprimente presenza dello Stato Vaticano e delle curie in tutti i quartieri, in tutti i cazzo di campanili che sentiamo attorno a noi, è il fatto che intraprendere in Italia un percorso sull'assistenza sessuale è un facile grimaldello per di fatto legalizzare il lavoro sessuale. E perché appunto a questo punto, se una persona che fa godere le persone disabili, psichiatrizzate, quello che vogliamo, a questo punto perché non tutte le altre persone? La domanda finale dopo questa lunga testimonianza è: esiste un'alleanza tra persone disabili, comunità disabili, e quando dico comunità intendo in senso lato, e chi fa invece lavoro sessuale in modo legale, illegale, insomma di ogni
1: allora,
0: tipo?
1: Io non credo assolutamente, ma penso che sarebbe molto interessante. Mi fa venire in mente che quando sono stata in viaggio in Sud America avevo conosciuto AMAR, che era l'Associazione Mujeres Meretrices Argentinas, che erano donne che avevano scelto la prostituzione come professione e avevano poi tutto un contorno di comunità, che ne so, davano poi da mangiare ai bambini più poveri del quartiere, no? E quello a cui io ero arrivata come conclusione nel mio post che si chiama A ciascuno il suo del blog Semenella era che non mi metto a giudicare in maniera ideologica chi si vende per il sesso, ma critico un sistema che ci fa vendere noi stessi il nostro tempo, anche questo lavoro salariato 40 ore, e quindi che poi le parti più intime di noi le dobbiamo vendere uguale, non la trovo una cosa utile, ecco. Cioè, che questo non vuol dire criminalizzare chi per necessità fa quel lavoro, però secondo me fuori da un sistema capitalistico non avremmo bisogno di vendere né il nostro tempo, le nostre menti, né tantomeno i nostri organi genitali, ecco, questo è quello che penso io.
2: Io, se posso, allora, esiste qualche cosa del genere, mio caro Sbrocca, eri tu, vero? La tua voce la riconosco, certo, malandrina che non sei altra. Allora, per quello che è la mia esperienza, ti posso dire, ci sono dei siti ai quali ti puoi rivolgere, dove puoi trovare quella che chiamiamo assistenza sessuale, ma comunque avere rapporti sessuali è legale, tutto questo ci sono, e c'è anche il filtro accetta disabile psichico e motorio. Lo so perché mi sono ovviamente rivolto a questi siti, perché ogni tanto, lo dico così fuori dai denti, è ovvio, ogni tanto mi ci sono rivolto e lo dico senza ombra di vergogna, cioè non credo che dovrebbe io vergognarmi di una cosa del genere. Poi questa è una questione aperta, si può dibattere anche su questo, però qualche proto così servizio c'è, e diciamo è sul filo della legalità, perché questo sito ce n'è uno che io conosco, ma di sicuro l'avete già sentito parlare, ma ce ne sono anche tanti altri, quindi qualcosina c'è, se ho risposto credo alla domanda.
1: Sì, molto importante quello che dici, Marco, perché stai mettendo di nuovo in risalto che abbiamo una disabilità, ma siamo persone con bisogni, desideri e tutta una serie di cose, no? Non siamo ridotti alla nostra patologia o alla nostra disabilità, ripeto, temporanea.
2: C'è anche quello. A parte che non c'è
1: ti avvicino il mio, aspetta che ti avvicino.
2: Ok. Ok, si sente, ok. Sì, no, c'è, come posso dire, esigenza, no, che comunque c'è anche quello, lo dicevamo prima, non è che uno che è in carrozzina scompare tutto, quella voglia c'è, rimane, certo che sì, anche se perdi la vista, anche se sei in carrozzina, certo che sì.
1: Sarà che sarà che Marco, al di là di quello che ogni tanto ci vogliono far credere con la deumanizzazione, continuiamo a essere

0: umani 100%.
1: Noi ci proviamo.
0: Ma noi lo siamo.
1: Però chissà chi, cioè quelli che ci vedono e ci frequentano, chissà cosa pensano.
0: No, quello è vero, ma quello adesso... come ci vedono all'esterno non toglie di quello che siamo noi.
1: No,
0: e siamo esseri umani con tutti i desideri, i bisogni di tutti gli esseri umani.
1: Certo.
0: E poi il mio obiettivo, Marco, e la lotta che sto facendo per me è un domani per tutti, e anche tutti i diritti di tutti gli altri esseri umani.
1: Certo.
0: C'è una frase bellissima che, se non ricordo male, è di Gino Strada, che dice: i diritti, per essere diritti, devono essere di tutti, altrimenti chiamateli privilegi.
1: Certo, appunto. Si parla tanto di eguaglianza, no? Esatto. Il principio di eguaglianza. Passa anche attraverso questo, è una cosa su cui riflettere sicuramente.
0: Anche perché, caro Marco, e con questa faccio una provocazione a tutto il nostro pubblico, che è un monito all'azione, io nel post che sta per uscire sul blog semenella.wordpress.com cito una frase che c'è nella cripta dei Cappuccini a Roma, che dice così: quello che voi siete, noi eravamo; quello che noi siamo, voi sarete. Meditate. Oh no, brividi,
1: sì. Ci devo ripensare sopra, però questa poi me la devo segnare.
0: Sì.
1: Tanto non la vedo, però me la ripeterò.
0: Te la ripeto io, poi ti rifaccio anche un audio.
1: Sì, sì, esatto, fammi un audio.
0: Quello che noi siamo, voi sarete. Quello che voi siete, noi eravamo. Cioè, se ci pensi, quello che noi siamo, disabili, voi sarete. Chiunque invecchiando può diventare disabile, no?
1: Potenzialmente, lo auguro a nessuno, ovviamente.
0: Chiaro,
1: però
0: quello che voi siete, normabili, noi eravamo, no?
1: È vero.
0: Sì, questa è scritta sulla cripta dei Cappuccini a Roma. Nell'ossario, per la precisione. Ci sono teschi, teschietti e questa frase qui, no?
1: Molto darkettona come situazione, me la immagino.
0: Vero.
1: Vedi altre mani alzate, Sisa, per caso, da qualche parte?
0: No, non mi pare. Aspetta che guardo a sinistra. Aspetta che ci metto un attimo a guardare a sinistra, Arpon.
1: Ah, okay.
0: Io guardo di fronte a me.
1: Ma tanto io non vedo un cazzo né a destra né a sinistra, quindi.
0: E no, io con...
1: Cioè, ci sono, con... ok.
2: Qui, ok, qui. Ciao, volevo chiedervi, ma allora, in varie città d'Italia, negli anni scorsi a Torino, adesso quest'anno non si è ancora capito se ci sarà, c'è una manifestazione che si chiama Disability Pride, dove appunto, come qualsiasi Pride così definito, la gente scende in piazza, insomma sfila con bandiere per appunto visibilizzare la comunità disabile e per richiedere i diritti che mancano alla comunità disabile, come avete detto più volte. Voi, in quanto rappresentanti di questa comunità, pensate che sia una cosa utile, che abbia senso farlo, che abbia senso renderlo meno istituzionale, così come è stato fatto con il Gay Pride, per cui sono state formulate delle sfilate molto più autonome, molto più spontanee, molto più genuine? Pensate che sia uno strumento necessario, o va rivisto, va ripensato, o va addirittura eliminato? Non lo so, chiedo a voi.
1: Guarda, Raul, io ti dico, sei tu, vero? È la tua voce.
3: Sgamato,
1: tac. Allora,
2: sgama tutte, è impossibile. Vi riconosce vi sento una volta e vi riconosce dopo 40.000 anni. State attenti.
1: E gli altri sensi?
0: Non dirlo alla Ligos.
1: Non sono gli altri sensi che aumentano, ma è l'attenzione che ci metto. Poi comincio a calare è inversamente proporzionale al vino, mettiamola così. Comunque, tornando alla domanda, allora, per me, io più gente vedo per le strade e più sono contento, qualunque sia la, cioè, a parte alcune situazioni, però per quello che è questa questione, io credo che il Disability Pride sia un punto di partenza anche lì, giusto o sbagliato, ci vorrebbe il sostegno dell'istituzione, sicuramente, parlavo prima del Ministero della Disabilità. Io credo che se ci sono queste iniziative, io credo che sia una cosa buona. Lo dico così fuori dai denti, magari dovevo pensarci un po' di più sopra, però a domanda rispondo, nel senso. Non so, Sisa, tu cosa ti viene da dire?
0: Allora, aspetta, prima di tutto che questa cosa del Ministero della Disabilità mi ha fatto accendere una cosa, che la cosa divertente e incazzosissima del Ministero della Disabilità, che alla fine, soprattutto su sta storia della riforma della disabilità, il progetto di vita è una roba senza portafoglio, cioè fanno la riforma sulla disabilità per introdurre e mettono euro zero. Possiamo farlo anche per la prossima guerra? Possiamo fare la prossima guerra con euro zero? Magari, non lo so, gonfiamo dei palloncini e mandiamo dei palloncini pieni d'acqua.
1: Ma
0: no, sono terribili, allucinante.
1: Però tornando sulla domanda, cosa ne pensi su questa cosa
0: del disability pride? Io penso che dobbiamo sempre lavorare su tutti i fronti. Non è una lotta che vinceremo con una giornata di disability pride, non è una lotta che vinceremo solo mettendo i soldi nel ministero. Deve essere una roba capillare che deve prendere tutto costantemente. Io la vedo così. Iniziamo dall'inizio. E quindi nasce un bambino con disabilità, la prima cosa che fa cos'è? Andare a scuola. Abbiamo adeguati sostegni di insegnanti di sostegno, assistenti alla comunicazione, assistenti familiari che vanno a casa a sostenere? Non credo. Quindi veramente sono sterminati. Mondo del lavoro, abbiamo sostegni perché le persone con disabilità lavorano? No. Sessualità, quindi veramente qualunque cosa ti venga in mente, banalissimo. Adesso tu stai bevendo qualcosa? Se tu vuoi andare a prendere qualcosa da bere in un posto pubblico, sei sicuro che ci riuscirai? No, quindi vedi che...
1: No, appunto.
0: E quindi vedi che è proprio una cosa super trasversale. C'è da cambiare tutto.
1: C'è molto, molto, molto, molto da fare.
0: E di nuovo, io siccome sono una vecchia a livello di ideologia militante, siamo realisti, cari miei. Qui noi esigiamo l'impossibile. Sempre con il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà, sempre vetero, raga.
3: Se posso, vorrei dire due cose. Vabbè, ce ne sarebbero da dire migliaia, però ne dico soltanto due. Una, c'è la visibilità o invisibilità della disabilità. Io sono stata a lungo disabile, ma disabile invisibile. E quando ero invisibile la gente mi diceva: corri, muoviti, sei lenta, sii all'altezza della situazione. E io ho scoperto di non essere all'altezza della situazione quando a 16 anni mi trovo dentro un corteo un po' agitato, no? A un certo punto volano Molotov, poi portano le cariche, poi vedo una macelleria incendiata. E soprattutto vedo che tutti scappano. Scappo anch'io e a un certo punto scopro che, come dire, non sono all'altezza della fuga, sono troppo lenta. Per fortuna un'amica mi tira fuori da quel gran casino e mi dice: meglio che scappiamo dall'altra parte. Ecco, quel giorno lì ho capito che c'era qualcosa che non funzionava, no? Come l'ho capito a mie spese quando l'insegnante di educazione fisica mi spiegava gentilmente che io non ero, avevo il fisico giusto, ero magro, ero sottile, dovevo correre, no? E se non correvo era colpa mia, non mi ci mettevo d'impegno. Allora, con mossa squisitamente abilista, ma anche grassofobica, faceva correre me e la ragazza più ampia di tutta la classe, e ci faceva fare dei famosi corsi di 60 metri. Ovviamente io ero in testa per i primi 30 e poi crollavo perché il mio fiato non c'era, e vinceva l'altra ragazza. E sono sempre stata contenta per lei, perché almeno una piccola soddisfazione contro quell'emerita stronza se la prendeva. Però certamente era una cosa invisibile. Essere invisibili, avere una disabilità che non si vede, è un problema. Quando poi peggiori e la disabilità si vede perché sei attaccato all'ossigeno, allora invece tutto il resto. Hai bisogno, ti serve, ma andiamo ancora più piano di prima, no? I tuoi tempi, i tuoi modi diventano abbastanza irrilevanti. Questa mi sembrava una cosa importante. L'altra cosa che invece volevo dire è questa. Ecco, io sinceramente penso di aver bisogno di un mucchio di cose. Innanzitutto vorrei avere una montagna di soldi, perché le persone disabili con i quattrini se la cavano molto bene in una società di classe e possono permettersi di avere tutto quello che gli altri non hanno. Però continuare a bussare alla porta di un ministero non fa parte della mia cultura politica. Io credo che quello di cui abbiamo tutti bisogno è creare delle reti solidali, delle reti solidali entro le quali ci stanno il compagno che è finito in carcere per aver partecipato ad un'azione, ci stanno le persone che non riescono a fare determinate cose, ci sto dentro io che devo fare, impiego un'ora e mezza per arrivare a casa mia dopo che ci sono arrivata, perché abito al quinto piano senza ascensore e non sono in grado di pagarmi una casa di tipo diverso. Ecco, dentro ci stiamo tutti. Le reti solidali di sostegno, ma anche l'essere noi stessi comunità di lotta, comunità di relazione, capacità di costruire già ora quelle forme di autogestione e di mutuo appoggio che sono assolutamente indispensabili a dimostrare che non si può migliorare lo stato di cose esistenti, ma occorre rivoluzionarlo. Ma siccome noi siamo con dei problemi, abbiamo delle esigenze, tutti noi, anche i normodotati, che sono qui ed ora, allora bisogna cominciare a darci delle risposte. E possiamo farlo fuori da qualsiasi dinamica di tipo statale, che vada all'inferno il Ministero della Disabilità, che vada all'inferno il Ministero della Salute, che vadano all'inferno tutti coloro che decidono come ci dobbiamo comportare e come devono comportarci con noi, compreso proporci attività inutili a metà pomeriggio. E invece costruiamo fra di noi la possibilità di vivere con agio le nostre vite dandoci mutuo appoggio. Per me questo è estremamente importante.
0: Io sull'ultimo pezzo soprattutto sono molto d'accordo. Il problema è che anche banalmente loro ci propongono il centro diurno perché così siamo più gestibili, ma noi non automuniti perché costa troppo, con troppi lavori in troppe parti della città non riusciamo a sostenerci reciprocamente bene, no? Per questo io dico cacciate fuori i soldi, che io mi assumo il mio assistente personale che mi porta dove io ho bisogno.
1: Per quella che è la mia esperienza, Maria, ti posso dire, io ho l'appoggio dei miei genitori che mi danno una casa, e a livello economico non ho problemi perché è lo Stato che mi dà i soldi per vivere, e vivo anche una vita, devo dire, anche sopra le righe normali, ma questo è possibile perché ho la copertura di una casa che non è mia ma è dei miei genitori, e loro pensano a tutto, soprattutto mia mamma. Ma se non ci fosse, io arriverei con l'acqua alla gola alla fine del mese. Quello che tu dici di situazioni di mutuo aiuto, mutuo, diciamo, non dico soccorso, è una cosa un po' più datata negli anni, però aiuto solidale, quello sì c'è. Per adesso, in questi anni, io sono 13 anni che sono in questa situazione, per mia fortuna ho tantissime persone, amici, amiche, che sono a mia disposizione qualora lo volessi, per fare qualsiasi cosa, dal accompagnarmi a una visita o andare a fare un giro o anche solo per confidarmi, per fare una passeggiata, per qualsiasi cosa. Questa dimensione c'è, come tu dici, è fondamentale, è importante, perché va a sostituirsi a quello che lo Stato si così prova, ci prova e non ci riesce a farlo. Per quella che è la mia esperienza posso dirti, ho per fortuna tante persone intorno che sono pronte ad aiutarmi, no? E molte di quelle che, di cui sto parlando sono qui, quindi cioè, ce ne stanno poi tante altre, però comunque so che tanta vicinanza c'è. C'è molto da fare sicuramente, ma io credo anche grazie a iniziative come questa di oggi sia un punto di partenza per iniziare a smuovere le sensibilità. Anche la trasmissione che è iniziata da poco delle ragazze può aiutare a così porre almeno una questione, no? Ci sta anche questa necessità, diciamolo, facciamolo, rendiamolo possibile. Quindi questa credo, cioè, è la mia risposta, non è esaustiva, però è un punto di partenza. C'è bisogno di fare ancora molto molto molto molto di più, però per quella che è la mia esperienza tanta solidarietà c'è stata, c'è e sono sicuro che ci sarà.
4: Io, rispetto a quest'ultimo scambio, secondo me sono emerse delle cose molto importanti da sottolineare. In primis il fatto che ci sono delle traiettorie di desiderio di come vorremmo il mondo e poi come in qualche modo ci sia una frustrazione rispetto alle modalità di interferire con il mondo che dovrebbe proporci delle riflessioni molto grosse. Dall'altro il fatto che la disabilità, come altre condizioni che diventano di sottrazione di privilegi, di rigerarchizzazione dell'umanità all'interno della quotidianità, diventino dei prismi per poter osservare anche altre forme di sottrazione di privilegi e di in qualche modo gerarchizzazione della vita. Nel senso, molto semplicemente, molto banalmente, avere accedere a racconti di esistenza in modo, o accedere direttamente alla solidarietà, per esempio, ancora in modo più intimo, ti fa rendere conto di quanto ci sia bisogno di strutturare reti di solidarietà e di confliggere contro strutture che replicano determinate forme di orrore che si declinano in modi molto diversi. Una cosa che dicevi prima tu, Sisa, riguardo al fatto che si parli dei feti e non di altri morti, riguarda proprio nella gerarchia dei feti abortiti rispetto che ad altre forme di somministrazione di violenza costante all'interno di una quotidianità che normalizziamo costantemente, sia veramente un modo per riflettere su quali filtri agiamo costantemente nella lettura degli eventi e quali filtri ci vengono proposti in modo violento, cioè in modo coercitivo, per leggere con una pietà intermittente, stroboscopica, la sofferenza, piuttosto che invece ad accedere e a trasformare in conflitto la sofferenza come grande pulsione. Un altro pezzettino, e la finisco, riguarda la ricchezza, che per esempio questo è un pezzo molto intimo, non so se Arpone abbia piacere di condividerlo, ma per esempio siamo diventati molto più in contatto da quando ti sono successe delle cose, in cui ti si è trasformata la relazione con la realtà, con la quotidianità, e parlare di morte, parlare di sottrazione di sensi, parlare intimamente di come cambi la tua relazione con la realtà, con una persona che la sta vivendo, penso sia una forma di arricchimento spirituale enorme, che trascende dalla spiritualità coercitiva e normativa delle religioni, ma che ti fa accedere a una dimensione di percezione empatica con una persona a cui vuoi bene, di che cosa significhi tutto questo. penso sia molto importante anche entrare in questo pezzettino.
1: Grazie, grazie Fra. Quello che tu dici è vero, è reale. Lo vivo dal primo secondo in cui apro gli occhi che non vedono e che mi sveglio, fino all'ultimo secondo in cui tento di prendere sonno la notte, che poi non prendo mai per la mia insonnia maledetta. Però è ovvio che il primo pensiero è l'ultimo, cioè avere la solidarietà, le persone intorno, al di là dell'istituzione. È questo che continua a farmi darmi la voglia di vivere continuamente, si autoalimenta grazie a voi. Se non ci foste voi, non ci sarei io. Questa è l'unico appiglio al quale posso aggrapparmi, perché vivere una vita come la mia, credimi Fra, non lo auguro a nessuno. Non vedere e non camminare è una roba da matti, ti manda fuori di testa. Se non ci fossero tutte le persone che ho intorno, io non mi sarei già, avrei già fatto game over già da tanti anni, per forza, perché è allucinante, non si può capire. E lì appunto il riferimento che dicevo prima, l'importanza dell'eutanasia, no? Il parlare del fine vita, il parlare proprio dell'eutanasia. Ma io perché devo avere problemi a dire che voglio smetterla di vivere? Perché non è bello vivere così, non è giusto, non è giusto non vedere e non camminare. Adesso io ho 39 anni, quando mi è capitato ne avevo 26, stavo per laurearmi, avevo una vita accesissima, studiavo, lavoravo, cioè c'era la radio, viaggiavo, ho viaggiato un casino, ho visto un sacco di posti. Ma perché in una notte tutto questo scompare? E perché devo continuare a vivere così? Per quale cavolo di ragione? L'unica risposta siete voi, le persone che ho intorno, non ce ne sono altre. I miei genitori ovviamente, mia mamma che è la mia divinità. Però altre cose, altre persone non le trovo. Cioè, grazie a chi potrei continuare a vivere? Cioè, io vivo attraverso di voi. E questa è la cosa importante. La mutualità, no? Lo stare vicino, lo stare insieme, sentire le vostre voci, è quello che mi rimane, no? Il sentire. Perché dite, vi stupite perché vi riconosco al primo secondo che parlate? Perché voi siete le mie sorelle, i miei fratelli. E questa è la cosa. Io vivo attraverso di voi. Ed è una cosa su cui riflettere.
0: Giustissimo.
1: Credo, Sisa.
0: Giustissimo, infatti questa settimana, che a causa della trasferta per lavoro di Nina non abbiamo
1: salutiamo peraltro,
0: certo, non abbiamo potuto trasmettere questo mercoledì, ho avuto un momento di scoramento infinito, perché ho detto caspita, la mia ora e mezza d'aria settimanale non c'è, passerò una settimana di intera segregazione. Fortunatamente c'era il festival e quindi abbiamo questo momento, però per il resto io veramente,
1: certo,
0: nella mia ora di libertà, ce l'avete presente? E questo non deriva dalla disabilità, deriva da un sistema che mi vuole tenere segregata, e io non ci sto, non è vita, segregati non è vita. Quindi un appello a tutti i compagni: tiratemi fuori da casa, fatemi tornare nel mondo, perché come dice Valentina Perniciaro, compagna di Paolo Persichetti, grandi compagni, le persone con disabilità devono vivere nel mondo di tutti. Io voglio tornare nel mondo di tutti. E questa cosa so che la condividi, Marco, perché tante volte parliamo,
1: sì,
0: e tu mi dici,
1: certo,
0: ah, se andiamo in radio io poi voglio rimanere a lungo, perché una volta che esco voglio godermela tutta,
1: certo,
0: e voglio starci, no?
1: Certo. Tu, te lo dicevo. Sì.
0: Quante persone temporaneamente normabili ti direbbero questo e non ti direbbero, sono stanco,
1: certo,
0: me ne voglio stare a casa perché sono stanco, me ne voglio stare da solo a casa a riposarmi, capito?
1: Certo.
0: Noi siamo talmente tanto riposati, mio caro, o no?
1: Io ultimamente un po' meno, però nonostante l'insonnia. Nonostante l'insonnia, comunque.
0: Però a parte
1: non
0: quello,
1: a
0: parte l'insonnia, di vita fuori siamo abbastanza riposati. E io vorrei vivere nel periodo tra questi momenti di riposo dovuti alla segrazione e all'eterno riposo che prima o poi comunque toccherà a tutti. Però intanto vorrei vivere, ecco, tanto.
1: Certo. No, ma era il mio riferimento al mio tentativo di anni fa, di farla finita subito. Io dico sempre, potessi tornare indietro, ci riproverei altre mille volte, perché non avevo l'esperienza che ho adesso comunque. Ero un ragazzo di 26 anni.
0: Per questo ti dico che una persona con disabilità arrivi a fare questi pensieri o questi tentativi perché gli è preclusa la vita con la V maiuscola, questo deve finire.
1: Certo, e questo è un punto di partenza, cerchiamo di iniziare da qui per mandare i pensieri altrove, mettiamola così.
0: Sì. D'altra parte, Marco, io sono convinta che comunque noi, proprio perché veniamo da queste storie, tante volte siamo molto più attenti alle piccolissime cose di gioia. E adesso io ho la vista e quindi la vista mi aiuta tanto, ma immagino te che vai in giro da qualche parte e a un certo punto senti una canzone che ti piace, uscire dalla vetrina di un bar e dici oh che figata, no?
1: Certo.
0: E io penso che la gente che c'ha tutto non necessariamente le nota ste robe, che ne pensi tu?
1: No, certo, perché
0: magari sono fissata io invece.
1: No, è così, perché quando stai bene, giustamente uno sta bene, non, come è giusto che sia, non pensa a chi ha di meno. Quando poi ti ci trovi in mezzo, le cose cambiano sicuramente.
0: Non pensa nemmeno a tutto quello che ha. Tu pensavi a quello che avevi prima di sto pasticcio?
1: No, assolutamente.
5: E aggiungiamo solo che nel frattempo sono arrivati dei messaggi al numero della radio, che ricordiamo è 346-667-3263, diversi messaggi di approvazione e saluti per voi, e anche un messaggio che diceva addirittura Blackout ha salvato anche me, senza spiegazioni, però insomma siamo contenti che ci sia anche questo ruolo di affetto e solidarietà delle persone che fanno parte della radio, oltre che di quello che portiamo avanti come radio. La comunità di per sé evidentemente è importante.
1: Beh, io nei miei lunghi mesi di degenza in ospedale, la prima cosa che ho chiesto era una radio, ovviamente, perché per sentire le vostre voci, che era un riporto alla mia realtà. È stata una delle prime cose che ho chiesto, perché ne avevo bisogno, ne avrò bisogno. Però è la potenza della radio, no? Di questo strumento bellissimo.
0: Arpons, posso risponderti su questa questione della radio / radiolina? Anche io le ricordo nei miei 22 mesi di ricovero come due grandi privilegi. Quando c'erano, mi è stata regalata la radiolina con cui ascoltavo Blackout, e poi un altro grande privilegio era, sentite questa raga, perché non so se è divertente, angosciante o entrambe, la tazza col manico. Io ho un'emiplegia per cui mi funziona una sola mano, mi arrivava la colazione la mattina con una tazza tipo una ciotola, no? E io ogni volta dicevo com'è la uso questa, e poi alla fine mi ero fatta portare una tazza col manico da casa, e tutte le mattine dicevo agli ossa, agli infermieri, guardate che lì da qualche parte c'è la mia tazza verde con il manico, capite? I privilegi che ti trovi a vivere quando hai una disabilità. Un manico in una tazza è un grande successo.
1: Potrebbe appunto iniziare da lì, anche lì, vedi il percorso per la ritrovata felicità, chissà. Bene, mi dicono dalla regia che siamo verso la fine, mancano più o meno 4-5 minuti, mia cara Sisa. Non so se ci sia ancora qualche domanda, ancora una domanda possiamo, penso, rispondere, o se no saluterei e chiuderei. Tu vedi qualche mano, cara Sisa? Riesci
0: qualcuno
1: a intercettare
0: qualcuno? Qualcuno vuole dire la sua?
1: Esatto, se qualcuno volesse dire qualcosa, chiudere.
0: Dai, qualcuno faccia, qualcuno dica qualcosa, se no è stato un monologo. Grande.
1: Sì, sì, qualcuno c'è, aspettiamo.
6: Ma io in realtà volevo solo ringraziarvi tantissimo rispetto a aprire questa tematica, di cosa voglia dire avere una disabilità e ragionare insieme su quali sono le modalità di supporto, di mutuo appoggio, alternative, no? A quelle che il sistema statale ci propone, che di base sono oggigiorno sempre meno e sempre più nulle. E quindi penso un po' anche agli interventi che ci sono stati prima, anche di Maria, no? Rispetto a il creare delle reti di auto-organizzazione, di auto-appoggio, di, anche di informazione, perché io nella mia, io ho anche avuto una breve esperienza fortunatamente di disabilità, ho avuto a 25 anni una, mi si è bloccato il corpo, non si sa il perché, non, ancora oggi non si sa il motivo fondamentalmente, quindi mesi di ricovero. E poi alla fine ti buttano fuori dal sistema ospedaliero senza una diagnosi, senza una cura, senza una terapia. E fortunatamente io mi sono rimessa in piedi, quindi non ho nulla da dire, però ho un po' percepito nella mia piccola esperienza cosa voglia dire rimanere sulla sedia a rotelle e non sapere che succederà e se mai ti riprenderai. E soprattutto ho conosciuto tanti amici che sono diventati poi amici, no, nell'ospedale, che sono rimasti in queste condizioni. E quindi anche lì, no? Capire che effettivamente gli altri sono fondamentali per tornare alla vita nel vero senso della parola.
1: Certo.
6: E quindi penso che riuscire a ragionare su questo e anche il, ripeto, no? Il passarsi sia appoggio, solidarietà, che può essere dalla casa, che può essere dal trasporto, che può essere veramente dalla condizione anche più basilare economica, ma anche umana. Anche le informazioni, perché manca anche una autocura, cioè riprendere qual è il discorso di, della cura del nostro corpo, della nostra mente, diversa di quelle che sono le cure che l'ospedale ci propone, occidentali, che non prendono in considerazione realmente quello che è il benessere.
1: Giusto.
6: Perché poi anche, insomma, ho conosciuto anche varie persone che con malattie rare. Quindi c'è, cioè, tutto poi una dinamica di avere una malattia rara vuol dire che non c'è interesse da parte dell'ospedale, delle case farmaceutiche fondamentalmente a ricercare delle diagnosi, a cercare delle cure, e quindi di base vieni lasciato alla tua disabilità, che potrebbe non essere tale, potresti tornare normale, però fondamentalmente per gli interessi delle case farmaceutiche, chiaro, queste ricerche non vengono fatte e tu rimani a casa tua senza poter fare...
1: Lo dicevo all'inizio.
6: Vi volevo ringraziare, davvero.
1: Grazie okay. A te.
0: Allora, rispondo solo un attimo a queste ultime due cose che hai detto. Una, le malattie rare. Allora, la mia patologia è una rottura di aneurisma, probabilmente congenito, quindi c'è una componente di ereditarietà, ma anche lì non c'è nessun interesse a studiare queste mutazioni e capire come prevenirle, perché ovviamente per una persona come me che ha avuto la malformazione, ha sviluppato la patologia e ha un costo per lo Stato, probabilmente ce ne sono molte di più che ce l'hanno silente, non si manifesta, e quindi perché fare prevenzioni a tappeto che costa quando poi, certo, ce ne paghiamo uno che si è ammalato veramente, no?
1: La mia Sisa ha la sindrome di Marfan, che appunto poi invito poi a cercarla su internet, chi ci sta ascoltando e vedendo adesso, che è una sindrome rara, appunto, quindi gli studi sono quelli che sono, i finanziamenti, certo, sono quelli che sono. Quindi c'è molto molto da fare.
0: E invece una cosa invece positiva rispetto poi a questa situazione è che, come dicevo prima, è assolutamente, dobbiamo riattivarla questa chat Telegram AMAM, auto mutuo aiuto militanza, in cui ho iniziato a aggiungere un po' di persone che vorrei far rivivere. La mia idea è questa: c'è l'assemblea X nel Y posto, allora io scrivo, io sono Sisa, vorrei venire a questa assemblea, chi ha possibilità, e tutti i compagni inseriti in questa chat possono dire ok, io ho passaggio all'andata, io ho passaggio al ritorno, per esempio, no? Dal basso ci auto-organizziamo e fanculo ai centri diurno, ecco. A noi ci piace la notte, ci è sempre piaciuta la notte, no? E anche le albe ai mulazzi.
1: Bene, allora io vi ringrazio a tutte e tutti. Grazie anche a te, Sisa, per questa bella chiacchierata.
0: Un'ultima piccolissima cosa: su questo che ho detto, le albe ai murazzi, ci servono anche i nostri spazi. Ci serve il CSA, ci riserve l'ASCA, qui lo dico e qui lo ripeto, ci serve il Gabrio, ci servono i nostri spazi, oltretutto. Che tanto poi che cosa ne fanno quando ce li tolgono il vuoto? Un vecchio romano, tanto cara alla nostra premier che ama i romani, diceva: saccheggiano, devastano, derubano, e dove fanno il deserto lo chiamano impero. Questo fanno con i nostri posti, li distruggono, fanno il deserto, no? E poi dicono: ah vabbè, però la legalità, deserto, non legalità, raga, riprendiamoci tutto. Cosa hanno detto? Non ho capito.
1: Mulacchione è il buon Paul che mi rimbrotta come sempre. Credo sia lui, ma non ho dubbi.
7: E sono le 19.33 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Vi invitiamo a raggiungerci qui a Manituana, Largo Vitale 113. Ora andrà in onda un po' di bobina e poi continueremo a mandare contributi da qui, in particolare concerti e interviste ad artisti, artisti, artistu. Rimanete sulle libere frequenze.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011-249-5669 oppure la hotline WhatsApp Cuori Solitari del Ministero 346-667-3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiano vero.

0: Yeah, that's fine.
1: Back to the spray.
2: The universe.

come allora, rumori lontani e soffusi, cose perse e acquisite, ma il tempo è veramente andato.

scrivere ogni minuto, puoi trasmettere messaggi. Quello che sai è che pochi capiranno le sottili analogie, dall'altezza più sublime.

0: ora. Facciamo una prova, ti do io via a tre.
1: You NPC in the house.
0: Siamo ancora uno?
1: You NPC in the house.

Check, check, check. Ari, buongiorno Blackoutas. E sono partiti i concerti di questo Blackout Fest 2026 da Largo Vitale 123, dalla sede del Manituana. Sono partiti gli West Riviera sul palco principale outdoor. Prova, prova, prova, prova, prova, prova. Stanno effettuando il check dei microfoni per partire col loro live. Sono già tutti sul palco. Dalla West Riviera, i West Riviera. Buon fest, Blackoutas. A prestissimo. Godetevi il concerto.

Yo. Ah, ok. Ciao. Ragazzi, è un onore incredibile, ovviamente, aprire questi tre giorni meravigliosi, insomma. E niente, il clima è fantastico. Noi qua stiamo soleggiando. E quindi vi ringraziamo, vorrei che faceste un grosso applauso a tutti i ragazzi che si stanno sbattendo, e a chi è qua da tempo per riuscire a farla. E niente, buona festa ragazzi, saranno tre giorni lunghi.

Merci, merci. Stiamo un pezzo di Celle Ligure.

0: Grazie, Luca Bonattini alle percussioni.
1: Proprietario, condottiero della band, Nico, Nico Ammiraglio.
0: Noi siamo i West Riviera, vi suoniamo tutti i brani originali, molti del nostro primo album che è uscito un annetto fa, come questa che si chiama Come On Valentina.

Merci bien. E per fare il gioco dell'impiccato, Lorenzo Manassero al basso. Una canzone francese.

Grazie mille, un applauso per Daniele Valanzuela al sax. E un altro applauso direttamente da oggi, da Atlanta, Georgia, Nicola Recco alla batteria.

0: Grazie.
1: Ok, la prossima è un brano nuovo, non uscito, in registrazione, e proviamo a fare un po' di musica soul a modo nostro, e come tante altre che sono nuove, ma inedite, e questa si chiama

Grazie.

Allora, il brano che andremo ad eseguire adesso è una cover di Miss Lauryn Hill che si chiama Everything is Everything. L'abbiamo registrata per la prima volta a Seattle, dove siamo andati per fare un po' di date. Non mi ricordo neanche più in che anno. 2 o 3 anni fa. E insomma, 3 anni fa.

E come in tutte i Blackout Fest o la Blackout House che si rispetti, non avevamo acceso il microfono, quindi ripetiamo tutto. Avete ascoltato i West Riviera qui direttamente dal Manitouan al Blackout Fest. West Riviera che sono una band ligure che abbiamo voluto portare qui al Blackout Fest dopo lo Stacca Stacca Future Fest per farveli sentire con il loro album che è uscito l'anno scorso, West Riviera come il loro nome, il loro gruppo, e che sono in fase di registrazione. Sono stati registrati da Bryant Moore, storico bassista dei True Loves, band funk soul americana, e ve li abbiamo portati qui perché volevamo dare una quota che si ispirasse al più classico funk soul, molto amato anche da molti DJ della radio. E questi West Riviera che portano la saudade, lo stile anche cantautorali in un qualche senso nelle loro armonie, nelle loro melodie ligure, con però un'ispirazione, un tocco che richiama a quello che è il più classico soul funk statunitense, ispirato ad esempio al gruppo citato prima, True Loves. Non so se qualcosa vuole aggiungere il mio amico Stacca Stacca. No, non vuole aggiungere nulla, quindi noi continuiamo a mandarvi il concerto dei West Riviera qui al Manitouana dal Blackout Fest, e vi invitiamo a raggiungerci, a partecipare in numerosi e numerosi.

0: Grazie mille.
1: Siamo una polca legata semplicemente a noi.

Stavo fosse finito il concerto, invece c'è ancora un pezzo. Oh, sì. Bellino. Faccio un discorso serio. Importante. Allora, no, dovete, adesso c'è un pezzo, l'ultimo pezzo, che è un pezzo, ed ha una parola sola, cioè nel senso è l'unico brano del vecchio lavoro discografico che ha una parola, e noi dobbiamo dire solo tutti insieme, Gianni! E a un certo punto ci capiremo.

Grazie mille a tutti, noi siamo i West Riviera, ci vediamo in giro per il resto della festa. Grazie, grazie, grazie ai fonici, grazie a tutti, Radio Blackout.

0: Ebbene, ascoltatrici e ascoltatori, è finito il primo concerto del Blackout Fest di questo 2026. Abbiamo ascoltato West Riviera live da Largo Vitale al Manituana. E adesso vi lasceremo ancora qualche minuto la bobina e poi ritornerà la diretta.
1: Porto dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Guarda a porto, cazzo.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

Siete sempre in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Questo è il Blackout Fest. Stiamo trasmettendo in diretta dal Manituana in Largo Vitale 113. E avete appena ascoltato i Gentileschi e continuiamo a farvi ascoltare quello che sta succedendo. Se potete venite con noi, altrimenti ascoltateci da casa. Buon ascolto.

nostro secondo album, uscito da poco, da due mesi fa, da Sloven Recordings. Potete trovare qui, se aiutateci, fa molto piacere. E si chiama Dream, un disco molto carino. E noi siamo gentileschi, non so se ho già detto.

I Gentileschi, sempre live dal Manituana per il Blackout Fest 2026.

Grazie. Facciamo.

Questi erano i Gentileschi e siete sempre in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questi sono i live che si stanno tenendo al Manitouin nel Largo Vitale 113 per il Blackout Fest 2026. Stiamo festeggiando i 34 anni di questa radio, quindi se potete raggiungeteci, altrimenti ovunque voi siate continuate a stare incollati alle libere frequenze di Radio Blackout. Vi lasciamo un pochino alla bobina e tra poco ritorneremo a trasmettere i live. Buon ascolto.

Ci risiamo, cari ascoltatrici e ascoltatori. Ancora qualche secondo prima che inizi un nuovo live dal Manituana per il Blackout Fest 2026. A sto giro sul palco Sixa, un duo polacco bello eclettico. Dovreste venire a vederli in Largo Vitale 123 a Torino. Blackout Fest tra pochissimo. Sixa live. Buon ascolto, ascoltatori e ascoltatrici. Stay blackout. Qua ci sono gli ultimi accorgimenti per l'inizio del live. A un certo punto adesso, ecco, quella che è la cantante si sta avvicinando, vestita con degli aggeggi a tracolla molto particolari, techno special thing questa sera. Per tutte voi, live ancora vi ricordo dal Manituana, Blackout Fest 2026. Appunto, ci sono gli ultimi accorgimenti tecnici, in quanto l'impianto sonoro del performer sul palco è abbastanza complesso, variopinto e variegato. Si stanno dando giusto le ultime indicazioni per l'inizio del live dei Sixa. Tutto è pronto. Buon ascolto, Blackout, e sentirete i suoni dell'inizio del concerto.

0: Qua succedono cose. Dal palco la cantante sta spazzando, proprio nel vero senso della parola, con una scopa in fronte del palco. Questo è molto altro. Anche il Tropical Bar, c'è una coda importante nel resto del spazi del Manituana, in Largo Vitale 123. Le yard sono piene di gente. Blackout Fest 2026, ancora qualche secondo e vi lascio al concerto dei Sixa, Queers Time.
1: I mean, hi queers! And again, hi queers! All the queers to the fucking front! Yes, come here, come closer! Yes! All right, hi weirdos! How freaks! Hi freaks! Yes, you can come closer here. Because we are all the band, so we need to do a sound check first with you. Yes. All right, since we all are the band, yes, yes, we need to do a sound check together, yes, so, who will start? Let's check the mic cable if it's

are you here? So this is a coming out song. So please support us.

How are you? Right? Yeah. So let's fuck the fuckers.

Cause I'm stupid, reckless, bitch!

0: Okay. So, since you record the tape, I'm ready to go.
1: But before, 105.25, benvenuti, anzi bentrovati all'ascolto di Radio Blackout questo giovedì, no, non è giovedì, questo venerdì 12 di giugno, primo giorno di Blackout Fest. In diretta i concerti che stanno stanno avendo luogo in questo momento al Manituana. Questa che state ascoltando adesso è
0: Boys and Fuck
1: Shiksa dalla Polonia.
0: And when I was a child it was inside here. But now,
1: più che mai venite, avete opportunità di sostenere Blackout e di vedere la line up eccezionale che anche quest'anno vi offriamo per il Blackout Fest, appuntamento tradizionale della prima metà di giugno per sostenere Radio Blackout.
0: I will do, no worries. I want to be closer.

E non è troppo tardi per venire questa sera a sostenere Blackout e a godervi la festa. Dicevo, stiamo ascoltando Ziska. Hanno già suonato Gentileschi e West Riviera, ma ancora devono esibirsi Nail Breaker e Ossia. Ci sposteremo poi nell'hangar per i DJ set.

Ground, to the underground, always, yes.

Oh my god, I fucking left something there. Can you give me? Yes.

It's not the end.

0: Fucking here. You need to-
1: Spiders!

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere. Ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.
1: Voglio arrivare per ricordi con la vita! Voglio arrivare per ricordi con la vita!
2: Софетки.

0: Check 1, 2. 1, 2. Check. 1, 2. Check.
1: Fucking high, well, it fucking happens.

in the good when the sky got the same. Easy for better.

0: the action's fun. And then my sheep butt, do that fun run. Suffer face on mark, but die one time. I'm avoiding contact.
1: Non ci sembrerebbe, ma va tutto bene qua al Blackout Fest 2026.
0: Oh, never from the mission! Perspective!
1: Nel breaker ora diffuso in onda dalle libere frequenze. E diffuso nell'aria qua al Manituana, largo vitale, raggiungeteci.
0: That's

0: Il clima è pesante, ma la notte è lunga.
1: We don't do that. We were tied on the same pedestal. Falling glass, trying to stop.
0: Venite a supportare l'unica radio libera dell'Ethernet, dell'Ethernet. Torinese.
1: It's a wet tissue.

in the line, man. Oh, yes, sir. The flush.

0: after all, I'm a human being.
1: Shrek!
0: No life at all.

qui per Radio Blackout Fest 2026. Abbiamo Ossia, Pietra Miliare di Bristol, uscito su Avant Terror Corps e Affini, colonna portante del sound di Bristol da ormai più di 10 anni.

0: mix di dub, dub techno, fit tra tutti gli OG di Bristol da 10 anni a questa parte. Godetevelo.
1: Siete sempre in diretta sulle libere frequenze di Blackout e se volete venire a sentirlo dal vivo venite qua al Manituana, al Largo Vitale 113, questa sera ma anche domani e dopodomani. Buon ascolto.
2: It's a fucking

quindi abbiamo ascoltato Ossia, anzi stiamo ascoltando Ossia, le cui frequenze stanno mettendo a dura prova i vetri della sala rave del Manituana. Durissima prova. Anche quello che rimane, diciamo, delle nostre cellule epiteliali ormai sconvolte, sconquassate, proiettate in uno spazio senza più punti di riferimento. E dopo, appunto, queste distorsioni, diciamo, frequenze, insomma, graffianti, ecco, li lasciamo alla bobina.